oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina! Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sedie stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo variabile in Campania nella giornata di domenica. Non mancheranno delle schiarite alternate però a qualche isolato fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mare calmo o poco mosso. Poi dando uno sguardo alla situazione prevista per l'avvio della nuova settimana, avremo ampi spazi soleggiati con solo qualche annuvolamento di passaggio e temperature massime senza particolari variazioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un 19enne incensurato e gravemente indiziato del tentato omicidio di un 58enne di origine ucraina avvenuto la notte dello scorso 30 agosto presso i giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia a Napoli. Nei suoi confronti i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La vittima è intervenuta per sedare una lite. Tra i giovani si è stato colpito da un fendente assestato dal 19enne. Il giovane era insieme ad altri coetanei, avrebbe lanciato, riferiscono i carabinieri, alcune bottiglie di vetro contro la vittima e il suo gruppo di amici senza alcun motivo apparente. Ancora cronaca, questa notte un 39enne di Forio d'Ischia è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Secondo la prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo era in moto e sarebbe scontrato con una e-bike proveniente dal senso opposto di marcia. E una vittima a causa di un incidente anche sulla strada stradale Seven Quarter via Domiziana, ora provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma, Giuliano in Campania. La circolazione è temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria. Incidente, la cui dinamica in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte 4 autovetture. Il personale ANAS, il 118 e le forze dell'ordine sono sul posto per gestire l'emergenza e ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile. Cambiamo argomento. In occasione delle pre-regate dell'America's Cup in programma dal 24 al 27 settembre, la Polizia Locale di Napoli ha predisposto un articolato piano operativo finalizzato a garantire sicurezza, assistenza ai cittadini e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento. Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e gestire l'impatto sulla mobilità urbana, saranno attivi i servizi di presidio e controllo 24 ore su 24. Il dispositivo prevede la presenza costante delle pattuglie presso il Race Village di via Caracciolo e nell'area di Nisida, oltre al presidio delle principali direttrici di traffico cittadino interessate dalle modifiche alla viabilità. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli in campo alle 12:30 per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Allegri faranno visita alla Fiorentina di Vanoli, provando a confermare i progressi dimostrati nella sfida casalinga con il Bologna. Così l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa.
6: Stiamo crescendo di condizioni, domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo miniciclo, per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
5: Intanto out Spinazzola, torna Olivera dal primo minuto con Lang che si prenderà la fascia alta offensiva a sinistra. La gara, ve lo ricordo, la potrete seguire in diretta in esclusiva su Kiss Kiss Napoli con prepartita a partire dalle 11. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bene.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Berna in apertura. Un 19enne censurato gravemente indiziato del tentato omicidio di un 58enne di origine ucraina avvenuto la scorsa notte dello scorso 30 agosto presso i giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia a Napoli. Nei suoi confronti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La vittima è intervenuta per sedare una lite tra giovani. Pare sia stata colpita da un fendente assestato dal 19enne. Il giovane era insieme ad altri coetanei, avrebbe lanciato alcune bottiglie di vetro contro la vittima e il suo gruppo di amici senza alcun motivo apparente. Ancora cronaca, questa notte un 39enne di Forio d'Ischia è morto per le ferite riportate in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'uomo era in moto e si sarebbe scontrato con una e-bike proveniente dal senso opposto di marcia. Il 39enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Rizzoli di Lacquameno e lì è morto per le lesioni riportate. Il 21enne in bici è stato portato nello stesso ospedale, ma non è in pericolo di vita. È una vittima a causa di un incidente stradale anche sulla strada statale Seven Quarter via Domiziana, ora provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma Giugliano in Campania. La circolazione temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria. Nell'incidente, la cui dinamica in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte 4 autovetture. Il personale ANAS, il 118, le forze dell'ordine sono sul posto per gestire l'emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile. Cambiamo argomento. In occasione delle pre-regate dell'America's Cup in programma dal 24 al 27 settembre, la polizia locale di Napoli ha predisposto un articolato piano operativo finalizzato a garantire sicurezza, assistenza ai cittadini e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento. Per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e gestire l'impatto sulla mobilità urbana saranno attivi i servizi di presidio e controllo 24 ore su 24. Il dispositivo prevede la presenza costante delle pattuglie presso il Race Village di via Caracciolo e nell'area di Nisida, oltre al presidio delle

0: le principali direttrici di traffico cittadino interessate dalle modifiche alla viabilità. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli in campo alle 12:30 per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Allegri faranno visita alla Fiorentina di Vanoli, provando a confermare i progressi dimostrati nella sfida casalinga col Bologna. Così il tecnico azzurro in conferenza stampa.
1: Stiamo crescendo di condizione, domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo mini ciclo, per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
0: Out Spinazzola, torna Olivera dal primo minuto con Lang che si prenderà la fascia alta offensiva a sinistra. La gara la potrete seguire in diretta in esclusiva su Kiskis Napoli con prepartita a partire dalle 11. L'informazione di Kiskis Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola.

0: Buongiorno, buona domenica, ma sempre solo Forza Napoli. Siamo quelli di Diretta Azzurra, Diretta Azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli, Diretta Azzurra che accompagnerà la squadra di Massimiliano Allegri al calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli 12:30, quindi un ampio prepartito e poi il racconto dei 90 minuti con la voce inconfondibile di Vincenzo Perna. Accanto a me oggi abbiamo cambiato uno dei due corazzieri, Diego Armando Maradona Junior. Buona domenica, Diego.
1: Carletto, buona domenica a te, buongiorno a tutti e speriamo sia una buona domenica.
0: Ma deve essere una buona domenica e lo sarà a prescindere, poi dopo sveleremo il perché. E il mio corazziere Emanuele Calaiò. Buona
2: ciao
0: domenica,
2: Carlo, Manu. Ciao Carlo, ciao Diego, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano.
0: Quelli che ci guardano hanno un grande privilegio, canale 76 del digitale terrestre. Il privilegio è questo, perché io mostro alla telecamera la torta che Emanuele Calaiò questa mattina ha portato qui a Radio Kiss Kiss. Io accendo le candeline, se mi funziona, l'accendino funziona ancora l'accendino, e deve funzionare, anche se c'ho l'età, ma deve funzionare, perché il fuoco non mi deve mai mancare, almeno a me personalmente un fuoco, un poco fetecchia fatta. E allora dobbiamo cantare tutti quanti insieme tanti

0: 40 anni, tanti auguri Diego Armando.
1: Benvenuto negli Anta
0: Junior.
1: Benvenuto negli Anta.
0: Eccoci qua, grazie. Eccoci qua, bellissimo, bellissimo. Festeggiare, io mi emoziono. Festeggiare il compleanno di Diego Armando Maradona Junior questa mattina a Kiss Napoli, a me che sono vecchiariella, è una cosa che mi emoziona, anche perché insomma posso dire tranquillamente, grazie, che l'ho l'ho visto nascere. Quando dice t'hai visto nascere, io posso dirlo, assolutamente.
2: Un ringraziamento a tutti voi per la bellissima sorpresa, a Manu soprattutto che ha provveduto per la torta. Sono felice di essere qui, adesso è quasi un anno praticamente che sono qui e ho trovato persone meravigliose. Sono arrivato anche io negli Anta, è una bugia quando dicono non te li vabbè, ma non fa niente, l'importante è quelli che senti nella testa, no, nel cervello, nel fisico pure. si sentono tutti, però sono felice, avrò l'opportunità di festeggiare oggi con i miei figli, che è la cosa più importante, la mia compagna, i miei nonni, mia mamma.
0: Bello,
2: sono grato alla vita.
0: Bello, mi fa piacere. Manu, è un traguardo importante, no? Perché insomma entrare in una fascia d'età dove c'è anche un pizzico di, come se, di saggezza in più, di valutazione diversa della vita, è un traguardo che lo si sente, lo posso dire, perché tantissimi anni fa pure io l'ho superato.
1: Tu l'hai superato, io l'ho fatto, sì, quattro anni fa. Ovviamente si cerca sempre, anche se gli anni passano, di ritenerci sempre giovani e di goderci la vita, quindi sono felice di essere qua a festeggiare con Diego, perché oltre a essere un collega di Kiss Kiss è un fratello, e quindi stamattina mi sono svegliato con quel pensiero, e quindi ho fatto questa sorpresa, e gli auguro a lui il meglio, e oggi festeggia, grazie, con i suoi figli, e quindi è la cosa più bella che c'è.
0: Naturalmente i protagonisti di Diretta Azzurra siete voi, non solo per fare gli auguri a Diego, come già state facendo al 342 00 00 100, questo è il numero del nostro WhatsApp, ma anche intervenendo in diretta 081 546 6873. Io spero che il regalo della giornata lo possa fare il Napoli a Diego, esatto, a Firenze, magari con una bella vittoria. Che partita sarà? Che partita ti aspetti, Diego?
2: Prima di tutto, quando stamattina mi hanno scritto buongiorno, io ho risposto a tutti il buongiorno, se è un buongiorno ve lo dirò alle 14:30. Non è una partita semplice, Carlo. Sappiamo e stiamo vedendo che tutte le partite sono complesse, sarà una partita. Il Franchi storicamente non è uno stadio simpatico, fra virgolette, nei nostri riguardi. La Fiorentina è una squadra forte che ha grande qualità, però io credo sempre che se il Napoli fa il Napoli non ce n'è per nessuno. Il Napoli è io non vedo questa catastrofe come tutti stanno dipingendo. Io ho visto un buon Napoli a Milano, ho visto un buon Napoli nel secondo tempo con il Bologna, ho visto un buon Napoli anche nelle sconfitte, nella fase difensiva con l'Arsenal. Il Napoli oggi deve dare la svolta al suo campionato, perché credo che sia veramente molto importante uscire da Firenze con i tre punti. Potrebbe darci una spinta importante, e soprattutto, Carlo, in vista della sosta più lunga della storia, affrontandola con un risultato negativo sarebbe veramente tosta
0: è a dire poco, cioè, evitiamo l'argomento, perché sappiamo poi noi che abbiamo il contatto quotidiano cosa significa, quindi auguriamoci una sosta in serenità. Manu, tu fa bene Diego anche a dare il giusto valore all'avversario, perché magari si guarda la classifica, si vede la Fiorentina come è iniziato decisamente male, però il valore tecnico dei Viola, lei è sotto gli occhi di tutti.
1: Assolutamente sì, Carlo, non si deve guardare la classifica, perché la classifica è inutile guardarla ovviamente dopo quattro giornate, quindi c'è ancora tempo. Le partite non sono mai semplici, può essere magari più facile giocare con la seconda o terza in classifica piuttosto di giocare con una delle ultime. Il Napoli ha il dovere, l'obbligo di provare a fare la partita, a provare di vincerla. che, come ha detto Allegri, è una delle partite più importanti della stagione, perché preparare poi le prossime 9 partite dopo la sosta lo fai, se dovessi vincere lo fai con grande entusiasmo, con grande serenità. Fai 6 punti nelle ultime 2 partite, quindi ovviamente ti prepari al meglio per poi fare campionato e Champions, un filotto di partite incredibili. Lo deve fare con attenzione, lo deve fare con lucidità, ma soprattutto lo deve fare con garra, con atteggiamento, perché Firenze non è mai stata semplice per il Napoli, e la Fiorentina ha speso, è una delle squadre che ha speso di più nel mercato, aveva secondo me dei problemi con il vecchio allenatore o nello spogliatoio, perché non si poteva spiegare il suo rendimento di queste 3 partite. È ritornato Vanoli, gli ha dato qualcosina a livello mentale e ha vinto 2 partite di fila in Coppa Italia e in campionato, quindi non sarà facile perché c'hanno tanta qualità, ma il Napoli se gioca è molto propositivo come il secondo tempo di Bologna, secondo me è sulla strada giusta e può fare bottino pieno a Firenze.
0: Quinta giornata di campionato che è già iniziata ieri, Monza che batte il Sassuolo venerdì 2-1, il Cagliari ha sbancato Udine vincendo per 1-0, ieri Bologna-Torino 1-1, ma soprattutto Roma-Inter 2-2, poi vi voglio chiedere di questo Roma-Inter, ancora l'Inter che va sotto di 2, ancora capace di recuperare, e la Lazio che sbanca Venezia. Adesso ci sono 3 squadre al primo posto, con il Como che molto probabilmente, insomma, visto l'impegno abbastanza sulla carta facile, gioca a Frosinone, però il Frosinone di questo inizio di stagione comunque sta facendo bene, addirittura potremmo avere anche il Como primo in classifica. Però non posso non chiedervi di questo Roma-Inter, parto da te Diego, perché è stato un pareggio in stile Inter, 2-0 col Napoli, 3-2, 2-0 con l'Udinese, 5-3, 2-0 con la Roma, 2-2, cioè va sempre sotto di 2, questo diventa un problema però per l'Inter.
2: Diventa un problema, però io generalmente agli altri non invidio nulla, però a loro invidio questa grande cattiveria che hanno. Sono cattivi, non vogliono perdere, anche nelle difficoltà cacciano, danno sempre quel qualcosa in più. E poi ragazzi, quando c'è un attaccante del genere dentro l'area ci fanno, è un attaccante che fa la differenza.
0: E fa la differenza oggi, perché annusa proprio la preda e la zanna.
2: Però fino a quando la Roma non ha avuto paura di vincere, ieri è stata una partita.
0: Primo tempo
2: si finisce 3-4-0, la Roma non si è rubata niente. E come l'Inter c'ha Lautaro, la Roma c'ha Dybala, e quando sta bene
0: fa la differenza.
2: È un giocatore pauroso. Ad oggi obiettivamente sicuramente le 2 squadre più forti del campionato. E è stata una bella partita aperta. La cosa che mi dà conforto è che la Roma, nonostante il grande inizio, comunque ci dimostra che certe partite non le sa vincere.
0: È vero. Manu, che ne pensi tu? Che partita hai visto?
1: Sicuramente una bellissima partita, con grande intensità. C'è stato un momento della partita a capovolgimenti di fronte continuamente, tanti spazi. L'Inter ha dimostrato durante la partita avere dei momenti di blackout, a momenti di eccezionale rivalsa, perché comunque è la terza partita di fila che vince dopo il 2-0 o pareggia, perché comunque dal 2-0 una squadra come la Roma non è semplice poi riprenderla, e a un certo punto ha rischiato pure di vincerla, di andare sul... Esatto, sul 3-2, quindi Carlo, lo stiamo dicendo, l'Inter è la squadra da battere, l'Inter è la favorita, però secondo me Roma e Como, secondo me gli daranno tanto fastidio, perché la Roma già era forte, il Como già era forte, non è più una sorpresa, ma quest'anno sono cresciute con le alternative che fanno paura, perché comunque sai, quando incomincia ad entrarti Castro, quando incomincia ad entrarti Deron, quando incomincia ad entrarti giocatori importanti, Molina. Al Como Molina, il Como esce Duvicas, ti entra Ken, cioè ha ottime alternative, quindi si sono attrezzate molte, quindi sarà un bellissimo campionato equilibrato, però a me la Roma devo ancora valutarla, perché uno, diciamo, la Roma spesso, magari in questi scontri diretti con Gasperini l'abbiamo visto, ha molta paura di perdere, spesso non le porta a casa, ma voglio capire, durante la stagione le squadre di Gasperini hanno sempre un calo fisico, e quindi l'ha dimostrato l'Atalanta. Quante volte è partita l'Atalanta con 6-7 vittorie di fila alle prime partite? Però poi durante l'anno è complicato. Hanno pure la Champions League, quindi sarà tutto da vedere. Però a ora, con quei tre davanti, perché Sulè, Dybala e Malen, di tutto rispetto, c'è anche Mora in panchina, hanno giocatori Castro. Come Castro, c'hanno Pisilli, c'hanno una panchina lunga,
2: Pellegrini
1: che ancora non abbiamo visto, Cristante, quindi sono sicuramente ottime rose. Il Napoli è leggermente sotto, perché come ti ho sempre detto sono le alternative che vengono un po' a mancare.
2: Infatti, collegandomi al discorso di Emanuele, nelle scorse settimane ha tenuto banco il fatto, sai, magari è come rosa, se siamo più forti siamo, e io ho sempre detto che negli 11 possiamo giocare contro tutti, siamo a livello di tutti. Il problema è che il Napoli è una squadra incompleta nella qualità di alcune
0: delle alternative.
2: È una cosa che oramai credo sia, non siamo a livello né di Como né di Inter né di Roma come alternative, questo è poco ma sicuro.
0: Questo sì. E allora, buongiorno truppa, tantissimi auguri a Diego, spero che il Napoli ti faccia un grande regalo. Forza Napoli sempre, un abbraccio Wanda da Sydney, dall'Australia. Oggi finalmente l'Australia ci può seguire in orario più cristiano, visto che sono le 7 e un quarto di sera, le 19 e 13 a Sydney, in Australia, quindi accettiamo di buon grado anche gli auguri per Diego da parte di Wanda. Grazie. Ma dal telefono c'è Gianni, buongiorno, buona domenica e forza Napoli!
3: Fratello, io ti voglio sempre bene, però fammi fare gli auguri a Diego.
0: Ma ci mancherebbe altro, Rubi Maio.
3: Allora, tanti auguri, Diego, si nasceva fra un mese, io ho fatto l'amplen, praticamente.
0: Perché?
3: È perché la buon'anima del padre è nata ad ottobre.
0: Se nasceva
3: a ottobre, era fatto proprio l'amplen. No, cognome è da di nascere. Volevo dire una cosa, fratello, ti voglio sempre bene, anche ad Emanuele, che ce l'ho sempre nel cuore.
0: Bene.
3: Ho la fortuna di incontrarlo un sacco di volte. Ti volevo dire una cosa. Io aspetterei che rientrano dopo la sosta tutti quelli che sono infortunati, 4-5 calciatori infortunati, per poi parlare della qualità della panchina. A me, per me, il rammarico è che manca solo un vice Anghissà e un vice Højlund, perché in seguito alle partite che sto guardando, no, della
0: hai
3: Roma,
0: parlato di due ruoli però fondamentali, un centravanti.
3: Ho detto, fratello, potassi pure che a gennaio la fortuna ci sono,
0: senza nulla togliere ad oggi a Lorenzo Lucca, poi possiamo aprire diciamo che è lui il vice Højlund, che poi può piacere, non può piacere, è oggetto di critiche, tutto il discorso che abbiamo già affrontato, però non è che non ce l'hai, ce l'hai, però no, è giusto, numericamente ce l'hai.
3: Io non mi permetto di criticare i calciatori, perché sono dei professionisti e non stanno nemmeno bene, però io parlo in base anche all'arrabbiatura di Allegri per quell'azione che Sarabio la dice tutta praticamente. Quindi se quest'anno ne avremmo avuto un valido vice Højlund e un valido vice Anghissà, secondo me la potevamo contendere veramente con tutti quanti, anche in Europa. Però mai dire mai, potessi che a gennaio le cose vanno diversamente e il Napoli interverrà sul mercato. Io me lo auspico, perché il Napoli è una squadra abbastanza forte. È inutile nasconderci, Napoli non deve invidiare niente a nessuno. Io avrei aspettato questi due acquisti, ma purtroppo non sono stati potuti fare. Pazienza, e speriamo che oggi vinciamo così ci hanno fatto la sosta, grazie a Dio, fratello.
0: T'abbraccio già, Gianni.
3: E le telefonate domani non saranno
0: che ma lui sta il peggio di me, chissà come già mezzogiorno. Ti abbraccio, ciao Gianni.
3: Ciao a tutti.
0: Ragazzi, Forza Napoli, Antonio da Boston, ma oggi sono a Orlando, in Florida. Bene, io ti saluto, anzi noi ti salutiamo, auguri Diego. Volevo dire, l'anno scorso la squadra era forte, senza infortuni poteva lottare, adesso è diventata forte negli 11 soltanto. Ciro esiliato a Milano, però è passato un anno e anche questo va detto e non bisogna dimenticarlo. Carlo, ieri sera mi sono avvilito, l'Inter, esce Lautaro, entra Durán. Entra Esposito, Bonny, Antonio da Capodimonte, era il discorso che facevate voi sulle
2: l'Inter nei cambi è indecente. Cioè, mette giocatori, cioè, Luis Enrique, che ieri è entrato, era nelle tre partite, non giocava.
0: Volava. Sulla rosa dell'Inter, ragazzi, c'è poco da dire. Cesare, buona domenica, Forza Napoli, eccoci qua.
4: Buongiorno, viva Napoli, Napoli.
0: Grande Cesarone, mitico Cesarone.
4: Ecco. Carlo, dammi un minuto.
0: Anche due.
4: Diego.
2: Eccomi.
4: Quanto è bella, di auguri, Diego.
2: Grazie. Grazie.
4: È un'emozione.
2: Grazie.
4: Tanti saluti pure al nostro goleador. Forse ci mancano i suoi gol. Che il cosa rimane?
1: Ciao Cesare. Ciao
2: Cesare.
4: Ciao Diego.
2: Eccomi.
4: Si può dire che ci mancano i gol di Calaiò?
2: Si può dire, sì, magari avessimo vicino a voi Lunda Manuel.
4: Ma io penso che se si mette in campo qualche golletto lo farà ancora.
2: Questo se ne sono convinto anch'io.
0: Sta bene fisicamente, quindi
4: sta bene. Beato lui.
1: Dobbiamo curarci qualche assist di De Bruyne alla perfezione.
4: Vabbè, li sto facendo, però piano piano, tanto non ci sono problemi, alla fine vedremo.
0: Grande Cesare.
4: Carlo, io non mi dimentico di te, lo sai che io ti voglio sempre un mondo di
0: bene. Cesare, tu sei nel mio cuore, ci mancherebbe ogni tua telefonata è un'emozione, io lo dico sempre, quando chiama Cesare, dopo la telefonata tua passata la storia, dopo la telefonata alla quale poi è legato anche uno striscione apparso in curva dei ragazzi, ogni volta che chiami per me è un'emozione, per noi è un'emozione, quindi.
4: Lo sai, Carlo?
0: Dimmi.
4: Quello striscione che mi hanno regalato, che mi hanno mandato la foto, Gianluca della curva A, l'ho dato a mio nipote Cesare. Di un anno e mezzo, già gli ho lasciato l'eredità, vicino alla foto di Diego Maradona.
0: Bellissimo.
4: Grandissimo.
0: Bellissimo.
4: Cesaro, non si può mai sapere, allora già gliel'ho lasciato in eredità.
0: Ma a Cacindan, stai tranquillo, Forza Napoli sempre, ti abbraccio.
4: Sempre, buona vita a tutti. Ciao.
2: Grazie.
0: Cesaro.
2: Intanto la Lazio ha vinto un'altra partita.
1: E infatti stavo chiedendo la stessa cosa. Stavo dicendo, Carlo, ma tu intanto Gattuso zitto.
0: Allora, zitto, Gattuso è il primo in classifica. 4 vittorie.
1: Te l'aspettavi?
2: 13 punti.
0: Tra l'altro un pareggio in casa col Milan, dove c'è anche molto da recriminare, no? Perché era in vantaggio 2-0.
1: C'è da dire che in queste partite è stato anche molto fortunato, perché
0: ieri comunque, per esempio
1: ieri Venezia sullo 0-0 sbaglia il rigore là, sbaglia poi gli episodi poi fanno la differenza,
2: poi Mandas
0: ha fatto un paio di parate alla grande. Il calcio però è bello, perché ti dà questa possibilità di, se inizi bene poi diventa tutto più facile, anche perché poi stiamo parlando di un allenatore che c'ha anche un'etichetta addosso che non è bella, l'etichetta di solo motivatore e via discorrendo.
1: Ma al di là anche dell'allenatore e l'etichetta, io penso che comunque, cioè, sai, partire una stagione con i tifosi che mettono striscioni contro un presidente e contro la società. Parti con un mercato che non puoi fare, perché hai dovuto vendere Ghila, hai dovuto vendere dei pezzi importanti.
2: Hanno preso buoni giocatori, però.
1: Sì, hanno preso buoni
2: giocatori. Hanno preso Sudalo, che è buono.
1: Ma anche Pinamonti stesso. Comunque il mercato l'ha fatto. Poi, ovviamente, beati loro, perché io a Frattesimo lo sarei preso di corsa, ma lo stavo dicendo da 3 anni. Però con quelli che ha a disposizione, magari Tavares è diventato anche quello che magari abbiamo già visto l'anno scorso, non ha brillato tanto, però Tavares è un cavallo, Poi comunque Frattesi, Noslin e Zaccagni, che secondo me, per me è per esempio una follia non convocarlo in nazionale, perché un esterno del genere io lo convocherei sempre, perché ti salta sempre l'uomo e crea sempre sovranità in America. Però là, cioè, sai, il mercato non fatto, Gattuso non visto bene, Lotito che viene preso a parole ogni partita, inizia la stagione un po', diciamo, di scetticismo. Invece abbiamo visto che comunque poi il campo alla fine dice tutto, dice altro.
0: È vero, è vero. E allora, Carne, buongiorno. Domanda per i tuoi ospiti: come mai qui è sempre difficilissimo creare qualcosa stile Inter o Juve negli anni? Il Napoli vince e poi va giù e non vive sul successo. Il basket ai tempi di Green, costruire uno squadrone, la pallavolo col centro-ester, è difficile essere al top con costanza. E io ti rispondo subito, poi lascio a Diego e Manu. Io credo che sia ingeneroso nei confronti del Napoli dire che qui non è possibile costruire qualcosa che lotta costantemente. Voglio solo ricordare a carissimo Dario, amico mio tra l'altro, che negli ultimi 10 anni, quindi un lasso di tempo che ti fa capire se hai o non hai costruito qualcosa di importante, il Napoli è terzo nella speciale classifica dei punti conquistati, ad un punto dal secondo posto. Quindi se questa è la classifica dei punti conquistati sul campo, aggiungo, conquistati in maniera onesta, conquistati rispettando le regole, e non entro in un ambito di polemica su chi li ha conquistati più del Napoli, facendo però qualcosa sulla quale si può discutere fuori dal terreno di gioco. Se non è questo costruire, che cos'è? Se non è questo aver consolidato, il Napoli oggi per me è una big al pari di Juve, Inter e Milan che sono big a prescindere per storia, blasone, potere politico, potere economico, ma da 10 anni a questa parte, quindi un lasso di tempo secondo me giusto per fare una valutazione, il Napoli ha costruito qualcosa di importante. Questo è il mio modestissimo punto di vista, lo dico così, in maniera molto amichevole. Adesso da dire Diego e Manu su questo quesito molto interessante.
1: Alla fine, al di là delle statistiche, di quello che
0: però
1: hai portato tu,
0: le statistiche.
1: Assolutamente sì, oltre a quello ti dico che comunque c'è da dire che non si può mettere mai a paragone diciamo il fatturato di Inter, Milan e Juve, che sono multinazionali, e il Napoli è una società che si autofinanzia. E quindi negli anni quello che ha fatto De Laurentiis è stato incredibile, e ha sbagliato solo un anno fondamentalmente al decimo posto, poi per il resto negli ultimi anni sta crescendo. Poi se vogliamo dire che questo club può ancora crescere, e magari vedendo anche qualche centro sportivo, vedere lo stadio
0: patrimonializzare,
1: tutto quanto, ti dico di sì,
0: certo,
1: potrebbe
0: io
1: farlo per migliorare
0: anche
1: il club.
0: Anzi, ti dico di più e poi voglio sentire Diego. Io credo che questa sia la strada per consolidarsi definitivamente.
1: Assolutamente.
0: Per fare l'ulteriore ultimo step. Perché la patrimonializzazione, ovvero avere un centro sportivo degno di tale nome di proprietà, ti consolida. Non ne parliamo poi, avere uno stadio ti porta ricchezza. Il Napoli, per aumentare il fatturato, aspira ad avere uno stadio di proprietà. Io non so se questa cosa sarà mai realizzabile, ma in alternativa il centro sportivo, dove sicuramente è più facile rispetto ad uno stadio, il Napoli dovrebbe in tutti i modi cercare di iniziare a farlo, e mi piacerebbe che lo facesse nell'anno del centenario. Diego,
2: no, io sono d'accordissimo con te sulla storia dello stadio. Credo che l'anno scorso in un'intervista bellissima Tommaso Bianchini spiegò
0: quanto manca
2: filo
0: al
2: e
0: Napoli,
2: per segno
0: quanto manca
2: al Napoli all'anno in termini economici, e quindi è una cosa che sulla quale, come dici anche tu, non ci credo tanto, non so se mai succederà.
0: Io non ci credo proprio.
2: Non so se mai succederà. Però noi abbiamo avuto un grande. Noi oggi viviamo, secondo me, e parlo delle nuove generazioni, frequentatori e non frequentatori dello stadio. Abbiamo un problema di. Ci siamo molto imborghesiti. Carlo, tu mi puoi insegnare, sei un po' più grande di me e sai che fino a quando non arriva fino all'arrivo del Marziano eravamo una squadra di veramente medio-basso classifica, lo dicono i numeri,
0: lo dice la storia.
2: Lo dice la storia. togliendo quei 7 anni, cioè, chi inizia a dire qualcosa sulla gestione De Laurentiis è assolutamente in malafede e poco conoscitore della storia. Io sono cresciuto con il sogno di poter vedere una partita di Champions, una partita, uno scudetto del Napoli, di vedere grandi giocatori a Napoli. Io negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, perché De Laurentiis da quanto è presidente?
0: Sì, 22 anni.
2: Io cosa gli posso dire a questa dirigenza? Noi siamo oggi una società autofinanziata, un club autofinanziato che sta facendo tutto quello che è nelle proprie possibilità, perché più di questo, onestamente, chiedere più di questo a...
0: diventa difficile. Entriamo in quel campo, che è un terreno anche abbastanza scivoloso, al quale tu hai fatto riferimento, dell'imborghesimento, perché poi a furia di alzare l'asticella, si può perdere di vista la realtà. Quando, e questo ogni tanto un bagno di umiltà per ricordare...
2: Quando Emanuele, per sua scelta, e questo da tifoso io lo ringrazierò sempre, andava a giocare a Manfredonia, a Martina, a San Benedetto, mentre Emanuele era in campo io ero sugli spalti. E io queste cose non le ho dimenticate, non è retorica, è una è una cosa vera.
1: Ma non è retorica, perché poi alla fine, sai, io che ci ho vissuto all'inizio di De Laurentiis, e comunque era difficile, perché vincere non è mai facile, e dalla C alla A ho fatto il doppio salto. Io sinceramente, dal primo giorno che eravamo a Pestum e non avevamo neanche i palloni e le mutande e i pantaloncini, io non mi aspettavo che dopo 22 anni il Napoli fosse arrivato fino a qui, costruendo così tanto, Champions in continuazione, due scudetti negli ultimi 4 anni, Coppa Italia,
0: e 22 anni di presidenza della Juventus.
1: Io sinceramente me lo aspettavo, e quindi come imprenditore, ragazzi,
0: devo andare in pubblicità, però li voglio ricordare i 7 trofei, perché altrimenti mi dice: ma poi Carlo Alvino suona il violino, suona nessun violino. I 7 trofei stanno là, 2 scudetti stanno là, 3 Coppa Italia stanno là, 2 Supercoppa Italia stanno là, e sono 3, 2, 5, 2, 7, pubblicità solo radiofonica, giusto? Nellino, restiamo live in TV.
2: Che poi quello che...

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Sempre che ci sei, che qua si confonde magari qualche volta, e allora è meglio ribadire il concetto.
10: Noi siamo signor Parla, bra- sempre calcisticamente.
9: Bravo Ilario. Bra-
10: i razzisti sono loro. Noi ammavincere oggi.
9: Grazie Mario.
10: Buon lavoro
9: e forza Napoli. Forza Napoli sempre.
10: È la fede, si ama.
9: Allora, momento Amarcord, è un momento che voglio condividere con voi, perché è un papà che scrive, e quando scrive un papà so cosa significa, perché poi ha mandato delle foto bellissime e voglio far vedere anche a Diego di un po' di anni fa. E allora, buongiorno a tutti e forza Napoli. Voglio girarvi alcune foto meravigliose quando io e mio figlio Samuel del Sorbo, io sono Carmine del Sorbo, siamo stati, se non ricordo male, a Viareggio. Oggi purtroppo mio figlio non c'è più, è morto in un incidente con la moto, aveva 33 anni e la moglie era in attesa di Gabriel, che poi è nato e ieri ha fatto 3 anni. A Diego gli voglio lasciare i miei più affettuosi saluti, giro la foto, queste sono le foto e noi abbracciamo
11: a Carmine
9: e a tuo nipote Gabriel con tutto il cuore. Hai voluto condividere con noi questo momento molto personale. E niente, ti lasciamo veramente un abbraccio fortissimo, più di questo non mi sento di dire. Ci sono poi delle foto dell'epoca bellissime. Auguri a Diego Junior per il suo compleanno, forza Napoli, vinci per Sergio Ercolano, dove oggi ricorre la sua scomparsa. Armando da Suma, mamma mia, abbiamo dei momenti dove c'è sempre da ricordare qualche persona scomparsa alla quale siamo vicini. Poi Sergio Ercolano fu una tragedia in quel di Avellino, chi la può dimenticare? Allora, come vi dicevo prima, subito dopo la telefonata di Ilario andiamo a sentire un po' di Massimiliano Allegri. Abbiamo diviso la sua conferenza in più clip, questa è la prima. Massimiliano Allegri, andiamo.
12: Buongiorno a tutti. Allora, no, solo per fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola. Quindi il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore, soprattutto anche per la nazionale, per l'Inter e per la nazionale. Quindi ci tenevo a dare questo messaggio.
13: Bene, allora adesso parliamo di calcio, anche perché dopo l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, che tutti voi avete visto, parliamo adesso di cose un po' più leggere.
12: Sky
11: e a seguire la Gazzetta dello Sport.
14: Salve. Salve, buongiorno. Senta, volevo chiedere rapidamente se ci fa un aggiornamento sulle condizioni del gruppo. Non è questa la domanda poi nello specifico, ovviamente oltre ai prossimi 90 minuti che, come aveva battezzato prima di Bologna, saranno i più importanti per tanti motivi. Le volevo chiedere di De Bruyne, dovrebbe essere, se deciderà di farlo giocare dal primo minuto, la terza in 12 giorni. Da questo punto di vista le chiedo, è un rischio calcolato, come sta il giocatore, è una gestione particolare per quello che è successo lo scorso anno e per quello che potenzialmente può dare e rappresentare il giocatore?
11: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che è rientrato dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana, stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale, credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo miniciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
15: Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
16: Max, in termini di percentuale, a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
11: Ma percentuale faccio della confusione, del casino, quando non riesco a capire bene percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi poi per prepararci nel mese di ottobre dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
17: Eccoci qua, diretta azzurra, radio Kiss Kiss Napoli, con Diego Armando Maradona Junior, con Emanuele Calaiò, in attesa del calcio d'inizio, ore 12:30, quindi meno di un'ora al calcio d'inizio di Fiorentina Napoli. Sto dando anche un'occhiata ai vostri WhatsApp 342 00 00 100, la linea è aperta, il filo diretto allo 081 546 6873. Buongiorno, volevo augurarvi una buona domenica a tutti voi, sempre forza Napoli, auguri a Diego da Pasquale. Grazie Pasquale. E poi ancora scrive questo amico: buongiorno a voi, forza Napoli sempre. Bruno da Pagani, un saluto a Carlo. Vorrei chiedere a Diego e a Calaiò, ma un 4-4-2 con Lucca e Højlund si può fare? Potete abbozzare Manu, e poi lo chiedo anche a Diego, addirittura una formazione, o secondo te è un'ipotesi che non si può prendere in considerazione, 4-4-2 con il doppio attaccante?
18: Io, Carlo, la formazione col 4-4-2 te la potrei anche inventare, ma sicuramente non metterei Lucca e Højlund insieme, anche perché poi non avresti neanche l'alternativa, e poi ho paura che si potrebbero pestare pure i piedi. 4-4-2 per me si può giocare per esempio con Højlund, è un sottopunta, che sia Vergara, che sia De Bruyne, che sia magari Giovane stesso quando guarisce, ma col doppio attaccante la vedo dura, anche perché poi non è che il Napoli gioca con tutti questi cross. E allora se tu giochi al 4-4-2 con due montoni lì davanti, devi mettere una marea di palle in mezzo, quindi la vedo come completamente difficile. Poi magari è chiaro che a partita in corso devi recuperare un risultato e devi sbloccare la partita, allora magari sai il doppio attaccante lo puoi pure mettere, ma all'inizio è impossibile.
19: Sei di queste ipotesi pure tu?
20: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Intanto, ragazzi, Barcellona in 7 partite ha fatto 31 gol.
19: 7 partite? Ma vedi, più di 4 gol a partita. Ieri pure il derby di Madrid è stato un bel derby.
20: Ha fatto altri 3 gol la Rafinha ieri.
19: Real Atletico pure è stata una bella partita.
20: Noi ci interroghiamo su Luca.
19: Però noi parliamo di calcio e tu incominci a parlare di un altro sport. Lasciamo perdere l'altro sport che non ci interessa.
18: Non sono i nostri livelli.
19: Come dice Allegri, ci sono i livelli. Quello è un livello inavvicinabile.
20: Però 4-4-2 non è, secondo me, non.
19: Ma i due attaccanti invece? Però secondo me giovane Højlund, come diceva prima Manu, sì, giovane
20: anche
19: Højlund,
20: perché giovane io lo vorrei vedere sotto punta, perché secondo me è una seconda punta.
18: Lui assomiglia molto a Raspadori come caratteristiche, come seconda punta. Anche a Verona ha fatto la seconda punta.
20: E ma l'ha fatta bene.
18: L'ha fatta bene, ma che non lo voglio vedere esterno, perché non è un esterno. Giovane deve giocare vicino alla porta centrale e come seconda punta è ottimo. Ma noi stiamo aspettando di vederlo, perché sai, è un po' complessa la situazione, Carlo, perché secondo me, cioè, tu hai speso, per quanto mi riguarda, 20 milioni per Giovane, che secondo me è un'enormità, ma poi tu l'hai inserito in lista, è infortunato, non ha fatto ancora un minuto, dove magari fino a gennaio in lista ci potevi mettere un altro in reparto a centrocampo, che magari avresti numericamente qualcosa in più. Però se lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo vedere assolutamente sotto punta.
19: E allora ringraziamo l'ufficio stampa del Calcio Napoli che ci ha inviato in questo istante la formazione ufficiale degli azzurri. Prego Flavio Esposito di mostrarla. Nessuna sorpresa è questa, quindi Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marina e Olivera della difesa a 4, Gilmour, Lobotka e De Bruyne, Politano, Højlund e Noah Lang. Questo è il Napoli di oggi pomeriggio. Poi alla panchina con Contini, Favasuli, Badiashil, Davide Neres, Lucca, Vergara, Begama e Anguissa. Quindi Anguissa comunque in panchina, non sappiamo poi le condizioni fisiche di Frank Zambo. Anguissa, se insomma, se è in panchina, voi mi insegnate, se è in panchina potrebbe essere anche
18: altrimenti non te lo porti. Lui si allena tutta la settimana, un po' in disparte, solo ieri alla fine si è allenato in gruppo. Se l'è portato, penso che qualche minuto nelle gambe avrà, quindi mi auguro di sì, come mi auguro di vedere magari anche Neres, e spero che Neres arriverà al 100%, perché potrebbe essere veramente l'acquisto del mercato, perché Neres al 100% è tanta roba. Quindi sulla formazione non c'erano dubbi, perché Vergara mi auguro di non vederlo più esterno a sinistra, e quindi giustamente gioca Lang per l'assenza di Alisson. Oliveira ovviamente prenderà il posto di Spinazzola, e doppio play anche oggi, nella speranza che Gilmour verticalizza un po' di più e De Bruyne si faccia trovare tra le linee. E poi sicuramente vedremo a partite in corso sia Favasuli che Vergara.
20: Sicuramente la squadra che ci aspettavamo, è giusto far giocare questi uomini. È normale che Anguissa, se è in panchina, io credo che nella mente di Allegri dei minuti glieli vorrà dare, anche perché in un momento magari di sofferenza, senza Anguissa in mezzo al campo, forse sei un po' corto, no, in questo momento. Però mi aspetto una grande partita da De Bruyne oggi, mi aspetto una partita da da trascinatore, e spero di vedere una grande partita dei due esterni d'attacco, perché ne abbiamo bisogno, sia di Politano che di Lang. Secondo me possiamo vincere e fare la differenza in quella parte del campo, perché i due terzini della Fiorentina hanno denotato sempre fino ad oggi delle grosse lacune.
0: E allora devo lanciare questa sorta di appello che mi suggerisce l'amico Nino Nicois. Oggi sono 300 i tifosi del Napoli presenti allo Stadio Franchi. Lui dice: non abbocchiamo alle provocazioni, amministriamo bene questa conquista della trasferta, perché la trasferta è aperta anche ai residenti in Campania. Speriamo, insomma, non ci sia nessun tipo di problema, quindi fa bene Nino a suggerire.
20: Forse
0: questo
20: con pochi taglianti, però sì.
0: 300, ma non sono morti. E poi voglio salutare Antonio De Falco, Club Napoli Cagliari, che ci stanno seguendo insieme a Michelangelo Polise, che è il loro portavoce, quindi vi saluto con affetto a entrambi. E poi ancora Giuseppe da Napoli: auguri a Diego per questo suo traguardo dei 40 anni. Come mai insomma ieri la radio ufficiale, vabbè, stai tranquillo, non c'è problema, carissimo Giuseppe, saremo sempre insieme a voi e non vi abbandoniamo, ci mancherebbe altro. Ciao Carle, vogliamo fare gli auguri a Diego, Nando, Cinzia e il piccolo Luigi, sono tutti auguri a Diego.
20: Grazie.
0: Mi dovete scusare perché li apro così a casaccio, ma veramente tantissimi auguri da parte vostra a Diego Armando Maradona, che oggi compie 40 anni, li compie con noi, ma che bello, insomma, li festeggia con noi. C'è un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai nell'ino.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Così andiamo a sentire cosa ha dichiarato al microfono di Kiss Kiss Napoli, difensore spagnolo del Napoli. Intanto però da Salvatore al telefono, che è con noi. Buona domenica Salvatore, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buona domenica.
10: Ciao, eccoci qua.
11: Auguri a Diego, che è una grande emozione pure parlare con lui, perché l'ho sempre stimato, seguo molto quello che dice.
12: Grazie.
11: Quindi un grande abbraccio pure da parte mia.
12: Grazie di cuore.
11: Ragazzi, io vivo in una piccola cittadina inglese. Voglio testimoniare il buon lavoro della società del Napoli. Qua ci sono, sapete, squadre famosissime, brand famosi. A volte vedi anche qua ragazzini con la maglietta del Napoli, che non ha niente a che vedere con il Napoli.
10: Ma veramente, una cosa bella. Ma dove sei? Dove sei precisamente?
11: Una città che si chiama Warminster, sono 17.000 abitanti. E all'improvviso vedi ragazzi, che perché comunque Armani piace il brand Napoli, ah, ecco. E io lo volevo dire, una bella testimonianza.
10: Ma bellissimo, bellissimo, anche perché tu non te l'aspetti, una piccola città, non stai a Londra, no. Voglio dire, quindi in una piccola cittadina di 20.000, meno di 20.000 abitanti, vedere una maglia del Napoli fa un certo effetto, vabbè, fa piacere.
11: Eh sì. Comunque ragazzi, veramente mi avete fatto un grande regalo.
10: Una piccola città, non stai a Londra, voglio dire, quindi in una piccola cittadina di 20.000, meno di 20.000 abitanti, vedere una maglia del Napoli fa un certo effetto, vabbè, fa piacere.
11: Eh sì. Comunque ragazzi, veramente mi avete fatto un grande regalo, in bocca al lupo e forza Napoli.
10: Forza Napoli,

0: Quindi, insomma, ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
1: Sì, per supuesto, la verdad que yo me gusta Napoli.
2: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto e sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
0: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
1: Sì, per supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
2: Avevamo bisogno di questa vittoria. Non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club. Abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
1: Credo che, come tu dices, è un punto di partita. Credo che ora tutto lo che viene vamos a enfocarlo de otra manera, con otra mentalità.
0: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
1: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que
2: con il mister ho un ottimo rapporto, mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio, ne sono molto contento.
0: Senti, in particolare cosa ti chiede in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
1: Sì, por supuesto, creo que, bueno,
2: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
0: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, si mette in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
1: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar, es un
2: con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
0: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
1: Stiamo preparando un partito difficile.
2: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia, come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
1: Stiamo preparando e, bueno, credo che.
0: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso, ovviamente, con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
1: Bueno, todos los entrenadores son
2: ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale, e spero che tutto possa continuare così.
0: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
1: Mi ha servito molto perché
2: andare al Villarreal mi ha dato tanto. Non era una stagione qualsiasi. Sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto. Non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
0: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, a un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera? Insomma, in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima. Ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
1: Sì, sempre dicho che para mí siempre.
2: Per me l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza, il suo carattere e per quello che trasmette in campo.
0: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni anche dalla Liga. Ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano?
1: Bueno, la differenza más importante.
2: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
0: Senti, la Spagna è campione del mondo, obiettivo anche nazionale per te?
1: Sì, por supuesto che sempre.
2: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
0: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli, che cosa ti ha

0: colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi ovviamente del Napoli?
1: Bueno, para mí siempre
2: Napoli dal primo giorno mi ha impressionato Napoli, per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli, e questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene, e questo per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
0: Senti, ti chiedo a questo punto, lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
1: Bueno, creo que
2: l'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, come sempre qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile, e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
0: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, per supuesto, nada.
2: Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo. Forza Napoli sempre.
0: E forza Napoli sempre.
1: Forza Napoli sempre.
0: Grazie, Rafa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
7: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
9: Signora, prende anche le olive?
10: Sì, ma olive granata.
11: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Eccoci qua, ridevo sotto i baffi perché i due corazzieri parlavano di calciatori con i quali insomma si sono incrociati ed è comparso un nome che non riesco a pronunciare, ma centravanti è fortissimo, uno dei più forti della storia del Napoli.
2: Non male,
1: c'è sempre fatica.
2: Non male.
1: Ma uno dei più forti, ho detto, però non riesco a pronunciare, è più forte mio. Vabbè, andiamo avanti, pensiamo a Fiorentina Napoli, 28 minuti al calcio d'inizio. Voi siete straordinari perché continuate a scrivere al 342 00 00 100 e continuate a fare gli auguri a Diego e continuate a chiedere di questo Napoli. E io a Diego voglio chiedere un altro argentino che oggi guiderà invece l'attacco della Fiorentina, uno dei nuovi acquisti di Paratici, che inizia ad avere anche confidenza con il gol Pellegrino.
2: Speriamo che oggi non...
1: No, oggi sta... c'è una vena argentina
2: forte.
1: Abbastanza forte, certamente.
2: E Pellegrino secondo me è un giocatore molto forte, un giocatore che viene dall'essere protagonista nel campionato argentino. L'anno scorso ha fatto un buon campionato. Certo, ovviamente magari palla a terra ha ancora qualche limite, però è un giocatore su gioco aereo dominante, è un attaccante che sta migliorando, mi sarebbe piaciuto vederlo dietro il Lund, devo proprio dirti la verità, è un giocatore che a me piace e che secondo me ha dei grossissimi margini di miglioramento.
1: E allora invece di Mastantuono ne voglio parlare con Manu Mastantuono, che ha fatto tripletta col Venezia, ma per chi ha seguito la Fiorentina poteva brindare già precedentemente al gol con la maglia della Viola.
3: Assolutamente sì.
1: Come si dice, quelli che parlano bene dicono che è un mismatch perché c'è Olivera, Mastantuono, cioè come la vedi?
3: Come la vedo, è un brutto cliente per Olivera, perché comunque a Venezia ha fatto tripletta, ma già abbiamo visto buone cose nelle prime partite, ma alla fine abbiamo visto ottime cose anche prima che andasse a Firenze. Sai, questi sono giocatori di qualità superiore, Carlo, che se non dai attenzione ti possono mettere in difficoltà. C'era un po', diciamo, l'incognita di capire com'era l'impatto in Serie A per questo giocatore qua, ma tutto sta nell'essere bravi come allenatori a metterlo nella posizione giusta e a esaltare le sue caratteristiche. E poi quando le cose non vanno con un allenatore, i risultati non vengono, alla fine anche lui insieme a tutta la squadra poi perde anche di entusiasmo. È arrivato Vanoli e ha fatto tripletta col Venezia, hanno vinto pure in Coppa Italia, hanno fiducia, quindi sicuramente io vedevo la formazione della Fiorentina in toto, è una formazione di tutto rispetto,
1: squadra.
3: Hanno investito tantissimo quest'anno, c'è anche un centrocampista che il Napoli ha seguito come Attà, che anche lui è un ottimo giocatore, deve ancora riprendere la migliore condizione, hanno preso Beto come alternativa, comunque hanno preso comunque Dragusin, che sì, comunque anche lì era un pallino del Napoli.
2: C'è Dodò fuori.
3: Quindi
2: Beto, il terzino sinistro spagnolo che oggi non gioca, non ricordo
3: gioca.
2: Come si chiama.
3: Sì, ma è una formazione di tutto rispetto, e il Napoli deve stare attento sicuramente, perché da centrocampo in su hanno qualità. Però visto la Fiorentina in queste prime partite a livello difensivo concedono, quindi devono essere bravi questa partita gli esterni, Lang e soprattutto Politano, a essere intraprendenti, a creare, a non fare solamente il compitino ma puntare sempre l'uomo. Io da Lang mi aspetto tanto, ne abbiamo parlato tante volte di Lang che ancora non abbiamo visto il suo valore, l'investimento che è stato fatto su di lui, però è un giocatore che ancora deve crescere, ancora deve dare, perché sia lui, Lucca e Beukema ci aspettiamo tanto da loro, perché anche l'anno scorso non hanno performato. Quindi Lang è entrato bene a Bologna, lo vorrei vedere però bene dall'inizio, che faccia gol e vada al tiro, che metta cross, che negli ultimi metri faccia gli assist giusti, e mi aspetto tanto da De Bruyne, che si deve trovare la posizione giusta, perché se Gilmour verticalizza su di lui, lui può mandare in porta gli altri.
1: Venerdì scorso, in qui Casa Calcio Napoli, mi arriva una telefonata e dice: Carlo, mi devi fare un favore. Prego. Siccome io avevo detto che avevamo Diego Armando Maradona Junior con noi a Diretta Azzurra, dice: puoi chiedere a Diego, perché, dico, promessa mia, adesso glielo chiedo, visto che l'argomento lo ha aperto Manu, perché ce l'hai con Lang? Ho detto: non è che ce l'ha con Lang, lui ha una visione dal punto di vista abbastanza critico su Lang, perché vede che il ragazzo potrebbe, io immagino, è una mia lettura, potrebbe dare molto di più e magari non lo dà, o perché magari questo è Lang e quindi è inutile aspettarsi di più.
2: Allora, io ho sempre detto e ho sempre ripetuto che io non ce l'ho a prescindere a priori con nessuno. Il mio pensiero è che a me di Lang non mi piace l'atteggiamento, non mi piace come si affronta le partite, non mi piace, non gli vedo fuoco, non gli vedo sangue, e in più ovviamente i giocatori bravi tecnicamente, perché Lang poi, voglio dire, tecnicamente non è un cattivo giocatore, che danno a Lang in un anno e mezzo che sta a Napoli non ci ha dato niente, questa è la verità, cioè, l'anno scorso l'abbiamo dovuto dare in prestito. Perché non ho mandato via io l'anno scorso a Malanga, è stato l'allenatore, che per me poi ho anche un'altra visione, e secondo me non è un giocatore da Napoli, però voglio dire, dopo un anno e mezzo io me l'aspetto una partita buona.
1: Speriamo che quella di stamattina. Allora, ci trasferiamo, seppur solo virtualmente, a Firenze, sponda viola, per andare a sentire in conferenza stampa cosa ha detto sul Napoli l'allenatore della viola, Vanoli. Ecco l'intervista, ecco la clip.
4: La partita di domenica con il Napoli, la consideri un po', forse un esame, è un po' eccessivo definirla in questa maniera, considerando le ultime due prestazioni, gli ultimi due risultati della Fiorentina sotto la tua gestione? E c'è un aspetto che ti incuriosisce particolarmente di questa sfida da parte della tua squadra? Grazie.
5: Ma no, l'ho detto più di una volta, questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte, una squadra veramente forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, è una squadra, sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura, e io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi, e quindi non ho nessuna curiosità, perché penso che ho detto ai ragazzi che cosa voglio, e quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
4: Volevo sapere se ci può dire come sta la squadra, cioè se oltre a Dragusin c'è qualcun altro che deve recuperare o solo lui, e poi, cioè, questa non la si considera una domanda, diciamo, cioè è una comunicazione di servizio, e poi in parte ha risposto dicendo che guardate a voi stessi, però c'è un Napoli che non sta benissimo, che ha anche diverse assenze, però è sempre il Napoli, ci dice, esatto, e quindi molti pericoli. Io volevo sapere, fra tutti i pericoli, qual è il numero uno fra i pericoli. Grazie.
5: Beh, l'hai detto bene te, insomma, un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messo nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo, e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi, stiamo bene, sì, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì, un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché aveva sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene.
6: Se il doppio play con il Napoli può già essere una possibilità. Grazie.
5: Ma vedete, cioè ognuno vede, siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole. Uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
1: E rieccoci qua, allora salutiamo gli amici che ci vengono a trovare dall'altra parte dello studio. Un quarto d'ora, poco più di un quarto d'ora, calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli. Ha parlato Mati Olivera al microfono di DAZN, dice: sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Gli hanno chiesto di Mastantuono, dice: dobbiamo stare attenti, il calciatore è forte, in settimana abbiamo visto come provare a limitarlo, comunque siamo qui per provare a vincere. Questa la dichiarazione di Mati Olivera. Abbiamo ascoltato poco fa Vanoli, voglio chiederlo a Manu e poi ovviamente a Diego. C'è stato un cambio di passo con l'arrivo di Vanoli, ma cosa ha portato Vanoli in più alla Fiorentina secondo te, Mati? Secondo te,
3: ma Carlo, quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre, diciamo, una motivazione diversa da parte dei giocatori, magari di quelli che magari con Grosso magari non avevano questa stima. Io penso che il discorso la Fiorentina con Grosso, c'erano stati degli attriti con la società, perché Grosso chiedeva alcuni giocatori in alcuni ruoli e magari non è stato accontentato. Io penso che Vanoli l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, perché ragazzi, la Fiorentina era a un passo alla retrocessione, non si riusciva a tirare su, e magari Vanoli ha messo quella concentrazione, quell'attenzione giusta, quella garra, si è fatto voler bene dalla gente, anche dal pubblico, anche dai giocatori stessi, e piano piano, magari cercando di sistemare la fase difensiva, è riuscito poi piano piano a fare punti e a risollevarsi. Io penso che Vanoli è un allenatore capace, ha lavorato pure con Antonio Conte in passato, penso che riprendendo lui, perché magari secondo me la società ha visto quello che di buono ha fatto ed è anche stimato dalla gente di Firenze, quindi facendo anche una vittoria a Venezia netta, vincendo in Coppa Italia, magari ha fatto tornare leggermente un po' di motivazione, un po' di entusiasmo.
1: Secondo te?
2: Secondo me grande equilibrio, come diceva Manu, lui è un contiano, è cresciuto con Conte, ha dato equilibrio, ha iniziato a dare più attenzione alla fase, non che Grosso non dava attenzione, però molta più attenzione in fase difensiva, ha iniziato a dare anche delle meccanizzazioni, come dire, dei movimenti più meccanici alla squadra, cosa che Grosso non faceva, e ha sicuramente provato a mettere più in condizione i giocatori forti che ha di fare male, ecco. Ma Stantuono ha iniziato a fare abbastanza bene da quando è arrivato Vanoli, quindi resta l'enorme brutta figura che ha fatto la Fiorentina nella storia, Grosso Vanoli, veramente una figura da dilettanti e dire poco. Però torno a ripetere, non sarà una partita semplice, assolutamente no.
1: E purtroppo lo teniamo tutti quanti noi questo discorso della partita difficile, sicuramente. Perché il Napoli? Allora, questa è la domanda che voglio fare a tutti e due. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Posso fare una domanda? L'unica domanda che non riesco a togliermi dalla testa, e vuoi una risposta da voi, io qua non rispondo, faccio rispondere loro. Manu, perché il Napoli non rinnovò il contratto a Zielinski? Come è stato possibile perderlo? Grazie Antonio D'Arzano.
3: Ma guarda Carlo,
1: mi parla alla luce di queste prestazioni che sta facendo il polacco, l'anno scorso, anche se il primo anno a Milano, però di Zielinski
3: no, non è stato un granché. Adesso è un perno fisso per Chivu, diciamo, lo fa giocare un po' dappertutto in queste rotazioni che fanno a centrocampo. È quello che di solito, quando non c'è Çalhanoğlu, è lui che fa il play, ma con i piedi che c'ha Zielinski può fare quello che vuole. Io non so benissimo come sono andate le cose, perché sono cose che se ne parla all'interno della società, quindi alcune cose noi non possiamo saperlo, ma penso che sia stato non una scelta tecnica ma di rinnovo, perché magari sai Zielinski voleva qualcosina in più, il Napoli voleva spalmare e dare qualcosina in meno, poi c'è avuto la chiamata dell'Inter che gli faceva quello che lui ha chiesto con il procuratore, e praticamente il Napoli non era intenzionato a dargli quei soldi, perché era tanti anni che stava a Napoli. Diciamo che il Zielinski di Napoli è ovviamente è uno dei giocatori più tecnici che ha avuto il Napoli, però la storia parla per lui. Negli anni è sempre stato un po' discontinuo, nel senso Zielinski ci sono delle partite che te le vinceva da solo, però c'erano delle partite che si assentava e rischiavi di giocare con un uomo in meno. Cioè il vero Zielinski non ha mai avuto continuità come magari l'ha fatto in questi due anni con l'Inter. Quindi abbiamo visto secondo me il miglior Zielinski anche con Sarri, perché Sarri faceva ovviamente un gioco incredibile, un possesso palla dominante, si interscambiavano tutti, però negli anni non è mai stato continuo. Questa è sempre stata la critica che si è fatta a Zielinski. Ma penso che è stata solo una scelta contrattuale, perché il Napoli l'ha lasciata andare.
2: Un delitto clamoroso.
1: Un delitto.
2: Un delitto. Io ammetto la mia debolezza calcistica per Piotr Zielinski. Per me è stato uno dei peggiori errori degli ultimi 15 anni è uno dei peggiori errori di valutazione.
1: Allora, a proposito dei Zielinski e del rinnovo, ha parlato a DAZN Giovanni.
7: Grazie ad Antonio Mercurio. Un saluto da parte di Vincenzo Perna. Ben ritrovato anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
8: Ciao Vincenzo.
7: Buon pomeriggio a te, anche perché siamo oltre mezzogiorno e ovviamente diciamo non è, come ci raccontava anche Marcello Altamura, un clima abbastanza diciamo così agevole per i calciatori, Paolo, però la gara delle 12:30 purtroppo si deve fare e la facciamo e ci tocca questo esordio.
8: Sì, vabbè, però comunque le temperature si sono abbassate, insomma, ora il problema mi sa che non è tanto le 12:30, il problema è giocare ad agosto quando ci sono 40 gradi, quindi adesso si può tranquillamente giocare, faranno il cooling break, non ci sono problemi, non è questo il punto centrale della giornata.
7: Paolo, sono scelte che ci aspettavamo, quelle ovviamente dei due allenatori e soprattutto quelle del Napoli, anche abbastanza obbligate, lo ricordiamo, ben 7 sono i calciatori del Napoli che purtroppo sono ancora infortunati, molti di questi li ritroveremo dopo la sosta: Alisson, Santos, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret, Spinazzola e poi Buongiorno, che invece rivedremo a gennaio. Ti soddisfano le scelte fatte da Allegri quest'oggi?
8: Ma sì, perché ora il fatto che rientrino quasi tutti è importante, perché poi alla ripresa ci saranno 9 partite in 27 giorni, quindi lì sarà necessario attingere a piene mani da tutto l'organico. Per oggi le assenze sono importanti, perché quando mancano giocatori come McTominay, come Anguissa è in panchina per la verità, quindi eventualmente lo potremo vedere durante i 90 minuti, però quando mancano dei giocatori così importanti sempre sono da rilevare le assenze. Però c'è un buon 11 e ci sono i cambi anche, i cambi sono 5, ne puoi fare, non è che ne puoi fare 11, e direi che ci sono, soprattutto per il reparto offensivo, ci sono tutti i cambi, perché c'è Lucca per Højlund, c'è Favasuli per Politano, c'è Neres che può andare a destra al posto di Politano, può andare a sinistra al posto di Lang, c'è Vergara che può entrare al posto di De Bruyne. Per i due di centrocampo, qualora fosse necessario, c'è la possibilità di mettere Anguissa, quindi io direi che ci sono un po', per la difesa ci sono Beukem e Badiashile, oltre Favasuli che può giocare anche esterno basso, oltre che esterno alto, direi che Allegri ha tutta la possibilità di fare i 5 cambi.
7: E allora facciamo così, visto che parlavamo di formazioni, andiamo a leggere le formazioni delle due squadre partendo come sempre dai nostri avversari, quindi la Fiorentina di Paolo Vanoli, De Gea tra i pali, Gimenez, Dragosin, Ranieri, Vieri in difesa, Dur, Fagioli e Attà i tre di centrocampo, mentre in attacco Mastantuono a destra, Angé a sinistra a fare ovviamente da sponda la prima punta, che è Pellegrino. E poi c'è il Napoli, queste le scelte di Massimiliano Allegri: Milinkovic-Savic tra i pali, poi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera, Gilmour e Lobotka, e poi anche la presenza del faro, ovvero di Kevin De Bruyne, e poi Matteo Politano, uno dei grandi giocatori del Napoli in termini di presenze, con Noah Lang che vince il ballottaggio sulla corsia di sinistra e poi Rasmus Højlund. Queste le due squadre e noi ovviamente vi racconteremo questa gara in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio KissKiss Italia e Radio KissKiss Napoli.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Seguendo logiche dantesche, da queste parti il Napoli è sceso sia all'inferno che è salito fino in paradiso. Ha conosciuto le lacrime di uno scudetto perso in albergo, ma poi ha visto il 3-0 di un'annata speciale di Conte nella stagione del quarto tricolore della storia azzurra. Alti e bassi come l'avvio di questo campionato, all'una e dall'altra parte. Due città unite calcisticamente da Petisso e dalla grande passione per il proprio tifo, ma troppo distanti per poter essere amiche. Filosofie e simboli a confronto, Allegri contro Vanoli come il viola contro l'azzurro, e a pranzo come oggi la bistecca fiorentina con ragù napoletano e i cantucci contro il babà. Sapori e pensieri diversi in un incontro che vale anche per l'orgoglio oltre che tre punti. Allora mettetevi comodi, perché questa non è mai stata una partita banale. Allo stadio Franchi di Firenze c'è la quinta giornata del campionato di Serie A, pochi minuti e sarà Fiorentina-Napoli. Un saluto da Vincenzo Perna
2: e da Paolo Del Genio.
1: Super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Le due squadre sono già sul terreno di gioco e ovviamente sono all'attenzione del direttore di gara, che sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Costanzo e Passeri, quarto uomo Fornò, al VAR ci andrà Gariglio e alla VAR invece ci sarà Pezzuto. Ovviamente le due squadre si salutano, sarà anche molto importante capire su quale settore si comincerà a giocare, perché Paolo, verso il lato sinistro del campo rispetto al terreno di gioco centrale di solito batte il sole a mezzogiorno, proprio dritto verso il portiere, quindi immaginavo che sarà anche importante vincere il sorteggio.
2: Eh sì, vediamo un attimo quali saranno le scelte che faranno i capitani in base alle indicazioni ovviamente che daranno i loro portieri.
1: Beh sì, comunque è molto importante in questa partita, soprattutto dove fa un gran caldo, però sicuramente c'è una bella immagine che ci viene dal Franchi, e ovviamente le due squadre in questo momento si stanno preparando con quelle che sono le classiche foto di rito pre-match, e ovviamente poi ci saranno quelli che sono i sorteggi per decidere da quale parte del campo si andrà a giocare. Capitan Giovanni Di Lorenzo è già pronto per aspettare poi De Gea, che sarà invece il dirimpettaio. Dall'altra parte arriva anche lui, scambio di gagliardette, e noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Paolo, quale può essere la chiave tattica di questo match?
2: Ma per me è sempre la capacità di prendere un po' la gestione della gara stessa. Sono due squadre che attaccano meglio rispetto a quando sono costrette a una difesa ad oltranza, quindi tutte e due proveranno a fare questo, immagino. Se questo riuscirà al Napoli, potremmo sicuramente vedere una gara con la Fiorentina in difficoltà. Se il Napoli dovesse abbassarsi troppo, cosa che non ha fatto col Bologna e ha fatto in altre gare, a tratti almeno, potremmo avere qualche difficoltà. Quindi si tratta solamente a questo punto di vedere la partita, o come dicono spesso gli allenatori, e hanno ragione, i vari momenti della partita, perché poi non c'è, nella partita ci sono tante mini partite, perché le cose poi cambiano nell'arco dei 90 minuti, cambiano per l'atteggiamento delle due squadre, cambiano perché cambia il risultato e cambiano con i cambi, chiedo scusa per la ripetizione.
1: L'ultima gara, mentre intanto le due squadre osservano il minuto di silenzio per ricordare ovviamente Mazzola, e in questo momento ovviamente sono le due squadre abbracciate a centrocampo per questo minuto di raccoglimento. L'anno scorso arrivò una vittoria per il Napoli, così come anche nell'anno precedente, e voglio ricordare che comunque ci fu in apertura il gol su calcio di rigore di De Bruyne, però anche quella che fu poi la straordinaria rete di Rasmus Højlund, che si presentò così al pubblico napoletano. Paolo.
2: Sì, non solo il gol quel giorno, ma una prestazione straordinaria. Poi devo dire che tutto sommato è andato avanti per tanti mesi, ha avuto un calo nel finale di stagione, però è andato avanti per tanti mesi su livelli molto alti. Højlund è un giocatore fondamentale per il Napoli. Oggi vediamo se De Bruyne, come credo, gli sarà abbastanza vicino, però c'è la differenza rispetto almeno alla fase iniziale della partita scorsa. perché la partita scorsa c'era anche Vergara che stringeva la sua posizione alle spalle di Højlund insieme a De Bruyne. Oggi, essendoci da una parte Lang e da una parte Politano, dovrebbe somigliare, se vogliamo fare proprio il gioco dei numerini, più a un 4-2-3-1.
1: Il Napoli giocherà con la maglia bianca, così come l'intero completo, anche calzoncini e calzerotti, così come completo viola per la squadra di casa, e sarà il Napoli a battere il calcio d'inizio. Attaccherà da sinistra verso destra con Kevin De Bruyne, che è già sulla sfera, insieme anche a Stanislav Lobotka, e probabilmente si andrà da Milinkovic-Savic, che invece ha una tenuta completamente gialla. E allora direi che si può partire. Doveri dà un'ultima occhiata al suo cronometro e poi chiede ai calciatori di iniziare il match. Partiti, inizia Fiorentina-Napoli, subito Milinkovic-Savic con il pallone, a spostarlo dalle parti di Gilmour, che si era abbassato tanto per ricevere la sfera, e dopo la prima pressione della Fiorentina si ritorna da Milinkovic-Savic, che però vuole insistere sulla sinistra. Già vediamo una grande pressione da parte della Fiorentina di Vanoli, Paolo.
2: Sì, oramai si prendono sempre riferimenti uomo uomo, quindi alza una mezzala vicino a Pellegrino per andare a prendere i due difensori centrali del Napoli. Lo stesso farà il Napoli dall'altra parte, con De Bruyne che affiancherà Højlund per prendere i due difensori centrali. Poi le coppie si formano naturali invece sugli esterni, con Olivera e Mastantuono da una parte, dall'altra Di Lorenzo con Gier, dall'altra parte Politano con Vieri e da un'altra parte Jimenez con Lang.
1: E adesso c'è Giovanni Di Lorenzo chiamato in causa da Amir Rachmani, tutto chiuso. Allora si ritorna da Milinkovic-Savic, che addirittura fuori dalla propria area di rigore per giocare questo pallone. Attenzione, Rafa Marin, che rischio, aveva sbagliato uno stop che quasi favoriva il recupero palla da parte della Fiorentina in una zona davvero molto complicata, e poi si va con il lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic a cercare Højlund, non riesce a trovare il pallone, poi fallo di Di Lorenzo su Gé, che aveva preso bene posizione. Vanoli subito dà le sue prime indicazioni ai propri giocatori, e questo è il primo vero possesso della Fiorentina. Paolo, vedremo anche come gestiranno la sfera i calciatori in maglia viola.
2: Sì, inizia nel giro palla, come dicevo De Bruyne si è alzato e va su Ranieri, mentre Højlund va su Dragusin, e loro provano a far girare palla ora su Jimenez in maniera normale con la linea 4 che è imposta.
1: E sì, adesso Jimenez, affrontato da Noah Lang, che riesce a rubargli il pallone nell'uno contro uno, prova ad andare sul fondo e a sfidarlo. Jimenez tiene botta, ma poi il Napoli con calma la giostra al limite dell'area di rigore con Gilmour. Poi Højlund messo giù da un avversario, non c'è fallo al limite dell'area. La Fiorentina può ripartire con Angé, che però preferisce affidarsi all'indietro da un compagno di squadra. E poi il pallone viaggia addirittura sulla corsia di destra. Però si va con calma, senza fretta. Fiorentina che poi ritorna da Ranieri e poi ad insistere verso Dragusin. Ancora per Jimenez centralmente, buono Mastantuono, manda al VAR un nostro calciatore, e poi la sposta sulla corsia di destra, arriva il cross da parte di Nur, ma il pallone finisce dall'altra parte, lontano sulla fascia. Un grande rischio andare a pressare così spalle alla porta Mastantuono.
2: È un giocatore molto tecnico, il controllo orientato come ha fatto in questo caso, ti può venire facilmente via sia sull'esterno, ma soprattutto essendo mancino dentro il campo, piede invertito, gioca e può essere pericoloso.
1: E adesso rimessa laterale del Napoli con Di Lorenzo, che provava a servire Politano, rilancio lungo a cercare Højlund, ma la Fiorentina chiude bene e riconquista la sfera. Adesso Atta, ottimo lavoro il suo, ma chiuso da Giovanni Di Lorenzo, che però poi perde la palla. Ingé riusciva a riconquistarla, ma poi ancora Caparbi, i giocatori del Napoli a riconquistare la palla, e andiamo sulla corsia di sinistra con Billy Gilmour, che chiama in causa Olivera. Gilmour sventagliata sulla corsia di destra da Matteo Politano, che sbaglia lo stop, ma fortunatamente arriva Giovanni Di Lorenzo a riconquistare il pallone, che sembrava poter essere in balia dei calciatori della Viola. Adesso Lobotka, insistiamo ancora sulla corsia di destra con Di Lorenzo per Politano, va a sfidare Vieri, Politano rientra sul destro, il cross troppo lento, para De Gea.
2: Sì, Politano ha acquisito questa capacità di crossare anche col destro, in questo caso si è liberato bene ed è andato a mettere questo pallone un po' troppo sul portiere, ma l'idea è buona di puntare l'avversario e cercare, che tra l'altro è un difensore centrale, Vieri adattato a sinistra, quindi forse sullo spunto, sulla velocità Politano potrebbe saltarlo e mettere dei palloni interessanti in mezzo.
1: Avevano provato un fraseggio sulla corsia di destra con un lancio lungo a cercare Mastantuono, era arrivata la chiusura da parte di Rafa Marin che aveva messo la palla in fallo laterale, adesso il Napoli riconquista il pallone, tentativo da parte di Stanislav Lobotka di andare a scavalcare la difesa, non era scattato qui Højlund, forse non ci stava questa giocata Paolo.
2: Non c'era, frettolosa assolutamente, la difesa era scappata, non c'era la profondità, non c'era nulla da per lanciare questo pallone così. Oggi rispetto alla gara col Bologna ha invertito un po' le posizioni iniziali di Lobotka e Gilmour, col Bologna giocava Gilmour centrodestra, Lobotka centrosinistra, oggi è il contrario.
1: E adesso la Fiorentina prova di nuovo a risalire il campo, ci prova con Ndur che si abbassa tantissimo accanto ai difensori centrali che dialogano anche con De Gea. De Gea che prova a metterla tra i piedi di Ranieri, lancio lungo da parte del numero 6 della Fiorentina con Di Lorenzo che però grazie all'ottimo intervento di Matteo Politano riesce a riconquistare la sfera, Milinkovic Savic con il pallone tra i piedi, siamo nel corso del sesto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Fiorentina e Napoli con Milinkovic Savic che la appoggia su Amir Rahmani che lo richiama però in causa sulla pressione di Pellegrino. Adesso pallone che viene gestito dal nostro portiere che lo rilancia lunghissimo a cercare Matteo Politano abbastanza solo, la mette nella corsia per Giovanni Di Lorenzo affrontato da Attà, poi il pallone resta in campo riconquistato anche dalla Fiorentina con Vieri che però sbaglia il pallone in profondità e la riconquista il Napoli, ancora Politano a sfidare Vieri, gli va via e poi anche una spinta da parte del numero 33 della Fiorentina, fallo laterale per la Viola e per noi un super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Una serie di spinte per Matteo Politano, poi il fallo laterale per la Fiorentina, ma il Napoli aggredisce molto alto e riconquista la sfera, Paolo.
2: Sì, bene, bene, da questo punto di vista aggressivi. Ora si fa girare con la Fiorentina che si abbassa tutta sotto palla, non è che stiano venendo a pressare alto per il momento e quindi il Napoli può gestire il pallone.
1: Settimo minuto di gioco, 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Vi ricordo che vi stiamo raccontando questa partita in diretta in esclusiva, reti unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, come faremo per tutta la stagione. Adesso Di Lorenzo, il tentativo di cross al centro e la respinta da parte di Gimenez che prova a cercare in avanti Pellegrino, chiuso bene da Mir Rahmani, però abbiamo visto la corsia di destra funzionare davvero bene come sempre tra Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. Paolo.
2: Sì, hanno sofferto molto questo cambio gioco che il Napoli sta cercando con insistenza perché in ampiezza si riesce a trovare bene poi libero o Politano Di Lorenzo, si può andare con la sovrapposizione, tutto era stato fatto correttamente, il cross non è arrivato a destinazione, in aria c'erano Lang che aveva stretto e c'era Højlund che aveva attaccato il primo palo ma il pallone è stato intercettato purtroppo.
1: E adesso infatti si va con un calcio di punizione in favore della Viola, chiede di rispettare la posizione doveri, Viola Fiorentina che ha battuto con un lancio lungo da parte di De Gea a cercare Pellegrino, lo tiene a bada Rafa Marin in questo caso e Giovanni Di Lorenzo, poi una volta fatta scorrere la sfera la riconquista, la mette tra i piedi di Milinkovic Savic che in qualche modo coordina le operazioni di ripartenza andando a dare la posizione a Rafa Marin che libera poi il passaggio verso Amir Rahmani, viene in avanti e la appoggia sulla corsia di destra da Matteo Politano che però è nella nostra metà campo e quindi si appoggia ancora a Amir Rahmani, il nostro numero 13, poi sposta il fronte anche grazie a Rafa Marin sulla corsia di sinistra ma è tutto chiuso e allora si ritorna da Milinkovic Savic che ancora una volta fuori dalla nostra area di rigore riesce a giocare questo pallone corto per Amir Rahmani. Adesso si fa vedere Billy Gilmour che si inserisce in questo fraseggio, Lobotka per Di Lorenzo ma sempre all'indietro, è tutto chiuso, allora facciamo un po' di fatica, Milinkovic Savic velocizza sulla sinistra per Matias Olivera che sbaglia completamente, rimessa laterale per la Viola, super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Anzi, era stato Rafa Marin. E un po' di imprecisioni da parte del difensore spagnolo Paolo, che ha cominciato benissimo però la stagione.
2: Sì, qui ha sbagliato il controllo e poi è stato costretto a un tocco errato. Peccato, perché avevamo attirato la loro pressione e c'era spazio alle spalle, ma lì poi per sfruttare lo spazio alle spalle bisogna fare bene la giocata dal punto di vista tecnico, altrimenti vanifichi tutto.
1: E adesso la Fiorentina gestisce questo pallone, lo fa sulla corsia di sinistra con Attà, che però deve ritornare all'indietro da Ranieri, che poi va sul centrodestra difensivo. Siamo sul cerchio di centrocampo con Fagioli, che prova a dettare i tempi, la sposta sulla corsia di destra per Ndur, che si è abbassato. Jimenez insiste ancora dalle parti di Ndur e poi la rimessa laterale regalata da Matias Oliveira. Si concludono i primi 10 minuti di gioco, ancora 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Altra giocata straordinaria da parte di Mastantuono, ma chiude bene il Napoli. E allora riconquista il pallone, lo gestiamo con Gilmour, che dialoga con Kevin De Bruyne, poi la sventagliata in avanti a cercare Højlund, cercava di sorprendere la difesa della Fiorentina, che però è molto attenta, gioca fronte porta Angier nel limite dell'area di rigore, ma lateralmente, chiama in causa Fagioli anche in posizione di tiro, invece no, cerca la scucchiaiata al centro e poi Milinkovic Savic poteva fare di più e regala invece un calcio d'angolo alla Fiorentina.
2: È sorpreso, ma non capisco perché, sinceramente, perché era leggibilissimo il cross, il passaggio, la verticalizzazione di Fagioli era troppo profonda, quindi io mi ero tranquillizzato vedendo che aveva sbagliato la misura del lancio per Ndur, sembrava un pallone destinato comodamente alle braccia di Milinkovic, che invece forse l'ha vista tardi, ripeto, non so perché, e l'ha messa in maniera un po' goffa in angolo.
1: Calcio d'angolo, batte corto Mastantuono e allora arriva il cross sul secondo palo, la sponda e poi fortunatamente Giovanni Di Lorenzo, che con Lobotka riesce ad allontanare, e poi la gestiamo ancora male. Altra rimessa laterale regalata in zona offensiva alla Fiorentina. Siamo un po' goffi in alcune situazioni, soprattutto tecnicamente. E adesso c'è Fagioli che la scambia con Attà, che nel frattempo si è avvicinato. Lui che di solito è centrosinistra, invece si è avvicinato a destra.
2: Sì, sì, cercano di attaccare di più da lì, ovviamente, per l'isolare dall'altra parte in Che, che è un giocatore che va più in velocità, mentre Mastantuono è coinvolto insieme ai compagni, un giocatore che va sul lato forte perché ha più qualità, più palleggio nello stretto.
1: E adesso la Fiorentina fa girare un po' anche il pallone, fa correre un po' il Napoli a vuoto nel tentativo di trovare un pertugio giusto. Il Napoli per adesso attua un pressing abbastanza blando, verticalizzazione per Pellegrino, chiudiamo bene, bravo poi Politano a cercare Rasmus Højlund, che l'allarga sulla corsia di sinistra per Matias Oliveira, che già sulla tre quarti avversaria. Oliveira si appoggia da Noah Lang, che sfida nell'uno contro uno Jimenez, poi il cross troppo basso rimpallato dai calciatori difensori della Fiorentina, che allargano adesso sulla corsia di sinistra per Vieiri, che viene avanti insieme anche Angers, che riceve in questo momento e prova a sfidare nell'uno contro uno il nostro capitano Giovanni Di Lorenzo. Va il numero 25 della Fiorentina, ancora Vieiri, limite dell'area, poi per Ndur che sposta il fronte sulla corsia di destra, arriva Jimenez in area di rigore, il cross basso, la chiusura da parte di Rafa Marin, poi arriva anche Mastantuono che riconquista la sfera e la rimette tra i piedi di Ndur, ancora al limite dell'area di rigore del Napoli. Mastantuono con il sinistro scucchiaia all'interno dell'area di rigore per Attà, poi Ndur, il cross sbagliato, Lobotka di piatto allontana, dove però non ci sono calciatori del Napoli e la Fiorentina può riconquistare il pallone.
2: Questo dobbiamo evitarlo, cioè dobbiamo avere sempre la possibilità, attenzione, esce Milinkovic. Dobbiamo avere sempre la possibilità di ripartire, ora prova subito il lancio lungo.
1: Milinkovic per Højlund, che non riesce a servire però Kevin De Bruyne, allora la riconquista Attà. Attà che la porta nella nostra metà campo, poi Fagioli, un bel tracciante per Ndur che però è chiuso bene, e allora si va ancora sulla corsia di destra con Mastantuono, che prova a insistere anche con Jimenez, il terzino destro che è provato a salire ma non ci sono spazi, allora ancora Mastantuono, poi il pallone per Vieri che agisce addirittura centralmente e insiste ancora sulla destra per Jimenez, si fa vedere Ndur, ancora Jimenez, e poi Mastantuono all'indietro per Dragusin, al centro per Attà al limite dell'area, la sposta sulla corsia di sinistra per Angé che può puntare, attenzione Angé, entra in area di rigore, Angé rientra sul destro, il tentativo, la chiusura da parte di Stanislav Lobotka e poi Matteo Politano che viene letteralmente abbattuto, ma non c'è fallo e allora il cross da parte di Ranieri per Pellegrino, anticipato di testa da Rafa Marin, e Noah Lang mette la palla tra i piedi di Kevin De Bruyne, poi Gilmour attaccato anche lui, riusciamo in qualche modo a cavarcela e si va dalle parti di Milinkovic-Savic nel corso del quindicesimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Fiorentina e Napoli. Gilmour insiste sulla corsia di sinistra per Mattias Olivera, poi ancora Billy Gilmour, la sventagliata sulla corsia di destra a cercare Matteo Politano che la stoppa bene, vuole la scalata da parte di Di Lorenzo che cerca il cross, interviene però e allora fallo laterale per il Napoli. Super spot
5: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: E con questa sventagliata, Paolo, in qualche modo li mettiamo in difficoltà. Adesso al limite dell'area Gilmour, attenzione, il rinvio da parte della Fiorentina, ma ancora con Lobotka riusciamo a riconquistare la palla. Quelle sventagliate di Gilmour possono con i cambi di gioco mettere in difficoltà la difesa della Fiorentina.
2: Sì, perché loro non è che torna molto, Vieri rimane in mezzo fra Politano e Di Lorenzo, quindi vanno in difficoltà.
1: E adesso la sventagliata arriva dalle parti di Noah Lang, anzi no, di Olivera, che la mette giù bene centralmente per Lobotka, ancora a destra da Di Lorenzo, poi Politano, ancora uno contro uno con Vieri, arriva anche Kevin De Bruyne nel cross al centro, colpo di testa di un difensore della Fiorentina e Lobotka che poi al limite dell'area riesce a riconquistare la sfera, poi Kevin De Bruyne in area di rigore, forse c'era fuori gioco ma si continua a giocare, De Gea lancia a lungo ma c'era il fuori gioco di Kevin De Bruyne.
2: Eh sì, abbiamo verticalizzato con un po' di fretta, forse lì oramai la Fiorentina era in difficoltà, bisognava far girare ancora palla, stava per rientrare ma era con un piede in fuorigioco, sì.
1: Sì, fuorigioco confermato anche dal replay, 17esimo minuto di gioco con il Napoli che per adesso ancora non è riuscito ad insistere e a dare in qualche modo qualche piccolo grattacapo alla difesa della Viola che adesso ha rimesso in gioco il pallone, lo gestisce con Fagioli di prima in avanti per Mastantuono che resiste alla carica di Mattias Olivera, viene avanti centralmente, attenzione Mastantuono, l'imbucata verso Attà e la traversa da parte di Attà in un rimpallo e fortunatamente si salva il Napoli con la palla sul fondo e per noi un super spot.
5: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Al 17esimo minuto di gioco la traversa di Attà, pericolosissimo, eravamo imbambolati lì dietro, Paolo.
2: Sì, soprattutto quando taglia Mastantuono, è la seconda volta che va via libero e poi lui ha la qualità per mettere la palla. Rafa Marin ha provato ad intercettare, è venuto fuori uno strano rimpallo, come hai detto tu, un pizzico di fortuna. L'avrebbero avuta loro se fosse finita dentro, perché non era un tiro, era un rimpallo, l'abbiamo avuta noi perché è finita sulla traversa.
1: E adesso il Napoli ci prova con Noah Lang che però non punta Mastantuono e preferisce giocare all'indietro dalle parti di Lobotka. Adesso sulla corsia di destra Di Lorenzo chiama in causa Matteo Politano che rientra sul mancino ma non può crossare, allora ancora Giovanni Di Lorenzo e ancora Matteo Politano, benissimo al centro dell'area di rigore per Di Lorenzo, aveva capito tutto però Fagioli che riesce anche a rinviare, poi duello tra Rachmani e Pellegrino, lo vince ancora una volta Amir Rachmani che riconquista la sfera per gli azzurri, oggi in completo bianco, si abbassa Kevin De Bruyne a giocare con Lobotka che insiste sulla corsia di destra verso Matteo Politano, il cross al centro, Ondur addirittura di petto con calma la mette tra i piedi di Fagioli, con la Fiorentina che può, gli azzurri oggi in completo bianco, si abbassa Kevin De Bruyne a giocare con Lobotka che insiste sulla corsia di destra verso Matteo Politano, il cross al centro, Ondur addirittura di petto con calma la mette tra i piedi di Fagioli, con la Fiorentina che può ripartire con il numero

0: E intanto noi ne possiamo anche.
1: Però si sono scontrati con la testa, tutti e due, quindi non c'è nulla proprio.
0: Intanto sul tiro di Fagioli, bravo Milinkovic Savic, ha tirato molto bene centralmente, la parata di Milinkovic che ha spinto sulle gambe e con le mani alzato sulla traversa, ma è la seconda traversa consecutiva per la Fiorentina. Paolo.
1: Troppo spazio in questo caso per Fagioli, abbiamo accorciato tardi. Quindi è riuscito a calciare abbastanza indisturbato. Milinkovic ci è arrivato bene, la respinta, il tiro era forte, la respinta è stata buona ma non buonissima, perché ci è voluto il pizzico di fortuna anche stavolta della traversa. Qui si vede che mentre abbassa la testa Gie va a sbattere contro la testa, ecco, fanno proprio
0: sì, testa e testa.
1: Lui e Rachmani, e alla peggio anche Rachmani si sta buttando un po' d'acqua in testa, la peggio Gie, ma non c'è assolutamente nessun contatto falloso, quindi proteste inutili, è tutto regolare, rimessa per il Napoli.
0: Eh sì, adesso tra l'altro Gé dovrà rimanere fuori per un minuto, visto che è stato soccorso dai sanitari. C'è Doveri che richiama ovviamente tutti all'ordine. La Fiorentina ha protestato perché voleva un calcio di rigore, ma come giustamente ci ricordava Paolo, un intervento assolutamente fortuito tra due teste dei due calciatori, e quindi ovviamente non poteva considerarsi fallo l'intervento da parte di Amir Rachmani. Intanto 21esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Fiorentina e Napoli, ma Fiorentina che ha raccolto due traverse, Napoli che si è salvato una volta, diciamo, dopo un rimpallo abbastanza fortunoso da parte di Rafa Marin sulla gamba di attacco, e quindi a quel punto aveva calciato verso la porta del Napoli, e l'altra invece con la parata di Milinkovic Savic su tiro da parte di Fagioli. Adesso il Napoli prova a giostrare sulla tre quarti avversaria il pallone con Amir Rachmani che la mette tra i piedi di Lobotka, centralmente a cercare Gilmour, la larga sulla corsia di destra per Matteo Politano che ha davanti Vieri, il cross con la mancina, colpa di testa, il palo e poi il miracolo di De Gea, il Napoli vicino al vantaggio con Noah Lang e con Oliveira, incredibile Paolo.
1: Sì, Politano sta facendo una buona partita, stavolta ha messo un bel cross sul secondo palo, è arrivato Oliveira e poi c'è stato
0: anche da terra Oliveira, pensavo sì. Noah Lang, invece Oliveira da terra di sinistro ha tirato sotto la traversa. Mamma mia, che parata di De Gea, ne approfittiamo. Super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, è il primo per la squadra di Massimiliano Allegri, va a batterlo Matteo Politano con il mancino ad uscire dalla corsia di sinistra, movimento degli azzurri, il cross è uno schema,
3: gol.
0: Il gol! Billy Gilmour al 23esimo minuto di gioco, uno schema fantastico del Napoli su calcio d'angolo che ha liberato al volo al centro dell'area di rigore sul dischetto il centrocampista azzurro Billy Gilmour, che di destro ha battuto De Gea. Fiorentina 0 Napoli 1.
1: E altro bel pallone messo da Politano che è andato a battere ad uscire da sinistra col mancino e sapeva che arrivava al rimorchio Gilmour, bello il calcio d'angolo di Politano, però all'altezza, diciamo, del dischetto, ma lì con tutta l'aria affollata, di prima prenderla bene come l'ha presa Gilmour e tenerla bassa non è facilissimo, quindi grande gol dello scozzese.
0: Un piattone che tra l'altro è passato anche tra le gambe di Attà, caro Paolo, e quindi fortunatamente la palla è finita alle spalle di De Gea, 1-0 per il Napoli che la sblocca al Franchi di Firenze, questa quinta giornata del campionato di Serie A che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva reti unificate su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, a reti unificate come faremo nel corso di tutta la stagione del Napoli per la Serie A, per la Coppa Italia e anche per la Champions League, tutte le gare del Napoli in diretta. Pallone che è stato rimesso in gioco dalla Fiorentina subito dopo il vantaggio del Napoli. Possiamo dire, Paolo, che tra traverse, pali, è sicuramente una gara emozionante questa del Franchi per adesso.
1: Sì, sì, una bella gara, una buona partita, il Napoli ha reagito bene dopo un momento favorevole alla Fiorentina e stanno giocando una buonissima partita in mezzo al campo, e soprattutto mi sta piacendo come funziona l'asse di destra con Politano e con Di Lorenzo. A sinistra Lang ancora non è entrato molto nel vivo della gara, Oliveira sta soffrendo un po' in fase difensiva, però è andato ad essere determinato

0: determinante col palo, l'angolo poi guadagnato che hanno portato al gol.
1: E adesso il Napoli che si guadagna proprio con Olivera una rimessa laterale sulla corsia di sinistra. Siamo nel corso del 25esimo minuto di gioco. Il Napoli gestisce il pallone con Amir Rachmani, Di Lorenzo, poi il pallone per Stanislav Lobotka allo scavetto verso Billy Gilmour, chiuso da Ranieri, ma c'è fallo secondo l'assistente di linea. C'è fallo verso Ranieri, gamba troppo alta da parte di Billy Gilmour, e quindi fallo a vantaggio della Fiorentina. Per noi super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: La Fiorentina rimette adesso il pallone in gioco con un lancio lungo a cercare Pellegrino, prova la sponda verso Angers che mette il corpo davanti a Giovanni Di Lorenzo e riesce a conservare questo pallone, poi lo punta, lo salta, arriva sul fondo, vediamo se riesce a tenere il pallone fondo. In gioco, fondo per il Napoli, l'ultimo tocco dovrebbe essere proprio di Angers. Sì, bravo Di Lorenzo a crederci su questa azione.
0: Sì, la tocca.
1: Ma fuori però.
0: Forse
1: .
0: La tocca fuori, però sì. La regola, attenzione, dovrebbe essere che quando poi scopri che c'è dal VAR non lo puoi assegnare, il contrario, quando, e quindi
1: se lo assegni male allora eventualmente lo puoi correggere, quando invece non è a vantaggio di chi lo deve battere invece non si può correggere.
0: Assolutamente strana, però va bene a noi in questo caso.
1: Esatto, adesso c'è Matteo Politano che giostra all'indietro verso Giovanni Di Lorenzo che chiama in causa sempre più all'indietro Milinkovic Savic, che tiene il pallone sulla mezzaluna della propria area di rigore e poi ancora sulla destra ad insistere dalle parti di Giovanni Di Lorenzo. Come diceva Paolo Del Genio, probabilmente si insiste anche perché sta funzionando davvero molto bene quella corsia. Entra nel palleggio con Lobotka anche Kevin De Bruyne e poi è Lobotka a mettere la palla sulla corsia di sinistra. Noah Lang, vediamo se punta stavolta Gimenez. Noah Lang rientra centralmente, arriva anche Mastantuono a dargli fastidio, poi Noah Lang provava un'imbucata,
0: era buona l'idea
1: però bene in copertura la Fiorentina, che adesso va un po' in difficoltà sull'attacco da parte di Matteo Politano che poi la rimette tra i piedi di Gilmour e quindi il Napoli riconquista un pallone su una difficoltà da parte di Attà che evidentemente era inciampato sul terreno di gioco, non era riuscito nello stop di quel pallone. Gestiamo la palla adesso sulla tre quarti con Kevin De Bruyne che viene in avanti, poi Billy Gilmour chiama in causa Giovanni Di Lorenzo, ancora più a destra dalle parti di Matteo Politano che rientra sul mancino, il cross al centro, colpo di testa da parte di Ranieri, poi Mastantuono molto bene in anticipo su Matias Olivera, c'è un fallo laterale però, anzi Rafa Marin che era andato a chiudere molto alto sul tentativo di ripartenza da parte di Mastantuono, ancora un cross dalla corsia di destra, Paolo.
0: Sì, la deve andare Rafa Marin ad accorciare lui su Mastantuono perché Olivera giustamente su questi cross di Politano, come abbiamo visto prima dove ha colpito il palo e poi c'è stata la parità di De Gea, va a chiudere sul secondo palo con Lang che stringe la sua posizione, questo per riempire molto l'aria, quindi corretta l'esecuzione del Napoli, lato forte a destra, cross, Politano, tanti uomini a attaccare l'aria e si diventa pericoloso. È stato proprio il motivo principale delle azioni pericolose del Napoli, da lì è nato poi l'angolo che ha portato il Napoli al gol.
1: E adesso la pressione del Napoli dopo due rimesse laterali consecutive in grande affanno da parte della Fiorentina riesce a portare a una nostra rimessa laterale in zona offensiva che però per le difficoltà di manovra ci porta all'indietro dalle parti di Amir Rachmani che con calma chiama in causa anche Rafa Marin, ancora più a sinistra dalle parti di Matias Olivera, buono lo stop e ancora Rafa Marin, poi Kevin De Bruyne che sceglie di andare dalle parti di Milinkovic Savic. 29esimo minuto di gioco, Fiorentina 0 Napoli 1, il punteggio si è sbloccato al 23esimo minuto di gioco con Billy Gilmour che su una situazione di calcio d'angolo, un grande schema al volo, ha potuto battere De Gea e portare in vantaggio il Napoli. C'è Milinkovic Savic sulla corsia di destra a cercare Giovanni Di Lorenzo che stoppa di petto, messo giù da Angers, vediamo se c'è fallo. C'è sì. Fallo per il Napoli, allora ne approfittiamo. Super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Pallone che dunque verrà gestito quasi a centrocampo. Intanto c'è un richiamo da parte di Doveri su Gimenez, dice non farlo più, non farlo più. Non sappiamo evidentemente quali fossero le proteste o gli atteggiamenti del calciatore spagnolo arrivato quest'anno dal Bournemouth, dalla Premier League, ma in realtà lo abbiamo conosciuto già con la maglia del Milan. Sventagliata da parte di Rafa Marina a cercare Matteo Politano, che riesce a controllare molto bene, chiama in causa di Lorenzo, il cross arretrato e non arriva nessuno. Poi Matteo Politano cercava di riconquistare il pallone, ma non ci siamo riusciti. Che peccato, Paolo, che non fosse arrivato nessuno a rimorchio. Era una di quelle palle dove di solito trovavamo Anghissà.
0: Sì, peccato, però devo dire che dobbiamo insistere, perché loro non riescono a leggere questa giocata e sono sempre due contro uno, Politano e Di Lorenzo contro Vieri, e quindi riescono ad andare tranquillamente al cross o addirittura dalla tre quarti con Politano, addirittura a fondo campo con la sovrapposizione di Lorenzo in situazioni di gioco dove intanto si riempie l'aria e diventiamo molto pericolosi. Quindi De Bruyne sta venendo a giocare il pallone più lontano anche per destabilizzare un po' l'atteggiamento e le varie marcature, i vari riferimenti presi da Vanoli, perché De Bruyne dovrebbe essere in uno contro uno con Ranieri, chiaramente lo seguono altri giocatori e quindi abbiamo poi superiorità per far girare palla, quindi sta venendo molto spesso rispetto all'inizio della gara in mezzo al campo De Bruyne a giocare il pallone.
1: Se n'è andata già mezz'ora di gioco, Fiorentina 0 Napoli 1, rimessa laterale per gli azzurri. Attenzione in area di rigore a Pellegrino che cerca il cross, arriva il colpo di testa da parte di Mastantuono sul fondo. Pericolo improvviso.
0: Sì, abbiamo gestito male, era una palla nostra su rimessa, abbiamo battuto male. La Fiorentina è stata una delle prime volte che è stata molto aggressiva in alto, di solito stanno aspettando, qui hanno pressato come si fa sempre sulle rimesse e noi siamo stati poco precisi.
1: E dunque il Napoli riesce in qualche modo a salvarsi, adesso prova a giostrare il pallone con Billy Gilmour che si abbassa addirittura nella nostra area di rigore, si va ancora da Milinkovic-Savic che va con un lancio lunghissimo sulla corsia di destra, completamente sbagliato, regala una rimessa laterale alla Fiorentina nel corso di questo 32esimo minuto di gioco. Fiorentina che nel frattempo ha rimesso il pallone in campo quando ce n'era già un altro, e allora Vieri deve riposizionarsi per andare a battere, e il Napoli anche deve riposizionarsi per cercare un pizzico di pressione. Vieri vuole andare da Pellegrino per una sponda di testa, ma fa buona guardia Di Lorenzo, poi Amir Rahmani, stavolta lo perde il duello aereo con il numero, con il numero 32 della Fiorentina. Attenzione ad Attà che viene arginato anche in questo caso da Giovanni Di Lorenzo, e allora si ritorna da Fagioli, tre quarti di campo dalla parte del Napoli con la Fiorentina che viene in avanti con Gimenez, cercava il dribbling, non ci riesce, poi Fagioli centralmente, limite dell'area, sposta sulla corsia di sinistra e va da Gé che punta Matteo Politano e invece poi si appoggia ancora da Fagioli. Napoli è tutto schierato sotto la palla, anche Højlund dal limite della nostra area di rigore. Poi attenzione a Dragusin che con un intervento rude riesce a tenere il pallone, e poi Mastantuono in area di rigore, Mastantuono cerca il tunnel e poi il rinvio da parte di Rafa Marin in fallo laterale, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Era nettamente fallo,
0: era
1: di Dragusin
0: sul Lang, sì.
1: Lang che adesso è dolorante, zoppica, uno step on foot particolarmente duro da parte del centrale della Fiorentina che adesso con Fagioli sposta sulla corsia di destra Gimenez, il cross al centro, la chiusura da parte di Lobotka e poi De Bruyne cerca di lanciare Noah Lang che però non riesce ad arrivare sul pallone per la perfetta chiusura da parte di Ranieri che si guadagna anche una rimessa laterale. 34esimo minuto di gioco, Fiorentina 0 Napoli 1, e ovviamente la Fiorentina in questo momento, Paolo, cerca in qualche modo di mettere pressione al Napoli perché vuole il pareggio prima della fine del primo tempo.
0: Sì, Napoli sta facendo cose buone, adesso Di Lorenzo recupera un bel pallone, guadagna una punizione, dobbiamo cercare di coinvolgere, perché non vorrei dire un numero sbagliato ma mi sa che ha toccato 0 una volta il pallone in più di mezz'ora Højlund.
1: Sì.
0: Io non ricordo che...
1: No, uno l'ha toccata.
0: Uno l'ha toccata. Stiamo parlando.
1: Sì, una sì l'ha toccata.
0: Praticamente non coinvolto mai, e quindi dobbiamo cercare di coinvolgerlo di più rispetto all'anno scorso dove si giocò molto su Højlund, è una partita diversa, mi rendo conto. però indubbiamente bisogna cercare di coinvolgere molto l'attaccante. E per il momento stiamo sviluppando diversamente, bene, però speriamo che di trovare qualche occasione per metterlo nelle condizioni di sfruttare le sue qualità.
1: Però magari, Paolo, sai, nel secondo tempo, se il Napoli riuscisse a portare a casa questo primo tempo in vantaggio, magari ci potrebbero essere più spazi, perché poi costringendo la Fiorentina a cercare il pareggio magari potrebbero un po' scoprirsi, e a quel punto le qualità di questo ragazzo sono proprio adatte forse a quel tipo di situazioni,
0: sì,
1: di gioco.
0: Sì, sono le qualità, sicuramente sono adatte, bisogna vedere il tipo di partita che viene fuori.
1: E adesso Noah Lang insiste sulla corsia di sinistra, viene in mezzo al campo ma non trova spazio, allora si appoggia a Gilmour che cambia il fronte. Andiamo sulla destra con Giovanni Di Lorenzo per Matteo Politano, ottima partita fin qui la sua. Giovanni Di Lorenzo attaccato da Angeva, all'indietro da Mir Rachmani, e allora Rafa Marin, siamo nel cerchio di centrocampo con il difensore spagnolo che trova tra le linee Lobotka che va a percorrere poi la traccia di destra per Matteo Politano che rientra sul sinistro, cross morbido sul secondo palo, la chiusura da parte di un calciatore della Fiorentina e poi il tiro al volo da parte, mi sembra, di Olivera, il tentativo di Olivera al volo che finisce fuori a un pizzico dal palo. Paolo,
0: è sfortunato Olivera, Olivera è un giocatore che ci va sempre vicino al gol e molte volte per un non nulla, oggi un palo, una parata, ora veramente di pochissimo fuori, adesso l'ha colpita veramente bene.
1: Olivera al volo, incredibile, il pallone è finito fuori di un soffio, chiedeva anche una deviazione, non era dello stesso avviso però il direttore di gara. 36esimo minuto di gioco, Fiorentina 0 Napoli 1, rete del vantaggio da parte degli azzurri a 23esimo con Billy Gilmour. Vi stiamo raccontando anche questa quinta giornata del campionato di Serie A in diretta in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, tutte le gare ufficiali degli azzurri in Serie A, in Coppa Italia, in Champions League, ovviamente solo su queste due radio, e quindi mi raccomando seguitela con noi la gara del Napoli che adesso deve però difendersi dall'attacco da parte di Mastantuono sulla corsia di destra, affrontato da Mattias Olivera che riesce a contenerlo, e allora Gimenez, stavolta il rimpallo è di Billy Gilmour, e poi una rimessa laterale che non arriva perché Dragusin preferisce ricominciare a giocare e quindi non attendere che il pallone finisse fuori. Fagioli prova a mettere ordine a Ta, calciatore che tra l'altro era stato nei desideri del Napoli quest'anno, e un Napoli che adesso riconquista la sfera con Noah Lang che però si va a impelagare in una situazione difficile, la pressione da parte di Mastantuono, gli chiedono di rinviare quanto più lontano possibile questo pallone perché si rischiava un po' troppo. Matteo Politano lo tiene in campo ma lo regala Angé che adesso può puntare Giovanni Di Lorenzo, entra in area di rigore, la trivela per Pellegrino e poi il rinvio da parte di Rachmani dopo quello che era stato il tentativo di Kevin De Bruyne, e poi Højlund perde ancora un duello con Dragusin e quindi la Fiorentina riconquista il pallone ed è già nella nostra metà campo.
0: Sì, è una partita dove non a caso sono stati pericolosi Di Lorenzo e Olivera, pericolosissimo, perché Mastantuono e Ngé non li seguono e quindi sono sempre, quando si inseriscono, o nelle condizioni di fare un cross, vedi Di Lorenzo, nelle condizioni di andare a concludere Olivera.
1: 38esimo minuto di gioco a Ta per Vieri, che spesso e volentieri vediamo agire quasi da play della Viola, un play aggiunto ai centrocampisti, poi adesso un tentativo di verticalizzazione completamente sbagliato da parte della Fiorentina con Milinkovic Savic che tiene il pallone tra le proprie mani. Chiedono i calciatori della Fiorentina il conteggio al direttore di gara, arriva Lobotka a dare una mano a Milinkovic Savic, Rafa Marin sale col pallone, trova un tracciante per De Bruyne completamente sbagliato, regaliamo palla alla Fiorentina che viene in avanti con Gimenez, poi Mastantuono fermato stavolta da Rafa Marin e poi Billy Gilmour attaccato, attenzione, limite dell'area, Fagioli il sinistro alto oltre la traversa, super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Guai ad abbassare l'attenzione, Paolo, questo poteva costarci caro.
0: Queste sono le situazioni di gioco dove si decide tutto, perché se lo fai bene quel passaggio si apre per te una possibilità importantissima, perché hai saltato il pressing. Se lo fai male e perdi palla, la ripartenza degli avversari negli ultimi 30 metri diventa molto pericolosa. Quindi
1: adesso Højlund riesce a recuperare un pallone per un'ingenuità da parte della Fiorentina. Højlund in area di rigore, fermato in scivolata però da Dragusin, e dice doveri sul pallone, e quindi la Fiorentina riconquista la sfera.
0: Visto Lang un po' arrabbiato, Højlund testa bassa è andato a cercare lui la conclusione. Lang era libero, non l'ha visto probabilmente, perché la conduzione della palla a quella velocità non è una cosa facile, però Lang era libero veramente, peccato che non è riuscito a servirlo Højlund.
1: Eh sì, adesso ottimo invece l'anticipo da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo. Siamo entrati nel 40° minuto di gioco con Politano, che voleva una iniziativa per Højlund, che però si è fermato. Paolo, peccato, perché si era proposto anche De Bruyne centralmente ed era completamente solo.
0: Sì, Politano ha forzato e a un certo punto rischio perdere palla, ha preferito verticalizzare. Erano tre le possibilità, purtroppo è andata l'unica negativa, cioè la palla non consegnata agli avversari, perché le altre due avesse trovato più precisione, ma non era facile. Poi c'erano sia Højlund che De Bruyne, due contro uno.
1: Paolo, diciamo che rispetto a quello che avevamo visto col Bologna, mi pare di capire spesso e volentieri che difendiamo 4-5-1 rispetto a 4-4-2 che invece avevamo visto nella sfida contro il Bologna.
0: Sì, all'inizio c'era De Bruyne, adesso si sta abbassando anche De Bruyne. Quando andiamo sotto palla, sì, quando andiamo sotto palla è 4-5-1.
1: E adesso Atta sulla corsia di sinistra, sfida Matteo Politano, rientra sul destro, cerca il cross, rimpallato proprio dal numero 21 del Napoli, Fagioli nel nulla. Riconquistiamo la palla con Noah Lang, che adesso la tiene sulla pressione da parte di Mastantuono. Matias Olivera a chiamare in causa Milinkovic Savic sulla corsia di destra per Rachmani, che la spara quanto più lontano possibile a cercare Rasmus Højlund. Alla chiusura da parte di Ranieri, e dobbiamo giocarla un po' di più, Paolo, e soprattutto dobbiamo giocarla meglio, perché queste palle lunghe per adesso non hanno dato una soluzione plausibile a questo Napoli.
0: No, lunghe, perché poi tra l'altro solo Højlund, cioè nel senso che se perde il duello non c'è il compagno che arriva sulla seconda palla, e quindi la Fiorentina poi riparte.
1: E adesso la Fiorentina è quasi già al limite dell'area di rigore del Napoli, con Ndur attaccato da Lobotka, all'indietro per Ranieri. Tutti i 10 uomini di movimento della Viola sono all'interno della nostra metà campo. Dragusin sposta sulla corsia di destra per Mastantuono, attaccato in prima battuta da Noah Lang. Mastantuono cercava la verticale per brutto fallo di Mastantuono su Lobotka, e direi che dovrebbe arrivare anche il primo cartellino giallo di questa partita, il primo cartellino giallo con Mastantuono, che è entrato durissimo su Stanislav Lobotka. Veramente brutto l'intervento da parte del centrocampista della Fiorentina, mamma mia. Intanto poi ci fanno rivedere l'occasione di Højlund, e devo dire la verità, è al limite proprio l'intervento da parte
0: però
1: di
0: però sul tiro mi sa che prende il pallone, sul tiro prende il pallone, poi dopo aver intercettato il pallone prende un po' tutto, colpisce anche Højlund.
1: Sì, intanto possiamo dire che il Napoli in questo finale di partita ci prova, con Giovanni Di Lorenzo che cercava un'apertura per Noah Lang e non riesce Noah Lang ad arrivare su quella sfera, che era troppo lunga la sfera per Noah Lang. Allora la Fiorentina ha riconquistato il pallone, ci prova con Gé. Siamo sulla nostra tre quarti. Vieri, la sposta ancora sulla corsia di sinistra per Atta centralmente per Fagioli, che gestisce, palla da Angé. 43° minuto di gioco, Fiorentina 0 Napoli 1. Cerca Angé di superare Matteo Politano, che però gli si mette davanti e riconquista la sfera. Poi Lobotka, anche lui ha difficoltà ad uscire, ma trova Kevin De Bruyne, bravissimo Lobotka, è lucido a non buttare il pallone. Politano ancora per Kevin De Bruyne, che manda assolutamente a vuoto Dragusin, e poi attaccato riesce a mettere il pallone per Matias Olivera sul limite dell'area di rigore. La sposta a sinistra per Noah Lang, che entra il destro alto oltre la traversa, super spot.
2: Shopping, food, experience. Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Tentativo del Napoli, secondo me su Dragusin, su De Bruyne pure si poteva riflettere, su un eventuale cartellino giallo, sì, perché è andato proprio lì ad abbatterlo, caro Paolo.
0: Era un bellissimo contropiede, dove avevamo la possibilità di arrivare addirittura meglio. Quel fallo di Dragusin ha rallentato un po' l'accelerazione di De Bruyne, che poi ha dovuto scaricare per Lang, però comunque l'azione rimaneva pericolosa, vanificata solo dal brutto tiro di Lang, che si è liberato bene ma ha calciato alto, impreciso, da una posizione dalla quale deve fare meglio.
1: Ultimo minuto di gioco con la Fiorentina che cercava di entrare in area di rigore, tra pochissimo sarà recupero. Fiorentina 0, Napoli 1. Vi ricordo che siete collegati con Radio Kiss Napoli, Radio Kiss Italia, reti unificate per tutta la stagione azzurra. Vi racconteremo tutti i match del Napoli, sia in Serie A che in Coppa Italia che anche in Champions League. Napoli che ha riconquistato il pallone, lo gioca dalle parti di Milinkovic-Savic, il tentativo da parte del nostro portiere di giocare ancora una volta la palla, e lo fa dalle parti di Rafa Marin, che sposta sulla corsia di sinistra. Tra pochissimo scopriremo il recupero perché stanno per terminare i primi 45 minuti. Sventagliata da parte di Billy Gilmour sulla corsia di destra, dalle parti di Matteo Politano, che sfida ancora Vieri, che non l'ha praticamente mai strusciata nel corso di questo primo tempo. Di Lore a rimorchio, arriva anche Lobot, che il Napoli vuole controllare la sfera in questo ultimo minuto di gioco. Siamo entrati nel recupero ed è solo uno il giro di lancette che concede doveri della sezione di Roma 1 per questo primo tempo in termini di recupero. Adesso il Napoli mette il pallone tra i piedi di Noah Lang, che prova a partire, supera un avversario, poi arriva un secondo, poi Mattias Olivera dell'area di rigore, il tentativo di cross da parte, anzi no, di Højlund, che aveva provato a proporsi, si guadagna un calcio d'angolo per il Napoli, il secondo di questo match a guadagnarselo. Stavolta è stato Rasmus Højlund,
0: bravo Højlund a buttarsi in quello spazio, bravissimo Lang questa volta a trovare il pallone giusto con i giri giusti per l'inserimento del compagno.
1: E allora chiudiamo in attacco perché sta per concludersi anche il minuto di recupero concesso dal direttore di gara doveri della sezione di Roma 1. Piccole delucidazioni ai calciatori all'interno dell'area di rigore, scade il minuto di recupero e c'è questo calcio d'angolo da battere. Va Politano sulla corsia di sinistra con il suo mancino ad uscire, cosa che ci aveva favorito il gol di Billy Gilmour al 23. Parte il cross, una serie di calciatori a terra, poi il destro alto da parte di Noah Lang che si spegne sul fondo, mentre invece resta a terra Rasmus Højlund, che viene anche in qualche modo, diciamo, oltraggiato e invitato ad rialzarsi da parte dei calciatori della Fiorentina. Però anche qui Dragusin lo ha trattenuto vistosamente, ragazzi.
0: Ma una volta questi qui si potevano pure dare i calci di rigore, perché comunque è trattenuto in aria quando gli era andato via. La Fiorentina difende a uomo e tu hai perso l'uomo. Quando vedi che l'uomo ti fa il movimento mentre parte il pallone e ti va via, tu commetti fallo in area di rigore. Il pallone era già partito, quindi si potevano pure, c'erano gli estremi sicuramente per parlarne di questa situazione.
1: E tanto termina 1-0 per il Napoli questo primo tempo di Fiorentina-Napoli. Allora per noi super spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: diverse. Le olive. granataolive.com.
1: E dunque finisce 1-0 per il Napoli questo primo tempo. Paolo, cosa possiamo dire?
2: Loro pericolosi quando riescono ad arrivare con tanti uomini e con la qualità di Mastantuono, con il tiro da fuori. Però poi dopo il Napoli ha preso le misure, non è stato più pericoloso dopo quel momento di panico con le traverse di Attà e di Fagioli. Però il Napoli ha fatto due cose bene: la prima, i cambi gioco, dove ha sofferto molto; la seconda, una buona pressione delle ripartenze che non sono state sempre sfruttate. E poi sulle palle inattive loro hanno questa lacuna: oltre a soffrire molto il cambio gioco del Napoli, hanno sofferto moltissimo i calci d'angolo, i due da sinistra battuti da Politano ad uscire. Su uno c'è stato il gol di Gilmour, su un altro non vorrei esagerare, ma c'è stato almeno il dubbio del contatto Dragusin-Hojlund, e quindi loro marcano a uomo. Dobbiamo cercare di andare sugli esterni, mettere dei bei palloni in mezzo. Nella peggiore delle ipotesi, se non concludiamo, prendiamo l'angolo, e sull'angolo siamo pericolosi. Non mi sembra poco per avere un tasso di pericolosità elevato.
1: Direi di no. Noi ci ritroveremo per il secondo tempo di Fiorentina-Napoli. Intanto linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
3: Ale, ale, ale.
0: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
4: Dunque il Napoli in vantaggio sulla Fiorentina 1-0. Napoli che ha sofferto nei primi 20 minuti evidentemente con le due traverse colte dalla squadra viola, poi piano piano ha cominciato a macinare gioco, soprattutto sul lato destro, con la combinazione tra Di Lorenzo e Politano. Il Napoli per il momento in vantaggio. Bello il gol di Billy Gilmour, che tiene il Napoli avanti. Ma cosa è successo nel primo tempo? Andiamo a risentirlo con la sintesi curata da Gianni Sorrentino.
1: Partiti, inizia Fiorentina-Napoli e subito Milinkovic-Savic, Mastantuono, l'imbucata verso Attà e la traversa da parte di Attà in un rimpallo, e fortunatamente si salva il Napoli. L'imbucata poi chiama in causa Attà, il destro, ancora una traversa dopo la parata da parte di Milinkovic-Savic. Calcio d'angolo per il Napoli, è il primo per la squadra di Massimiliano Allegri, va a batterlo Matteo Politano con il mancino ad uscire dalla corsia di sinistra, movimento degli azzurri, il cross è uno schema, gol. Il gol!

0: Napoli 1. Matteo Politano che rientra sul sinistro, grosso morbido, sul secondo palo la chiusura da parte di un calciatore della Fiorentina e poi il tiro al volo da parte, mi sembra, di Olivera. Il tentativo di Olivera al volo che finisce fuori a un pizzico dal palo. E poi Billy Gilmour attaccato, attenzione, limite dell'area, Fagioli il sinistro, alto, oltre la traversa. Intanto termina 1-0 per il Napoli questo primo tempo di Fiorentina-Napoli.
1: Allora il Napoli vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, il bel gol di Billy Gilmour. Ne parliamo con Paolo Del Genio. Paolo, allora, guardavo un po' le statistiche, il Napoli ha sofferto soprattutto nei primi 20 minuti quando ha subito quelle due traverse, poi a dispetto di quello che si poteva dire, possesso palla Napoli 56%, Fiorentina 44%, XG 0,73 per il Napoli, 0,31 per la Fiorentina, ci sono 7 tiri del Napoli rispetto ai 6 dei Viola, insomma possiamo dire che il Napoli dopo i primi 20 minuti ha preso un po' le misure ed è andato bene soprattutto sul versante destro.
2: Sì, possiamo dire questo, assolutamente. Un po' di difficoltà all'inizio quando loro sono entrati, qualche volta con la qualità individuale dei loro giocatori offensivi, soprattutto di Mastantuono, che poi è stato anche ammonito. Il Napoli però ha una situazione di gioco precisa sulla quale si rende pericoloso. La Fiorentina si è resa pericolosa con delle giocate estemporanee, il Napoli si è reso pericoloso con un piano preciso, una soluzione precisa, che è quella lì del cambio gioco per avere la superiorità sugli esterni, che è una superiorità che si è vista da tutte e due le parti, perché anche sul lato nostro sinistro, destro loro, gli inserimenti di Olivera come quelli di Lorenzo dalla parte opposta sono stati determinanti. Hanno fatto un po' fatica gli ottimi offensivamente parlando, Mastantuono in sé, a dare una mano ai loro esterni bassi, e il Napoli ha sfruttato questa situazione.
1: Grazie Paolo, ti concediamo anche un po' di riposo, una staffetta clamorosa direi, perché esce Paolo Del Genio ed entra Diego Armando Maradona Junior. Buongiorno Diego.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ti rubo giusto un paio di minuti perché so che sei impegnato anche con Radio Kiss Kiss Napoli. Innanzitutto ti faccio gli auguri di compleanno, non so se te li hanno ancora fatti.
3: Sì, sì, già me li hanno fatti, ti ringrazio. E oggi siamo arrivati a 40, che non è poco.
1: Parlavamo di Fiorentina-Napoli, il Napoli è partito un po' con il freno a mano tirato, i primi 20 minuti, è vero, occasioni estemporanee, ma pur sempre due traverse, poi piano piano il livello di gioco e anche di intensità del Napoli è salito, soprattutto sul versante destro, dove parliamo un po' anche di come dire, trascorsi cestistici, ti ricordi Bodiroga faceva sempre lo stesso movimento, però non lo fermava nessuno. Di Lorenzo e Politano fanno sempre la stessa combinazione, ma oggi Vieri non li ha visti mai.
3: Il post basso di Bodiroga era una cosa veramente bella, come dicevi tu, faceva sempre la stessa cosa, però finiva sempre con due punti. È stato sicuramente un buon Napoli, che ha rischiato solamente su una situazione rocambolesca su Attà, e onestamente un intervento un po' così e così di Milinkovic su un tiro da fuori di Fagioli. Però è un Napoli propositivo, è un Napoli che ha sfruttato molto ciò che la Fiorentina ha deciso di concedere, no? Questo cambio gioco di cui parlava anche Paolo. A destra è una fascia oramai collaudata, Politano e Di Lorenzo possono giocare anche ad occhi chiusi oramai insieme, manca il terzo, manca Anghissa, però è un buon Napoli che sta forse concedendo troppo sulla prima costruzione. Non mi piacciono tutte queste palle perse in uscita, fortunatamente la Fiorentina non ne ha approfittato. Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, però ottima prestazione anche da sottolineare, oltre a quella di Politano e di Lorenzo, anche quella di Rafa, Marino e Olivera, che fino ad ora hanno limitato un giocatore forte come Mastantuono.
1: Sembrato che a te che nei primi 20 minuti Højlund e praticamente De Bruyne, che gli era dietro, fossero un po' troppo staccati dagli altri. Il Napoli non arrivava sulle seconde palle, se non forse con Gilmour qualche volta, questo almeno nei primi 20 minuti.
3: E De Bruyne e Højlund sono gli unici due che forse hanno giocato un primo tempo un po' opaco, non mi sono piaciuti, non hanno trovato le misure, soprattutto Højlund ha tenuto molto poco palla, De Bruyne non è stato imbucato quanto quanto meriterebbe, ovviamente ci sono delle, degli automatismi che devono ancora essere oleati, perché comunque giocare con il doppio play non è la stessa cosa che giocare con le due mezzale.
1: Ti chiedo un po' lo specchietto delle allodole, no? Perché giochiamo a destra, cioè Politano va a fare il cross, però poi siamo pericolosi con gli inserimenti da sinistra, soprattutto con Oliveira che stringeva dentro il campo, perché invece Lang rimaneva molto più esterno. Può essere questa una trappola un po' per la Fiorentina?
3: È normale che stiamo sviluppando molto di più sul lato destro. Però ovviamente andiamo a chiudere, stiamo chiudendo molto bene l'azione con Oliveira. Mi aspetto qualche chiusura in più in area di De Bruyne, che fino adesso Di Lorenzo ha messo una bellissima palla a rimorchio, non c'era nessuno, io lì mi aspetto che c'è De Bruyne, ci sia De Bruyne, però secondo me nel complesso un buon Napoli.
1: Non ti aspetti nessun cambio dunque al 46esimo, diciamo.
3: No, al 46esimo no, però ovviamente mi aspetto qualche cambio a partita in corso.
1: Grazie, dunque ringraziamo Diego Maradona Junior per questa incursione qui a Radio Kiss Kiss Italia. Fiorentina 0, Napoli 1, tra poco avrà inizio il secondo tempo e allora noi andiamo a cedere la linea a Vincenzo Perne e Paolo Del Genio.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Le squadre stanno rientrando dagli spogliatoi per il secondo tempo di Fiorentina-Napoli e ovviamente andremo a vedere se questo 1-0 momentaneo del Napoli con la rete di Billy Gilmour al 23esimo del primo potrà assolutamente resistere. Vedremo anche se Vanoli effettuerà qualche cambio. Non credo che il Napoli ne farà per questo secondo tempo con Massimiliano Allegri, che intanto va a posizionarsi in panchina. Super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E dunque questo secondo tempo di Fiorentina-Napoli tarda a reiniziare con i calciatori che via via, piano piano, vanno a guadagnare il terreno di gioco, anche Vani, Milinkovic, Savic, con il campo che è stato bagnato più di una volta, Paolo, nel corso dell'intervallo.
3: Sì, si fa molto questo perché comunque meglio così per far scorrere meglio il pallone, sono due squadre che provano a giocarlo e quindi vediamo un po', penso che il terreno di gioco sia in ottime condizioni, da questo punto di vista è normale routine mettere un po' d'acqua durante l'intervallo.
1: Eh sì, anche perché fa parecchio caldo a Firenze, mentre i calciatori rientrano sul terreno di gioco, continuano ad
3: innaffiarlo. C'è un cambio della Fiorentina, vince.
1: Sì, potrebbe esserci un cambio della Fiorentina, anche perché avevamo visto un calciatore che veniva istruito in termini tattici, Paolo. Veniva istruito in termini tattici, quindi vedremo se magari effettivamente Vanoli si gioca subito un cambio, non uno slot, perché lo sapete, diciamo, non te lo giochi lo slot se fai una sostituzione.
3: Valdepeñas.
1: Sì, entra Valdepeñas, evidentemente Paolo Vieri non ci ha capito tanto su quella fascia nel primo tempo. La Fiorentina sta rientrando in campo, mentre invece il Napoli la attende già sul terreno di gioco, e allora ne approfittiamo per un super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: E dunque anche la Fiorentina fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Politano e Di Lorenzo, forse, Paolo, staranno discutendo proprio del nuovo ingresso, no, di Valdepeñas.
3: Innanzitutto diciamo che è un giocatore che, di quel ruolo, mentre Vieri è un po' adattato, è più un centrale, no? È un po' adattato, mentre Valdepeñas è proprio uno che spinge, chiaramente un po' più offensivo. Da un lato, attenzione, perché uno più offensivo rispetto a Vieri, Valdepeñas. Da un altro lato, però, se Gier continuerà a non dargli una mano, Valdepeñas potrebbe avere, difensivamente parlando, le stesse difficoltà, anzi forse addirittura di più, di quelle che ha avuto Vieri.
1: Vediamo, intanto il 19enne che farà 20 anni il prossimo ottobre, Valdepeñas, scuola Real Madrid, dal quale è stato preso dalla Fiorentina, ovviamente fa il suo ingresso sul terreno di gioco, gli danno il 5 in tutti, confermiamo la uscita dal campo da parte di Vieri e ovviamente va ad accomodarsi sulla corsia di sinistra. Tutto pronto per l'inizio anche di questo secondo tempo di Fiorentina-Napoli, si riparte dallo 0-1 in favore degli azzurri. Doveri verifica che sia tutto ok, partiti. Inizia anche il secondo tempo di Fiorentina-Napoli con Gea, che va subito al rilancio lungo centralmente a cercare Pellegrino, salta bene Rafa Marin che rinvia, ma in una zona dove non ci sono calciatori del Napoli, quindi si va da Dragusin, che con grande calma la accomoda dalle parti di De Gea, pressato da Rasmus Højlund. Altro rinvio lungo a cercare gli attaccanti viola, ma anche in questo caso il Napoli interviene bene, poi sbaglia qui Rachmani nel tentativo di fornire un assist a un proprio compagno, in realtà regala alla Fiorentina la possibilità di attaccare sulla corsia di sinistra con Attà, il cross al centro, non interviene nessuno, poi Noah Lang riesce con una sorta di girata aerea a rinviare il pallone, però già la Fiorentina fa capire che non ha voglia di perdere tempo e Ndur era sfuggito alla marcatura di Rafa Marin, poi bravo Lobotka a guadagnarsi una rimessa laterale. Un avvio abbastanza
3: anche a me
1: complicato.
3: Sembra c'è stato il tocco del giocatore della Fiorentina.
1: Era netto, anzi no, alla Fiorentina viene assegnata la rimessa laterale, però fortunatamente il Napoli riconquista il pallone con Rasmus Højlund, fa tutto da solo, ma poi perde.
3: Solo.
1: perde il pallone, ma Stantuono la riconquista. Già una scelta sbagliata da parte del guardaline, sì, che era lì, poi tra l'altro era proprio lì. Non si capisce come abbia fatto a non vedere questo pallone toccato da Andur sul rinvio da parte di Lobotka. Intanto la Fiorentina però scende con Valdepeñas, il cross e di testa, non vuole rischiare. Olivera regala un calcio d'angolo alla Fiorentina.
3: Qui c'era una superiorità da parte nostra, c'era sul secondo palo, però in questi casi tu vai incontro al pallone, non sai alle tue spalle come sta arrivando l'avversario, e quindi è corretta la scelta di Olivera di metterla in angolo.
1: Intanto bene la prima giocata di Valdepeñas, che sulla corsia di sinistra aveva redatto questo bel cross sul secondo palo. Calcio d'angolo che invece viene battuto da Mastantuono sulla corsia di destra, con il mancino a rientrare. Il secondo corner per la Fiorentina, sempre dalla stessa posizione. Parte il cross in area di rigore, una serie di rimpalli e poi bene, fortunatamente, proprio Mattias Olivera che prova a far ripartire i suoi, ma viene messo giù da un avversario. Fallo da parte di Dragusin. E anche qui non arriva il cartellino giallo su una ripartenza pericolosa del Napoli.
3: Sì, una ripartenza pericolosa. Vabbè, forse tutto sommato ci può stare, perché erano rientrati in tanti. Ci può stare, dico, il non cartellino, perché erano rientrati in tanti sulla buona uscita di Olivera.
1: E dunque Napoli che può beneficiare di un calcio di punizione, sebbene è molto vicino al cerchio di centrocampo, nella propria metà campo, battuto da Amir Rahmani dalle parti di Rafa Marin verso Noah Lang, che rientra con il destro e va all'indietro dalle parti di Rafa Marin. Poi Billy Gilmour partecipa alla manovra andando all'indietro da Amir Rahmani, sale la pressione della Fiorentina, rilancio lungo da parte di Rafa Marin, però con il mancino completamente sbagliato, e Valdepeñas si trova il pallone tra i piedi e può giocarlo in collaborazione con Gé prova nell'uno contro uno a sfidare Giovanni Di Lorenzo, poi allarga all'indietro da Attà, cross all'interno dell'area di rigore, fortunatamente di testa riusciamo a rinviare, poi conquistiamo il pallone con Noah Lang, che però viene affrontato molto bene da un calciatore della Fiorentina, quindi Fiorentina che riconquista il pallone lo può giocare con grande calma.
3: E dobbiamo cercare di recuperare qualche pallone e ripartire pericolosamente, in modo che togliamo un po', mettiamo un po' di paura, più togliamo la fiducia che stanno avendo in questo inizio ripresa. Serve qualche spavento grosso per la Fiorentina, su qualche palla recuperata dobbiamo uscire bene.
1: Tentativo di sventagliata sulla corsia di destra da parte della Fiorentina a cercare Mastantuono, però un fallo laterale per il Napoli, perché non ci arriva il calciatore della Fiorentina. Allora ne approfittiamo, super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: 50° minuto di gioco, ancora Fiorentina 0, Napoli 1. Vi ricordo che vi stiamo raccontando questa partita in diretta e in esclusiva rettificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, come faremo nel corso di tutta la stagione, sia in Serie A, sia in Coppa Italia, sia in Champions League. Fiorentina che ha riconquistato la sfera, lancio lungo da parte di Mastantuono a cercare Inge, però non preciso. Allora Giovanni Di Lorenzo era riuscito a riconquistare la sfera, ma la riregaliamo alla Fiorentina. Atta e chiama in causa anche Valdepeñas centralmente per Dur, si sposta sulla corsia di destra con Mastantuono, arriva il raddoppio, allora Mastantuono si lascia aiutare da Jimenez, il numero 20 ancora da Mastantuono all'indietro. Mastantuono il sinistro rimpallato sul secondo palo, il colpo di testa di Rahmani, poi quello di Lobotka e poi quello di De Bruyne, ancora un colpo di testa stavolta di Endur che la mette tra i piedi e il gol della Fiorentina. Tiro
3: autogol
1: di Jimenez, ma autogol da parte di un difensore del Napoli, deviazione che non riesce in qualche modo purtroppo a trovare pronto Milinkovic Savic. La Fiorentina al 51° minuto di gioco la pareggia.
3: La pareggia perché ha avuto buoni 5 minuti, però il tiro non era per nulla pericoloso, senza la deviazione sarebbe stato comodo per Milinkovic Savic. C'è stata invece purtroppo la deviazione, mi credo che in quella zona ci dovrebbe essere Rafa Marin. Sì,
1: deviazione di Rafa Marin abbastanza sfortunata purtroppo, tiro senza pretese, la deviazione però inganna completamente Milinkovic Savic, peccato.
3: Sì, non benissimo Rafa Marin, perché lì ci è andato con il sinistro a cercare di intercettare la conclusione, la svirgolata, pizzico di sfortuna, un errore, un pizzico di sfortuna, tutte e due le cose insieme.
1: Eh sì, peccato, peccato. Arriva il pareggio della Fiorentina, quindi 1-1 tra Fiorentina e Napoli, a un avvio di secondo tempo, dove però, Paolo, non abbiamo visto il Napoli del primo tempo.
3: Sì, qualche errore di troppo che ha permesso in uscita, che ha permesso alla Fiorentina di restare lì per 5-6 minuti. Non è detto che devi pagare con un gol, però se ti tieni 5-6 minuti lì può succedere questo, una deviazione sfortunata, un qualcosa che determina poi il pareggio.
1: E adesso non dobbiamo perdere fiducia noi, adesso Billy Gilmour cercava un tracciante per Olivera con Noah Lang che aveva lasciato spazio sulla corsia di sinistra, però tutto sbagliato, rimessa laterale per la Fiorentina col pallone già rimesso in gioco. Proviamo un timido pressing verso Dur che se la cava molto bene e chiama in causa Ranieri attaccato da Rasmus Højlund, poi Valdepeñas, entrato molto bene il 19enne ex Real Madrid. Pellegrino riesce a vincere il duello stoppando il pallone di petto e chiamando poi Ingé che viene a raccordo. Attenzione a Mastantuono, il sinistro, arriva però il pallone sul fondo e quindi nessun pericolo stavolta per Milinkovic-Savic, però ancora una volta paghiamo quelle che sono le iniziative sulla corsia di destra.
3: Sì, paghiamo questo entusiasmo che loro adesso hanno e che dovevamo spegnere noi cercando di controllare la partita, essere più pericolosi. Speriamo piano piano il Napoli riesca a riprendere un po' il controllo della gara, perché adesso sembra che il ritmo lo abbia in mano la Fiorentina.
1: Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic a cercare Rasmus Højlund che di petto non riesce ad appoggiarla per Matteo Politano. Adesso fa tutto da solo, attaccato però da due calciatori della Fiorentina. Non si guadagna nemmeno la rimessa laterale che viene assegnata alla Viola con la faccia perplessa da parte di Rasmus Højlund, anche se il guardalinea era a due passi, quindi immaginiamo abbia preso la decisione corretta. Angé se ne va via dopo la pressione di Giovanni Di Lorenzo, arriva poi il fallo da parte di Matteo Politano e quindi calcio di punizione per la Fiorentina sulla linea di centrocampo della Viola e noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, 54esimo minuto di gioco, Fiorentina 1, Napoli 1, dopo il vantaggio degli azzurri nel primo tempo è arrivato il pareggio ad inizio del secondo da parte della Fiorentina. Fiorentina che adesso aveva commesso un fallo con Matteo Pellegrino. Matteo Pellegrino che poi subito dopo ha calciato lo stesso dopo aver commesso fallo su Rafa Marin e Doveri ha detto non mi piace, se io fischio non devi calciare, non mi piace. E per richiamare un po' all'ordine il calciatore della Fiorentina. Napoli che ha riconquistato la sfera, prova a giocarla con Kevin De Bruyne, poi Matias Olivera nel corridoio per Noah Lang che però non riesce ad arrivare sul pallone per la copertura di Jimenez che poi sbaglia il controllo e regala una rimessa laterale al Napoli. 55esimo minuto di gioco che si va a concludere e il Napoli che deve ritrovare un po' il bandolo della matassa, Paolo, perché per adesso non c'è stata nemmeno la reazione dopo il gol della squadra avversaria.
3: No, è un momento che stiamo subendo un po' l'entusiasmo della Fiorentina che però c'è stato sin dall'inizio del secondo tempo. Adesso speriamo che il Napoli riesca a giocare qualche pallone bene come sta facendo adesso con De Bruyne.
1: De Bruyne allarga sulla corsia di destra per Matteo Politano, vediamo se rientra sul mancino, alla fine Valdepeñas lo chiude bene, Di Lorenzo lo botca. Lobotka per Billy Gilmour, pallone poi per Noah Lang, ancora Gilmour allarga sulla corsia di sinistra per Matias Olivera, ancora non troviamo spazio però per provare la conclusione, ci prova adesso Rafa Marin che provava evidentemente a riscattare l'errore di prima, ma destro completamente pretenzioso e sicuramente fuori dallo specchio della porta.
3: La reazione è bene che un giocatore la abbia individualmente, però qui se dobbiamo parlare di questa azione più che della reazione di Rafa Marin, questa azione era fatta bene, bisognava continuare a far girare il pallone e non provare questo improbabile tiro dai 25 metri.
1: Jimenez manda al bar stavolta Stanislav Lobotka e poi trova scoperto il Napoli con Andur che centralmente cercava un compagno di squadra in una situazione pericolosissima. Ci salviamo e la riportiamo dall'altra parte con Billy Gilmour, forse c'è superiorità numerica, prova ad andare dalle parti di Rasmus Højlund, ma qui Dragusin va direttamente di fisico e chiude un Højlund che forse, Paolo, in questa partita
3: male.
1: non è diciamo al 100%.
3: No, però male, possiamo dire male, non ne è riuscita una finora.
1: Esatto, e adesso Mastantuono 4 contro 4, Mastantuono entra in area di rigore, non riesce Rafa Marina ad arginarlo, ma mantiene comunque in qualche modo la pericolosità bassa. E poi il destro da parte di Fagioli al volo, su suggerimento all'esterno dell'area di rigore da parte di Mastantuono, destro che finisce di poco fuori.
3: Eh sì, qui è molto bravo Mastantuono a portarsi dietro due o tre giocatori e poi a liberare il compagno che arrivava a rimorchio con un tiro che poteva essere più pericoloso.
1: Sì, e intanto adesso Noah Lang già ha portato il pallone dall'altra parte del campo,
3: però,
1: non c'è fallo, non c'è fallo su Noah Lang. Anche quello di prima di Dragusin in realtà era solo completamente sull'uomo, non aveva mai preso la palla, spostando Rasmus Højlund. Poi sicuramente Rasmus un po' più leggero, però anche in quel caso diventa una corrida così, se permettiamo mani addosso oppure spallate nel petto agli avversari, diventa molto complicato gestire questa partita, che intanto al 58esimo minuto di gioco ci dice Fiorentina 1 Napoli 1. Il Napoli era riuscito a sbloccarla nel primo tempo, ma nel secondo evidentemente è entrata meglio la Viola sul terreno di gioco ed è riuscita anche a pareggiare. Adesso Mastantuono con il mancino non riesce a passare, poi si guadagna una rimessa laterale sulla tre quarti, ne approfittiamo, super spot.
4: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Esce Rasmus Højlund ed entra Lorenzo Lucca con la maglia numero 20, ma entrerà anche David Neres sul terreno di gioco. Doppio cambio per
4: Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Esce Rasmus Højlund ed entra Lorenzo Lucca con la maglia numero 20, ma entrerà anche David Neres sul terreno di gioco. Doppio cambio per Massimiliano Allegri ed è Noah Lang.

0: Luca per questa prossima mezz'ora di gioco che ci accompagnerà al termine dell'incontro. Jimenez, rimessa laterale lunga a cercare Pellegrino che la controlla, la mette tra i piedi di Mastantuono che adesso è sul centro-sinistra, poi in area di rigore il destro completamente sbagliato e alto oltre la traversa, rimessa dal fondo per il Napoli.
1: Sì, vediamo se piano piano finisce questa furia della Fiorentina che sta attaccando a pieno organico ora con tanti uomini, e quindi il Napoli dovrebbe essere bravo a mantenere lucidità perché gli spazi ci sono. Adesso è entrato Neres che da sinistra fa un po' più fatica, non è lo stesso Neres che a destra, però è un giocatore che ha grande velocità. Allegri ha detto che era in grande condizione, in buona condizione questa settimana, speriamo riesca a piazzare una delle sue giocate.
0: Intanto recupera palla e poi riceve una testata in faccia fortuita da parte di Mastantuono. Aveva recuperato palla e poi nel tentativo di andarla a colpire di testa è arrivato anche Mastantuono che gli dà anzi una spallata in faccia, e quindi c'è fallo per il Napoli. Brutto l'intervento da parte di,
1: che ha ammonito,
0: ricordiamolo, Mastantuono, che è già ammonito attualmente, purtroppo è l'unico ammonito della gara, visto che non se l'è sentita doveri in alcuni casi di andare a punire un po' più severamente alcuni calciatori della Viola. E intanto chiudiamo anche l'ora di gioco, 60° minuto che si va a chiudere, ancora 1-1 tra Fiorentina e Napoli, con Rafa Marin che cerca la sventagliata lunga a cercare Lorenzo Lucca, e in anticipo però Jimenez che riesce con un tunnel anche a servire Ranieri, si va da De Gea all'indietro e arriva da parte del portiere capitano della Fiorentina il lancio lungo sbagliato, la recupera Gilmour che trova De Bruyne al centro dell'area di rigore, tentativo di tracciante per Neres, troppo lungo para De Gea.
1: Per poco l'azione era corretta, chiuso bene all'ultimo momento Jimenez mettendosi con il corpo fra Neres e il pallone sulla verticalizzazione di De Bruyne.
0: Adesso Pellegrino vince un altro duello con Amir Rachmani, che sta soffrendo molto l'attaccante della Fiorentina quest'oggi. È lui che era stato insieme a Rafa Marin quasi perfetto nelle prime uscite stagionali. Adesso Politano si appoggia a Lorenzo Lucca che la lascia lì proprio per Matteo Politano, messo giù da un calciatore della Fiorentina, e finalmente arriva un cartellino giallo, arriva per Ranieri che commette fallo su Matteo Politano dopo averlo già commesso su Lorenzo Lucca, e poi arriva il fallo su Matteo Politano, ammonito Ranieri. Peccato, perché poteva essere, Paolo, un'azione pericolosa.
1: Sì, poteva essere pericolosa. Lucca bravo a tenere palla, bravo Politano a inseguirsi, vediamo se Lucca riesce ad avere un bel impatto su questa gara, far soffrire un po' i due difensori centrali che finora non è che hanno sofferto molto, perché Højlund non era in gran giornata.
0: Super spot per noi.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Napoli che ha rimesso in gioco il pallone, tentativo di sventagliata in profondità a cercare Matteo Politano che sfida Valdepeñas, mette al centro per Lorenzo Lucca all'esterno dell'area di rigore, la stoppa e la accomoda tra i piedi di Rafa Marin che chiama in causa Matias Oliveira, un po' di spazio per crossare ma invece sceglie di andare da Kevin De Bruyne che in qualche modo trova Stanislav Lobotka, poi Neres, Billy Gilmour non trova spazio, va all'indietro da Rafa Marin, ancora Billy Gilmour, ancora Kevin De Bruyne, Gilmour, poi Neres per De Bruyne che finta il rientro, e poi calcio d'angolo per il Napoli, il primo di questa ripresa, ed è sempre dalla corsia di sinistra. Vedremo se andrà Kevin De Bruyne o ancora Matteo Politano. Il Napoli per ben due volte ha messo in difficoltà la Fiorentina, stavolta va Kevin De Bruyne con il destro a rientrare dalla corsia di sinistra, si avvicina anche David Neres ma Kevin De Bruyne fa segno di volerla mettere al centro, anzi no, palla a due con Neres che richiama in causa ancora Kevin De Bruyne, il cross rimpallato, D'Ange che può partire, attenzione perché siamo scopertissimi, D'Ange, c'è solo Lobotka al centro, centro, pallone per il numero 21 della Fiorentina, il miracolo su Valdepeñas da parte di Milinkovic-Savic. Mamma mia, Paolo,
1: battuto,
0: mamma mia,
1: malissimo quest'angolo, battuto male, loro hanno sofferto, mettiamola in mezzo, hanno sofferto sempre perché questo passaggetto di Neres a De Bruyne che poi ha provato il cross quando alle spalle

0: Non c'era nessuno, intercettato, c'è stata una ripartenza feroce, veramente bella la parata di Milinkovic.
1: Sì, Milinkovic Savic ed è calcio d'angolo per la Fiorentina, il primo sulla Garcia di sinistra, il primo di questa ripresa. Milinkovic ha salvato il Napoli in questo frangente, davvero disastroso il Napoli in questo calcio d'angolo. Sappiamo che le qualità della Fiorentina sono soprattutto su questo. Calcio d'angolo da parte di Fagioli, parabola lunga, però interviene sul secondo palo Mattias Olivera, ma nel suo colpo di testa non può far altro che rimetterla dalle parti di Gimenez. Cerca il cross, esce Milinkovic Savic e riesce a pararla e con le mani poi a metterla tra i piedi di Mattias Olivera. Dobbiamo svegliarci in questa ripresa, perché per adesso purtroppo abbiamo cominciato male e accusato anche un po' il colpo dopo il gol, Paolo.
0: Assolutamente sì, poco noi, qualche molto parecchie situazioni pericolose loro, oltre il gol che hanno avuto un po' di fortuna, però poi sono stati pericolosi in altre due o tre situazioni.
1: Billy Gilmore porta il pallone a spasso sulla tre quarti avversaria, poi l'allarga sulla corsia di sinistra per Neres punta Gimenez, cerca il fondo, poi la finta, non parte il cross, torna da Gilmore che cerca vicinissimo Stanislav Lobotka al limite dell'area di rigore. Lobotka, poi De Bruyne per Olivera che commette poi fallo su Dragusin e quindi nulla di fatto per il Napoli al 65esimo minuto di gioco.
0: Un po' difficile, la palla di De Bruyne era pure una buona idea, però un po' difficile per Olivera in corsa controllare questo pallone in un'area molto affollata, se l'è allungata e poi ha commesso fallo.
1: Vi ricordo che questo Fiorentina-Napoli 1-1 al 65esimo minuto di gioco ve la stiamo raccontando in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli e Reti Unificate. Vi racconteremo tutta la Serie A, tutta la Coppa Italia e tutta la Champions League degli Azzurri. Esce Atta, entra Pedro Gonçalves e quindi possiamo dire che 4-2-3-1 puro per la Fiorentina, che sostituisce anche Pellegrino con Beto e quindi anche Beto sul terreno di gioco. Direi che comunque per entrambi è una partita positiva, Paolo.
0: Sì, sì, soprattutto direi una partita discreta da parte di Pellegrino. Atta non si è visto tanto, ha colpito la traversa ma non si è visto tanto, comunque loro hanno buone risorse dalla panchina, hanno cambiato con la prima punta e quello diciamo che andrà alle spalle Pedro Gonçalves. Sugli esterni restano invece Mastantuono in Ingé.
1: Eh sì, e Beto ovviamente va a fare la punta centrale con il terreno di gioco che ancora non ci regala il pallone, perché si è lamentato Giovanni Di Lorenzo perché nell'entrare sul terreno di gioco Pedro Gonçalves ha portato qualcosa a Angé che ha bevuto evidentemente dei sali minerali e giustamente Di Lorenzo si è lamentato a dire vabbè che facciamo qua, beviamo così e rallentiamo il gioco. Ancora il pallone non è in campo, allora facciamo così, super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Il rilancio da parte di De Gea, stavolta riesce in qualche modo ad arginare un avversario, Rachmani, poi Politano che lancia nello spazio Kevin De Bruyne che trova ancora Matteo Politano, il tentativo di cross per Luca che l'aggancia in area di rigore, all'indietro sbaglia il passaggio ma fortunatamente c'è Billy Gilmore che prova ad insistere sulla destra con Giovanni Di Lorenzo, poi arriva Matteo Politano, ancora Di Lorenzo, il cross al centro, colpo di testa da parte di un calciatore della Fiorentina, fallo laterale per il Napoli.
0: Si era liberato bene stavolta Luca, un po' corto il cross di Lorenzo che comunque sta correndo tanto, si è sovrapposto anche in questo caso bene.
1: Rimessa laterale già effettuata da parte del Napoli con Matteo Politano che l'accomoda tra i piedi di Lobotka. Cambiamo lato, andiamo sulla corsia di sinistra da Mattias Olivera che insiste però centralmente da Rafa Marin, poi Rachmani, tutto il Napoli nella metà campo avversaria, Giovanni Di Lorenzo tre quarti di campo, chiama in causa Billy Gilmore che non trova spazio, attaccato da Pedro Gonçalves che è appena entrato sul terreno di gioco. Il pressing da parte del portoghese, Napoli che va leggermente in difficoltà ma poi Luca avrebbe la possibilità di andare in avanti da Giovanni Di Lorenzo e sbaglia l'appoggio di testa che dovrebbe essere, diciamo così Paolo, il suo punto fondamentale.
0: Si era sviluppata bene l'azione, lì bastava precisione come hai detto tu nel colpo di testa per liberare Di Lorenzo con una bella prateria davanti, purtroppo il colpo di testa è finito direttamente in fallo laterale e niente.
1: Sventagliata da parte di Valdepeña, si interviene però Amir Rachmani, colpo di testa di Dragusin, poi anche Billy Gilmour di testa e poi invece Fagioli che cercava sulla corsia di destra Mastantuono, chiude bene Mattias Oliveira che si guadagna una rimessa laterale, pallone che viene messo in gioco verso Neres che sbaglia completamente, regala il pallone a Mastantuono, Fiorentina che riguadagna la sfera, poi il fallo di Lorenzo Lucca che va dritto su Gimenez e siamo entrati nel 70° minuto di gioco con la Fiorentina che può beneficiare di un calcio di punizione sebbene sulla propria tre quarti di campo e un Napoli che purtroppo in questo secondo tempo, in questi 25 minuti di gioco del secondo tempo, non è mai riuscita a impensierire la retroguardia avversaria. Lancio lungo di Dragusin dalle parti di Beto, appena entrato riesce con un colpo di testa a servire Mastantuono che la mette giù, il giocatore del Real Madrid in prestito alla Fiorentina poi in qualche modo aveva servito un compagno, sbaglia Gimenez il cambio di gioco di petto, Giovanni Di Lorenzo la mette tra le mani di Milinkovic-Savic. Proviamo a risalire il campo con Amir Rachmani, Billy Gilmour centralmente attaccato alle spalle da Pedro Gonçalves, va sulla centro-sinistra da De Bruyne che l'allarga verso David Neres, finta il cross, sfida Gimenez, poi ancora il tentativo di venire in mezzo con Lobotka, mamma mia, tracciante dove non c'era nessuno in area di rigore, sembrava di rivedere il passaggio di Kevin De Bruyne nella gara contro l'Arsenal e poi sbaglia Giovanni Di Lorenzo il tentativo di servizio verso un compagno, Fiorentina che può attaccare, siamo ancora una volta scoperti perché rientriamo veramente in maniera lenta e allora la Fiorentina ci attacca con Pedro Gonçalves, il destro fortunatamente sul fondo.
0: Sì, Fiorentina pericolosa con queste ripartenze, ci allunghiamo a volte. Sull'azione precedente eravamo con tanti uomini nella loro area di rigore, però nessuno era al posto giusto sul cross di Lobotka, nessuno aveva attaccato la porta.
1: Super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Il Napoli ha rimesso in gioco il pallone, c'è un fallo su Amir Rachmani, sta per entrare Favasuli che sta vestendo la sua casacca numero 2, probabilmente al posto di Matteo Politano. No,
0: sì, che ha speso tanto, ha fatto una buona partita, però ci sta questo cambio.
1: E adesso il Napoli la gioca sulla corsia di sinistra con Billy Gilmour che sbaglia completamente, c'è Pedro Gonçalves uno contro uno con Amir Rachmani, Pedro Gonçalves in destro, il rimpallo e fortunatamente Rafa Marin che la sventaglia sulla tre quarti, mamma mia, che errore di Billy Gilmour e poi fallo su Matteo Politano da parte di Inge.
0: Eh sì, un errore, il migliore forse del Napoli finora, però ha fatto un errore clamoroso in questo caso, ha corso tanto, forse è mancata lucidità, ha sbagliato proprio il passaggio, per fortuna poi sono riusciti a rimediare gli altri, anche Pedro Gonçalves non è stato lucidissimo nella giocata.
1: E adesso esce Matteo Politano ed entra Favasuli con la maglia numero 2, secondo slot per il Napoli, la sostituzione di Massimiliano Allegri, sperando che possa in qualche modo portare il Napoli ad avere un equilibrio migliore rispetto a quello che abbiamo visto in questo secondo tempo.
0: Tutta una forza fresca perché Politano ha fatto una bella partita, però ovviamente ora nel secondo tempo si è visto un po' meno la giocata che nel primo tempo ha caratterizzato molto il Napoli e quindi adesso entra uno che ha gamba, velocità e speriamo che possa dare energia al Napoli.
1: Gilmour allarga sulla corsia di sinistra per Mattias Oliveira, poi il pallone viaggia dalle parti di Milinkovic-Savic, lancio lunghissimo a cercare Lorenzo Lucca che però non ci arriva e allora la Fiorentina riconquista il pallone, lo può giostrare con Dragusin, poi il pallone tocca Doveri e quindi si deve ripartire con la palla scodellata proprio dal direttore di gara, pallone che viene rimesso tra i piedi di Fagioli nel cerchio di centrocampo. 74° minuto di gioco in corso, ci sono ancora 16 minuti più recupero da giocare di questo Fiorentina-Napoli, il lunch match delle 12:30 di questa quinta giornata del campionato di Serie A. sventagliata lunga che però finisce sulla linea del faro laterale, quindi rimessa laterale per il Napoli. Ne approfittiamo, super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Rimessa laterale disastrosa del Napoli con Neres, che aveva praticamente servito un avversario, fortunatamente però lancio troppo in profondità per Ndur e Napoli che può ripartire con una rimessa dal fondo. Amir Rachmani per Lobotka. Non sembrano essere la stessa partita, Paolo, il primo tempo con il secondo, sinceramente.
0: Sì, perché loro hanno trovato fiducia con il gol, con l'inizio del secondo tempo. Nel primo la loro pressione forte si è spenta a un certo punto, adesso ancora si deve spegnere, ancora loro hanno questa voglia di alzare la linea di pressione, di fare portare più uomini a chiudere l'azione, di ripartire molto veloce, cose che a noi invece, quelle che buone nostre del primo tempo, ancora non le stiamo vedendo in questa ripresa. Ormai manca poco più di un quarto d'ora alla fine.
1: Sta per entrare Gnonto, immaginiamo, al posto di Inge, con il Napoli che tiene questo pallone, ma attenzione, rischia Di Lorenzo, poi riesce a servire all'indietro Milinkovic-Savic. Sicuramente la Fiorentina in questo momento sembra avere maggiore energia rispetto agli azzurri. Pallone che viene gestito da Rafa Marin, allargato sulla tre quarti, però nostra, della nostra metà campo, verso Amir Rachmani. Poi si abbassa Gilmour a fare gioco, Mattias Olivera nel cerchio di centrocampo, Mastantuono ferocissimo nel pressing, non ci scomponiamo e riusciamo a servire Rafa Marin, poi Mattias Olivera ancora, ma la Fiorentina riesce a coprire tutto il campo e ovviamente vede il sangue del Napoli e prova ad addentare la preda, la squadra viola, con Lobotka che quasi sbaglia il passaggio per Gilmour, rimedia però Mattias Olivera, poi Kevin De Bruyne si fa vedere sulla corsia di sinistra, ancora De Bruyne viene a giocare la palla con Lorenzo Lucca che la tiene al limite verso Billy Gilmour, poi Mattias Olivera, Kevin De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore avversaria, viaggiamo adesso sulla destra con Di Lorenzo, il cross al centro per Neres, Neres, miracolo da parte di De Gea, poi messo giù Lorenzo Lucca e Napoli che è in area di rigore con Favasuli all'indietro verso Stanislav Lobotka, poi Giovanni Di Lorenzo, mamma mia che miracolo di De Gea prima su Neres, ma il Napoli è ancora lì con Favasuli per Lobotka, la Fiorentina ci ricaccia all'indietro verso Amir Rachmani. Vediamo un po' se la Fiorentina si spaventa dopo questo super miracolo da parte di De Gea nel negare il vantaggio nuovo al Napoli. Lobotka centralmente verso Rafa Marin, la appoggia sulla corsia di sinistra verso Mattias Olivera, ha un po' più di spazio ma non si addentra nel tentativo di un uno contro uno, poi sbaglia Rafa Marin il suo lancio lungo, faro laterale per il Napoli. Paolo, che occasione poco fa con Neres.
0: Sì, una bella occasione veramente, una palla che è rimasta lì in aria e la bella parata di De Gea sul diagonale, ha controllato e ha calciato molto bene Neres con poco tempo a disposizione per battere in maniera inesorabile il portiere, è uscito un tiro a mezza altezza che ha favorito la parata.
1: Mamma mia che occasione incredibile, veramente Neres ha fatto un miracolo pazzesco. Adesso c'è a terra Dragusin dopo un contrasto precedente con Lorenzo Lucca all'interno dell'area di rigore. Ne approfittiamo allora, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E dunque c'è il Napoli che ripartirà da una rimessa laterale con Doveri che attende l'uscita dal campo di Dragusin, evidentemente, forse dice, fa segno che verrà recuperato il tutto, un minuto in più per questa perdita di tempo e si può ripartire. Rimessa laterale per il Napoli sulla corsia di destra, Giovanni Di Lorenzo non sa chi darla, allora va all'indietro dalle parti di Amir Rachmani, cerchio di centrocampo, c'è Rafa Marin, poi Mattias Olivera per Neres non ha spazio, va all'indietro per Mattias Olivera, cambia gioco, troppo morbido però bravo Amir Rachmani di testa ad appoggiarla dalle parti di Favasuli che punta a Valdepeñas. Favasuli prova a eludere l'avversario, poi il cross al centro, colpo di testa di Dragusin ma fuori dall'area di rigore, ben appostato Lobotka che prova a insistere ancora su Favasuli, Giovanni Di Lorenzo, poi c'è Lobotka, sulla tre quarti per Rafa Marin, non ha spazio, va da Rachmani, poi Billy Gilmour per Olivera, allarga dalle parti di Neres, Neres punta Gimenez, il cross morbido, colpo di testa, altro miracolo da parte di De Gea al 79esimo minuto di gioco su colpo di testa di Fava Suli
0: che è arrivato benissimo sul secondo palo, sul grande spunto di Neres, sono entrati bene e sulle corsie stiamo ricominciando a produrre situazioni pericolose proprio con questi due ragazzi.
1: Mamma mia, altro miracolo di De Gea,
0: questa è difficilissima
1: veramente. Mamma mia, la alza oltre la traversa nonostante stesse andando dall'altra parte.
0: Infatti,
1: alla
0: proprio
1: fine
0: per questo è più difficile di quella su Neres, perché era controtempo sul colpo di testa a incrociare di Fava Suli.
1: E intanto il capitano della Fiorentina ha salvato ancora il risultato. Siamo nel corso dell'80esimo minuto di gioco. Fiorentina 1, Napoli 1. Ve la stiamo raccontando in diretta in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, come faremo per il corso di tutta la stagione. Ovviamente sia in campionato, sia in Coppa Italia che anche in Champions League. C'è il calcio d'angolo per il Napoli. Il quarto, stavolta dalla corsia di destra, va Kevin De Bruyne con il destro ad uscire. Non ci sono tanti calciatori all'interno dell'area di rigore, si andranno probabilmente a occupare le posizioni interne soltanto quando partirà Kevin De Bruyne. Il cross, colpo di testa che non riesce da parte di un difensore della Fiorentina, che viene probabilmente anche colpito da una scarpata di Lorenzo Lucca, ferma tutto Doveri e quindi Dragusin resta a terra per un colpo al volto. Paolo, non battuto anche in questo caso benissimo questo calcio d'angolo.
0: No, qui c'è stato Lucca calzato, sì, però non lo so, un po' confusa l'azione.
1: Sì, no,
0: ha
1: infatti
0: allungato la sua gamba, appunto, lunghissima. C'è stato un contatto, Dragusin, come fanno di solito i difensori in questi casi, vanno giù e poi l'azione comunque avevano liberato.
1: E tanto è entrato Gnonto sul terreno di gioco al posto di Ngé, questa la quarta mossa da parte di Vanoli, Napoli che invece ha ancora due cambi a disposizione e Napoli che può rigestire il pallone. Non c'era stato fallo nei confronti di Dragusin, che per un evento fortuito evidentemente si era fatto male, e quindi il pallone è stato restituito alla squadra di Massimiliano Allegri, tracciante per Lucca che sbaglia l'appoggio nei confronti di Lorenzo. Era col destro, che dovrebbe essere il suo piede, quindi anche in questo caso un errore non propriamente tecnico, Paolo.
0: No, purtroppo è un errore, qui forse se non ti senti sicuro di giocare la di prima vai col controllo e passaggio.
1: Napoli che riconquista il pallone, adesso Neres però se lo lascia sfilare e purtroppo lo perde, prova a riconquistarlo lottando su questa sfera, ma è bravo Ndur a riconquistarlo. Gimenez attaccato proprio da Neres, la mette per Mastantuono, poi bravo nell'uscita Rafa Marin. Adesso Neres, che Paolo sinceramente non mi sembra in condizione,
0: sta provando.
1: È Neres che conoscevamo.
0: Ha fatto uno spunto buono in occasione del.
1: Adesso prova in qualche modo Lobotka a trovare Fava Suli in profondità, costretto ad uscire però dall'area di rigore. Kevin De Bruyne, il cross per il colpo di testa che non arriva da parte di Neres, calcio d'angolo per il Napoli.
0: Era buono questo cross di De Bruyne a cercare Lucca e Neres. Neres che aveva tagliato dentro e la Fiorentina era in difficoltà, l'ha messa in angolo. Il Napoli sta crescendo però in questi ultimissimi minuti, qualche cosa in più dopo la sofferenza lunga della fase dei primi 20-25 del secondo.
1: 8 più recupero da giocare, calcio d'angolo per il Napoli, lo batte Kevin De Bruyne sulla corsia di sinistra con il destro a rientrare, vediamo, parte il cross, parabola sul secondo palo, colpo di testa tentato da parte di Olivera, purtroppo la palla finisce sul fondo, super spot.
2: Origina all'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina all'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: E chiede Doveri di accelerare le operazioni, credo abbia ammonito Davide De Gea, credo abbia ammonito De Gea per aver ritardato le operazioni e poi per evitare la concessione di un calcio d'angolo agli avversari, stavolta ribatte lungo verso Beto, fa buona copertura Rafa Marin, il Napoli rinvia ma non riesce a trovare i giocatori, allora Gimenez provava in qualche modo la sventagliata in avanti per Gnonto che è fresco e appena entrato va a chiudere Amir Rachmani insieme anche a Fava Suli e riescono a riconquistare la sfera. e però non a trovare un compagno libero, e allora il numero 44 Fagioli che insiste dalle parti di Gnonto, ancora Fagioli, limite dell'area, Fagioli, fortunatamente Lucca in copertura riesce in qualche modo a prendere questo pallone, ma lo perde sempre in area di rigore. Attenzione alla Fiorentina che è all'interno della nostra area di rigore, e ancora una volta arriva il cross, mamma mia, la tocca Milinkovic Savic e la mette in calcio d'angolo.
0: La tocca, dici tu?
1: Sì sì, la tocca e la mette in calcio d'angolo. Ammonito De Gea, e lo confermo per aver in qualche modo rallentato le operazioni, e sul cross di Ranieri è arrivato il tocco da parte di Milinkovic Savic
0: che
1: l'ha messo in calcio d'angolo,
0: sbagliato, che però era diventato pericoloso, sì
1: sì, sarebbe finita probabilmente altrettanto fuori, però per non correre rischi il nostro portiere ha preferito metterla in calcio d'angolo. 85esimo minuto di gioco, fuori Ranieri che ha i crampi, ed entra Pongracic per la Fiorentina, e dunque per adesso attendiamo, diciamo, che si possano completare le operazioni. Vediamo un po', perché Ranieri continua ad avere i crampi, gli chiede di uscire lateralmente per favorire poi l'ingresso sul terreno di gioco da parte del compagno di squadra, perde ancora tempo Ranieri, e qui però secondo me avrebbe fatto qualcosa, cioè Ranieri al posto di uscire camminava per la linea di fondo senza poi dare la possibilità al compagno di entrare e perdere ulteriori minuti. 5 minuti al termine, c'è un calcio d'angolo per la Fiorentina. Calcio d'angolo per la Fiorentina che viene battuto dalla corsia di destra con Mastantuono. Marcino a rientrare, parte il cross, bene appostato sul primo palo Lorenzo Lucca, poi sbaglia e svirgola un giocatore della Viola e prova in qualche modo però a rimediare la Fiorentina con un passaggio all'indietro alle parti di Gimenez, lancio lungo di De Gea a cercare gli in avanti della Fiorentina, bravo Mattias Olivera di testa, ma sulle seconde palle purtroppo non arriviamo mai per primi. C'è ancora la Fiorentina con Gimenez tra le linee per Mastantuono che prova ad aggredire la partita, il tentativo di cross, anzi era Pedro Gonçalves, non riesce, allora fallo laterale per la Fiorentina già battuto, Mastantuono a sfidare Billy Gilmour, entra sul mancino il sinistro, la parata stavolta di Milinkovic Savic, dal limite dell'area ha lasciato partire questo mancino che però è stato parato da Milinkovic Savic, sfuma questa occasione per la Fiorentina. E adesso Kevin De Bruyne prova a far viaggiare sulla corsia di sinistra Billy Gilmour, affrontato però da Mastantuono, che è una grande salute però l'argentino, tant'è che riesce anche a recuperare Olivera. E siamo sempre in grande affanno, Paolo, ogni volta che dobbiamo giocare il pallone, la pressione loro funziona. Ancora sulla corsia poi di destra con Favasuli, il tunnel di Favasuli a Valdepeñas, poi però Valdepeñas riesce a mettersi davanti alla palla e a riconquistare la sfera per la Viola, tracciante in avanti, sbagliato, e allora Lucca che in qualche modo riesce a far arrivare il pallone a Lobotka che sbaglia, però stavolta sbaglia Lobotka.
0: Sbaglia Lobotka, esatto, sì, perché Lucca era andato via per attaccare lo spazio.
1: Pedro Gonçalves per Beto che aveva un po' di spazio centralmente, poi l'allarga dalle parti di Mastantuono all'interno dell'area di rigore per Pedro Gonçalves, destro parato da Milinkovic Savic,
0: squadre tutte e due lunghe adesso, tutte e due lunghe le squadre, stanchezza evidentemente, e quindi ci possono essere possibilità da una parte e dall'altra.
1: E adesso il Napoli prova sulla corsia di sinistra con Kevin De Bruyne che chiama in avanti anche Billy Gilmour, non si fida ad andare centralmente, quindi Rachmani per Rafa Marin, ancora Gilmour che va dalle parti di Mattias Olivera, ancora Gilmour, al piccolo trotto il Napoli, la Fiorentina ha più voglia di accelerare, il Napoli invece più di ragionare, con Rachmani corsia di destra dalle parti di Lorenzo, poi il tentativo di accelerare da parte di Billy Gilmour, rimessa laterale per il Napoli e per noi Super Spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Due minuti più recupero ancora da giocare, Fiorentina 1 Napoli 1, gara che vi stiamo raccontando come sempre in diretta in esclusiva Rete Unificata su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, come vi faremo nel corso di tutta la stagione, sia in campionato sia in Coppa Italia che anche in Champions League. A Zurich adesso manovrano sul cerchio di centrocampo con Amir Rachmani, il tentativo di andare centralmente con l'aiuto di Billy Gilmour che la spinge sulla corsia di sinistra dalle parti di Kevin De Bruyne con un tunnel. Kevin De Bruyne rientra in area di rigore, poi la svirgolata da parte di Fagioli che regala una rimessa laterale al Napoli. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco ed entra Frank Zambò Anghissà sul terreno di gioco. Vediamo chi sarà il calciatore che lascerà il campo.
0: Lobotka,
1: esce Lobotka ed entra Anghissà per questi ultimi minuti di gioco, ultimo minuto che è già iniziato, vedremo poi quanto sarà il recupero. Anghissà che purtroppo per infortunio ha saltato gli ultimi match e che ritorna in campo finalmente con la maglia azzurra a Firenze per giocare probabilmente recupero, perché mancano solo 30 secondi alla fine dei tempi regolamentari, con Rafa Marin che chiama in causa Amir Rachmani. Andiamo sulla corsia di destra da Giovanni Di Lorenzo, poi centralmente ancora da Amir Rachmani. Viaggiamo verso il 90° e abbiamo noi il pallone con Amir Rachmani nel cerchio di centrocampo, poi Rafa Marin. Neres allarga sulla corsia di sinistra per Matias Oliveira che finta il cross, poi la dà per Anghissà centralmente, ancora Neres che entra in area di rigore. Neres prova a inventarsi qualcosa, Dragusin però lo argina e fa scorrere il pallone sul fondo. Saranno 5 i minuti di recupero di questo Fiorentina-Napoli 1-1 e sono già iniziati con una iniziativa da parte di Neres che non è riuscito purtroppo a superare Dragusin. Ci ha provato, era buono lo spunto, però non è arrivata poi la zampata decisiva. Paolo,
0: sì, intraprendente, non lucidissimo, però bene, almeno prova ad andare via con uno contro uno, cerca di fare qualche cosa davanti.
1: Adesso molto bene Anghissà su un errore da parte di Kevin De Bruyne, poi un fallo perché purtroppo Matias Oliveira e Anghissà non si erano capiti, avevano regalato il pallone ai giocatori della Fiorentina. Se n'è già andato il primo dei 5 minuti di recupero di questo Fiorentina-Napoli 1-1. Ancora qualche speranza per gli azzurri, anche se la Fiorentina comunque purtroppo si è dimostrata pericolosa in più di una occasione. Parte il lancio lungo da parte di un calciatore della Fiorentina, Beto prova la sponda su Rafa Marin e intanto Neres che gestisce questo pallone con Anghissà che sbaglia il passaggio sulla corsia di sinistra per Oliveira. Un passaggio facile,
0: passaggio
1: Paolo.
0: Facilissimo, appena entrato l'ha sbagliato, che dobbiamo dire. Non lo so, a volte fare questi cambi ci può stare, io capisco un allenatore che fa un cambio, però in pochi minuti se non riesce nemmeno a carburare poi è più facile che faccia quello che ha fatto, cioè un fallo e un passaggio sbagliato.
1: E adesso la Fiorentina ha rimesso il pallone sul terreno di gioco, se ne sta andando anche il secondo dei 5 minuti di recupero, ne restano altri 3. Il Napoli prova un timido accenno di pressione con Fagioli che provava a saltare la linea di centrocampo. Adesso però il Napoli può avere un buon break con Billy Gilmour che la allarga sulla corsia di sinistra per Matias Oliveira, prova a venire in mezzo al campo, non c'è fallo e allora Kevin De Bruyne la larga per Giovanni Di Lorenzo, il cross rimpallato e la Fiorentina che si riprende il pallone con Beto che prova a partire, riesce a superare il suo diretto avversario ovvero Amir Rachmani. Anghissà corre, corricchia praticamente, allora Mastantuono è già al limite dell'area, Mastantuono il tentativo di passaggio per Gnonto non arriva fortunatamente il tentativo di passaggio per un compagno di squadra, ma il Napoli è assolutamente in affanno. Adesso è Gnonto e cerca di entrare in area di rigore, ancora Gnonto all'indietro per Valdepeñas, poi centralmente la Fiorentina sposta sulla corsia di destra per Gimenez, serie di finte per provare a saltare Neres che lo chiude, poi lo scavetto, la rovesciata tentata da parte di Beto, pallone sul fondo.
0: Comunque abbiamo rischiato, ce li siamo portati in aria, qui cerca una cosa difficile Beto ma non si mai la prende, sono guai perché era in area quasi nell'arietta piccola, non la prende bene, per fortuna finisce laterale.
1: No, preoccupante Paolo, è come è tornato indietro Anghissà subito dopo aver perso quel pallone il Napoli. Napoli che però adesso è già dall'altra parte con Neres servito da Kevin De Bruyne. Neres cerca il cross sul secondo palo, fa Vasuli, la stoppa il destro, troppo facile la parata di De Gea.
0: Qualcosina hanno portato Favasulli e anche Neres. Favasulli ha avuto una grandissima opportunità proprio su assist di Neres. Qualcosina hanno portato, però niente di clamoroso purtroppo, cioè si poteva sicuramente provare qualche cosa in più, perché la Fiorentina poi era un po' calata, ha fatto un secondo tempo a mille all'ora senza tante soluzioni, ma con tanti giocatori giovani, veloci, che ci hanno messo in difficoltà.
1: Sì, e tanti però calciatori nostri in affanno, Paolo. Io devo dire la verità, ho visto in affanno anche Amir Rahmani, che è stata la grande sicurezza di questo Napoli nell'avvio di stagione. Adesso c'è Valdepeña, si è iniziato l'ultimo minuto di recupero di questo Fiorentina-Napoli 1-1 con la Fiorentina che gestisce questo pallone con Durra, lo mette tra i piedi di Fagioli che prova a portarlo al limite dell'area di rigore avversaria. Ancora Fagioli, 30 secondi al termine, prova l'imbucata per Beto, poi ancora un colpo di testa per Beto, di testa anche un calciatore del Napoli con Lucca che viene eluso da Gnonto, centralmente da Andur. La Fiorentina vuole chiudere in avanti con Gimenez che cerca Mastantuono, uno contro uno con Matias Oliveira, prova a cercare il fondo, Mastantuono chiuso però bene da Matias Oliveira, ultimi 10 secondi e Neres può provare a partire in contropiede ma viene chiuso da Gimenez. Ancora Neres, l'appoggia all'indietro e può bastare così, finisce così Fiorentina 1, Napoli 1, Super Spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: olive. granataolive.com.
1: E adesso ci sarà questa sosta. E il Como, se vince, allunga, stanno allungando le altre. Per fortuna ieri c'è stato il pareggio di Roma Inter, 6 a 7 punti. Adesso hai tanti giorni, Carlo, dove Allegri deve assolutamente migliorare alcune lacune che il Napoli c'ha, e ne sono tante.
2: Sì, Napoli deve, per migliorare le lacune c'è solo da lavorare tantissimo in queste settimane. E poi, come ha detto Manna, c'è anche poi da valutare il cammino del Napoli fino alla prossima finestra di mercato, ed eventualmente in un mercato che già sappiamo essere difficile di per sé, ancora più difficile quando sanno gli altri club che tu hai bisogno, cercare di andare a coprire qualche tassello. Certo è che a me quello che ha dato fastidio, voglio ancora una vostra considerazione, poi dopo cederemo la linea ovviamente a Gianluca Vigliotti e a Susi Fiorillo, non dico quello che mi ha dato fastidio, ma quello sul quale si può aprire una discussione. Non c'è, almeno a me personalmente, non ho visto quel sacro furore agonistico di una squadra che dice: io me la devo giocare fino al 95esimo, 5 minuti di recupero, me li voglio giocare alla grande, sia come squadra che nei singoli, perché poi l'ingresso in campo di Luca è stato un ingresso in campo che non ha prodotto nessuna azione favorevole al Napoli. Favasuli è andato vicino al gol, almeno Favasuli ci ha tentato, colpo di testa, grande parata di De Gea.
1: Ma tu la vedi anche su Favasuli, la vedi la fame di un giocatore che vuole. Carlo, io non so se ti ricordi, quando dopo che abbiamo perso con l'Inter, io ritorno a quello che ha detto Diego all'inizio della partita: a me mi stanno antipatici personalmente come carattere sia Barella che è comunque Lautaro.
2: Sì,
1: ma però tu vedi le stesse facce di alcuni giocatori dell'Inter, vedi le stesse facce del Napoli, la voglia di portare a casa un risultato anche con l'Inter, la voglia di spaccare la porta,
3: ragazzi,
1: la voglia di
3: fare. Ci vediamo in giro, no, cioè, assolutamente no.
1: Ragazzi, la rabbia agonistica di una squadra vincente che vuole vincere. Io vedo le facce di Lorenzo, di Rachmani, di Luca, di De Bruyne. Cioè, tu vedi da Lautaro, da Barella, la rabbia di portare a casa il risultato, di volerla pareggiare e vincerla ieri. C'è una mentalità completamente diversa. Io vedo le facce dei giocatori del Napoli che non hanno quella rabbia di dire: cavolo, sto vincendo 2-0 a Milano, cioè devo strappare via un risultato positivo, ma prima di farmi gol devo morire. E io oggi, anche dopo l'1-1, non ho visto quella rabbia anche negli ultimi minuti di vincere la partita, di portarla a casa. E ahimè, anche Allegri non l'ha avuta, perché se avesse avuto la voglia di vincerla avrebbe fatto dei cambi, soprattutto
2: l'ultimo cambio, perché sì, io posso capire Luca e Favasuli, però l'ingresso di Vergara
1: a posto di Anghissà, e tra l'altro si è secondo me rifatto male e non doveva neanche entrare.
2: Tra l'altro è entrato in campo in ciabatte, come quasi non lo so, come se dicevebbe: mi sto a fare un piacere, adesso quest'ultimo minuto me lo gioco.
3: Bisognerebbe avere più giocatori come Favasuli sotto il punto di vista
2: Entri con quella cattiveria,
3: della voglia e della cattiveria.
2: Va bene, grazie Emanuele Calaiò,
1: grazie a te Carlo.
2: Orlando Maradona Junior,
3: grazie a te Carlo.
2: Diretta Azzurra torna e ci vuole tempo, perché adesso ci dobbiamo così ammorbare per rendere meglio l'idea con questa lunga sosta. Servirà almeno al Napoli, ad Allegri, per recuperare qualche giocatore infortunato e per cercare di migliorare, che il Napoli deve migliorare senza se e senza ma. Grazie a tutti quanti voi e forza Napoli sempre, e comunque non ci accira nessuno. Ciao.
4: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
5: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Eccoci qua, a ora di pranzo, avete mangiato? Noi no. Il Napoli però pareggia con la Fiorentina 1-1. Se devo fare un commento a caldo, devo dire che c'è un po' di rammarico per questo pareggio, perché il Napoli si fa raggiungere all'inizio di ripresa, che affronta un inizio di ripresa un po' molle, un po' morbido, consente alla Fiorentina, che trova anche poi una deviazione fortunata di Rafa Marin sul tiro di Gimenez, il gol del pareggio. Poi ci riprova il Napoli nel finale con Neres, con Favasulli, che avevano energia, ma De Gea si erge a protagonista e salva il risultato. 1-1, c'è donna Susi Fiorillo qui al Bar dello Sport post gara, pronta per voi.
2: Buonasera, buon pomeriggio, anzi.
1: Sì, orari strani, dalla mattina, pomeriggio.
2: Gianluca, buon pomeriggio ovviamente a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. A questo punto direi di ricordare immediatamente i nostri contatti anche per sentire e ascoltare le vostre considerazioni in diretta, quindi allo 081 546 6873 o tramite messaggio WhatsApp al 342 00 0010.
1: Allora, siamo pronti per aspettare i vostri interventi. Ricordo ovviamente che qualsiasi telefonata, insomma intervento, dovremo interromperlo perché abbiamo pronta la conferenza stampa, siamo curiosi di sentire Allegri, che ho visto, cara donna Susi, andare via dal campo un po' deluso, arrabbiato, cioè l'ha capita che questa partita la poteva portare a casa.
2: Eh sì.
1: L'ho visto, alla fine ci ha provato il Napoli, ha rischiato anche i contropiedi per perdere la partita, sarebbe stata una beffa clamorosa tipo Milano con l'Inter, però secondo me lui ci ha provato fino alla fine.
2: E poi proprio secondo me, in merito a quello che hai detto, si aspettava di più nel secondo tempo, no? Dalla squadra, anche dei cambi che ha fatto questa volta, anche questa volta non abbiamo visto Vergara.
1: Sì, non è entrato, come è andato in nazionale, non è entrato, e forse ha capito che a sinistra non poteva entrare perché è entrato Neres, e dove poteva giocare? Forse poteva giocare al posto di De Bruyne, che nel secondo tempo, insomma, anche il ricordo del gol, poi lo vedremo, il gol è una serie di situazioni sfortunate, perché il Napoli rinvia di testa male con Lobot, che rinvia di testa male con De Bruyne, e poi c'è la deviazione di Rafa Marin, e poi Milinkovic-Savic ci arriva, la tocca, la palla va su, insomma, non ci ha girato benissimo, devo dire la verità. Io lo ribadisco, intanto siamo pronti ovviamente per ascoltare i nostri amici, lo ribadisco, alla vigilia di questa partita temevo molto questa gara, la temevo molto.
2: Da giorni, eh?
1: Sì, da giorni. La temevo perché una sconfitta dopo ci aspettano 2-3 settimane di sosta.
2: Pausa.
1: E non sarebbe stata, sai, 5 giornate con 3 sconfitte sarebbe stata tosta. E quindi avrei all'inizio, diciamo così, detto vabbè, se deve andare malissimo io un pareggio me lo prendo. Ma dopo la prestazione e dopo aver visto la Fiorentina, devo dire la verità che forse questo pareggio, il Napoli, veramente sarà un grande rammarico non aver portato questi 3 punti a casa per una serie di situazioni.
2: E poi ascolteremo ovviamente anche le parole del mister in conferenza, che risponderà alle domande dei giornalisti. Intanto andiamo al telefono, c'è Vittorio in linea. Ciao, ciao Vittorio.
3: Ciao Susi, un saluto all'avvocato. All'avvocato volevo proprio dire questo, che io sul banco degli imputati, scherzosamente parlando, porterei al vino al Calaiò, perché la loro disamina non mi è piaciuta per niente, e le facce da cattive che c'aveva Barella nel Napoli di Maradona ce l'aveva solo Bagni, e ognuno, cioè ogni squadra ha avuto le facce da cattivo, ma non tutti i giocatori hanno le facce da cattivi. Detto questo, avvocato, abbiamo fatto un gol, 4 occasioni limpide da rete, e questo mi dice il tabellino, e l'XG a 1.45. È stato un bel Napoli, un Napoli che ha subito un solo gol, come diceva lei giustamente, in modo un po' strano, ma con una deviazione, cioè neanche un gol nitido, ed è stata una bella partita, appunto. C'è da dire la verità, quando, secondo me, mi auguro che non sia così, ma secondo me quando è l'anno no ti gira un po' tutto, poteva girarti benissimo, invece ti gira malissimo. Comunque, e chiudo, a me il Napoli è piaciuto tantissimo. Favasulli, vediamo di non farlo giocare 20 minuti, ma magari un 40 minuti.
1: Sì, se anche se la prestazione di Politano, grazie, caro.
2: A me è piaciuto Politano.
1: Sì, sì, no, Politano oggi ha giocato, sì. Era tempo che non era così determinante, ovviamente ha giocato un primo tempo sontuoso.
2: Vero.
1: E poi ovviamente non ce l'ha fatta più, e Favasulli quando è entrato, pronti via come al solito, 2 occasioni da rete. Cioè Favasulli è talmente determinante in questa situazione.
2: È pronto,
1: e quindi si deve capire questo Vergara dove lo possiamo far giocare. Cioè, allora, l'alternativa a Politano in questo momento è Favasulli, quindi Vergara a destra, per carità, potrebbe essere un'alternativa insieme a Favasulli per Politano, E a sinistra abbiamo capito che non può giocare, no. Tant'è che Allegri, dopo il primo tempo sbagliato di Bologna, fa entrare Neres per Noah Lang, perché ricordiamo che Napoli manca Alisson Santos, manca McTominay, manca Anghissa, oggi ha fatto 2 minuti, manca Buongiorno, manca Marianucci, manca Meret, manca Giovani, ne sono 8.
2: Ne mancano.
1: Ne sono 8, ragazzi, ne sono 8 che ti danno pochi cambi, poca possibilità di cambi. Fortunatamente c'è questa sosta veramente lunga dove il Napoli deve cercare di recuperare qualcosa.
2: Ritroverà sicuramente qualcuno al rientro con Frosinone. Tommaso in linea, ciao.
4: Buonasera, ciao. Buongiorno, buon appetito. Posso in pieno quello che è il pensiero di Calaiò. Ci sono giocatori del Napoli che non c'hanno cazzimma, anche perché non sono un granché, ma non c'hanno cazzimma. A primo posto metterei senz'altro Lucca, il quale non solo non fa niente in attacco, ma crea problemi in difesa. Penso che l'avete visto, no? Che poteva creare problemi. E poi un'altra cosa, ma questo Rafa Marino, ma noi abbiamo comprato Benzema 30 milioni, ma che fine ha fatto Benzema? E quell'altro francese, Benoit, ma che fine ha fatto? Ma di Achille, E poi in più, e chiudo la telefonata, i due importanti responsabili, uno è il latitante, sapete chi è per me il latitante? E non vi dico di no, ma lo so lì. E l'altro è Manna. Manna ha fatto tante che li posterita, non parlando.
1: Diciamo che non sei, diciamo che non sei d'accordo sul mercato, non sei d'accordo sul mercato del Napoli. Poi vedi la differenza, grazie caro Tommaso, la differenza di vedute. Intanto andiamo in pubblicità soltanto tra un secondo in radio, mentre proseguiamo in televisione. Aspetto Nellino Iorio e ringrazio insieme ovviamente a Flavio Esposito e a Simone Zagaria, che fanno parte della squadra tecnica che ci supporta in questa lunga diretta. Andremo avanti fino alle 16, in attesa ovviamente di sentire i meravigliosi protagonisti. Quindi andiamo soltanto in pubblicità velocemente in radio, ma proseguiamo attraverso la TV con il canale 76 del digitale terrestre.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Arrivato la botta nell'ultimo minuto.
12: Ma la botta è entrata in chissà. Ha fatto peggio di Lombok da 5 minuti.
11: Sì.
12: Cioè, in verità abbiamo perso la palla centrale, a centrocampo, che sono partiti in contropiede, loro possiamo prendere due.
11: Lo so, abbiamo rischiato, sarebbe stata una beffa veramente clamorosa. Vai, grazie Salvatore.
13: Grazie,
11: un abbraccio.
13: Grazie Salvatore, ovviamente diamo spazio a tutti in questo orario un po' particolare, però adesso,
11: scusami, sapete che al bar dello sport, cara donna Susi, al bar dello sport noi dobbiamo anche interagire con i nostri amici. Voi che avete la possibilità a casa, mi fate sapere che cosa state mangiando in questo momento dopo la partita.
13: Ci dobbiamo fare del male, insomma.
11: Sì, però io devo saperlo perché ormai abbiamo deciso che già la domenica si mangia tardi solitamente. Però in questo momento si è vista la partita un po' con lo stomaco chiuso per questo, diciamo così, amarezza, dispiacere del pareggio. Fatemi sapere i nostri amici che cosa stanno preparando.
13: Chiediamolo subito al prossimo amico che linea. Enzo, ciao Enzo, sei in diretta.
14: Ciao, buongiorno.
11: Ciao Enzo.
14: Ciao Gianluca. Allora, per me la partita a questo orario è uno spreco al calcio.
11: Questo è da sempre, però purtroppo è così. Io la penso come te, è l'anticalcio alla mezza, a 30 gradi, è l'anticalcio, perché, su questo non c'è dubbio.
14: Perché a un certo punto vedevo i calciatori in campo proprio camminare, proprio senza
11: prestito. Hai visto quando ha fischiato l'arbitro alla fine, sono crollati a terra in 7-8, tutti a terra.
14: Poi per quanto riguarda la partita, Hojlund secondo me guardabile, Lucca un pochettino meglio rispetto a lui, persi due palloni nella tre quarti loro che hanno fatto due contropiedi che ci potevano far male secondo me.
11: Però ripeto, vale, c'era il rischio di perderla con la beffa e il rammarico di non averla vinta con queste.
14: Ma potevamo vincere, perché abbiamo avuto due occasioni inerenti e favaturi importanti.
11: È vero, assolutamente sì. Grazie Enzo, grazie. Ma che stai mangiando? Enzo, ma stai mangiando, no?
14: Sto calando a letto la pasta.
11: Che cosa fai? Paste? Ragù, un classico. Grazie.
13: Della domenica. Ciao Enzo, ciao, buona domenica.
11: Buon appetito.
13: Andiamo da Gianni. Ciao Gianni.
15: Ciao Susi, ciao. Avvocato,
11: eccoci.
15: Come sta?
11: Gianni, sto un po'... È una partita che faccio fatica...
13: A due volti.
11: Nonostante non abbia mangiato, faccio fatica a digerire.
15: Io vi auguro, se non avete ancora pranzato, un buon appetito. Sono rimasto un po' male per il pareggio del Napoli, perché...
11: Ti capisco.
15: Io volevo fare una domanda a lei che io la conosco da anni, sicuramente mi risponderà. Se malaccuratamente facciamo gol di Lorenzo, viene squalificato, ha un piccolo infortunio di un paio, chi lo sostituirà? Se non può sostituirlo Favasulli, che io lo vedo un ragazzo esplosivo a livello atletico, che potrebbe benissimo sostituire di Lorenzo e farlo riposare un po' e avere quella fascia con un giocatore che, anche se fa delle sovrapposizioni come le sa fare benissimo, entra bene in area, tornare a difendere, solo va un po' educato a livello difensivo, e permettere all'ala sinistra, quella di turno, che può essere Politano o Neres, che al 50% l'avrei mai messo a sinistra, tornare a difendere, solo va un po' educato a livello difensivo, e permettere all'ala sinistra, quella di turno, che può essere Politano o Neres, che al 50% l'avrei mai messo a sinistra, può creare

0: anche il ruolo di Lorenzo. Ne ha la possibilità tecnica, fisica, credo anche mentale, per poterlo fare. È sicuramente un investimento che il Napoli ha indovinato senza ombre di dubbio. Gli facciamo in bocca al lupo per la sua convocazione nella nazionale Under 21. Ragazzi, sempre occhio, perché tra poco, da un momento all'altro, dovremo collegarci con la sala stampa dell'Artemio Franchi per sentire le conferenze dei protagonisti. Intanto andiamo avanti, verrà caldo per sentire i nostri amici.
1: Intanto ti dico che hai scatenato anche gli amici che ci scrivono, ovviamente ci
0: stanno mangiando.
1: Chi la genovese, chi
0: lo so.
1: Il ragù,
0: si
1: è intossicato il pranzo.
0: Lo so, per... capisco che si va a mangiare in maniera diversa rispetto a un successo del Napoli. Che quanto sarebbe stato importante, perché tra poco, dopo che abbiamo sentito i nostri amici, faremo un'analisi anche sulla classifica, andiamo a capire sulla classifica che cosa è il primo pareggio del Napoli in campionato. Abbiamo fatto 2 vittorie, 2 sconfitte, questo è il primo pareggio, e comunque vediamo che cosa succede. Ripeto, ripresa
1: io
0: del
1: la
0: campionato,
1: preparo già, ovviamente.
0: Ripresa del campionato, quando sarà nel lontano 10 ottobre del 2027, il Napoli gioca con la Frosinone e con il Venezia dopo, che vuoi Nellino tu? Niente, posso andare avanti? Vado avanti.
1: E allora andiamo avanti con le telefonate allo 0815466873. C'è Gianni? Ciao Gianni.
2: No, sono Bruno.
1: Ah, ciao Bruno. Bruno.
0: Eccoci Bruno, buongiorno. Ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, prima cosa vi voglio dire, cioè, sempre Forza Napoli, naturalmente. Secondo me voi il problema del Napoli sono un po' le vostre disamine, ma non vostre in generale, tutti i giornalisti. Perché per difendere Conte e Allegri eccetera eccetera, Conte ha distrutto il Napoli, perché il Napoli non ce la fa fisicamente. Non lo dite voi, non dite che il Napoli fisicamente non sta in forma, perché ha fatto 2 anni con Conte che le ha distrutti, le ha infortunati eccetera eccetera, giocatori che devono recuperare eccetera eccetera. E poi giustamente Favasulli sembra Maradona, perché non ha fatto la preparazione col Napoli. Rispetto ai giocatori del Napoli va molto più veloce ed è molto più potente, cioè molta più gamba, perché ha avuto una preparazione col Catanzaro. Quindi le valutazioni voi giornalisti le dovreste fare anche tecnicamente, perché la colpa è di Conte. Conte ha distrutto i giocatori e i giocatori stanno a terra, perché oggi il Napoli comunque se la poteva portare a casa.
0: Sì, certo, sono d'accordo con te sul fatto che se la poteva portare a casa, così come io rispetto assolutamente quello che è il tuo pensiero, lo dai per un assunto quasi da Cassazione, ma che io rispetto nella maniera
2: no,
0: più
2: non è da Cassazione,
0: assoluta. Attenzione, attenzione,
2: c'ho
0: Allegri, scusami, perdonami, lo sai, Allegri in conferenza.
3: Realizzativa, non negli ultimi centimetri, nelle scelte, è un problema che continuate a manifestare, o è solo una mia impressione, mi dica.
4: Speriamo di risolverlo. Non c'è altra via d'uscita. A tutti i problemi bisogna trovare una soluzione. Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari, vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto 2 situazioni nel primo tempo che, diciamo, dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso, nel gioco, quando sviluppiamo, la cosa che ci manca è quel pizzico di, secondo me, di lucidità e cattiveria di quando siamo dentro l'aria. Questo è quello che ci manca.
5: Il Mattino e poi il Corriere dello Sport.
6: Che è successo con Vergara?
7: Abbiamo visto Vergara che stava per entrare, poi lei ha cambiato idea.
4: Ho cambiato idea perché in quel momento lì sicuramente ci poteva dare la mano, mancava 5 minuti, ho messo dentro Anguissà, che poi credo che abbia avuto un risentimento di nuovo. E vediamo, ma di nuovo c'è 20 giorni, siamo fermi, quindi speriamo che recuperi. E Vergara in quel momento lì ho lasciato dentro De Bruyne, che comunque con la qualità che ha si poteva trovare una giocata, un'imbucata importante.
5: Corriere dello Sport.
8: Salve mister, aveva detto che quella con Bologna e Fiorentina sarebbero state le partite più difficili, prima poi di affrontare un ciclo di prossime 9 fino alla prossima sosta. Ecco, il bilancio di questo 1-2 soddisfacente, al di là di quello che diceva oggi, comunque 4 punti, mi sembra che la squadra sia ripartita. Grazie.
4: La squadra in termini di punti abbia fatto

0: tre punti in casa e uno fuori, però è una questione di, cioè, se facciamo delle prestazioni, dipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, va bene? A Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como comunque hai fatto una buona prestazione, diciamo concedendo due gol molto facili, ma anche oggi abbiamo avuto delle situazioni dove abbiamo rischiato molto su palle in uscita facile, e quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti, potevamo farne più, quindi quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica, e quindi bisogna, da dopo la sosta, bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
1: Canale 21 e a chiudere Cronache di Napoli.
2: Perché all'84esimo Vergara, De Bruyne sembrava un po' stanco, tra l'altro Vergara è stato appena convocato in nazionale, diciamo diamo spazio ai giovani, poi magari li vediamo entrare all'84esimo, se ci vuole spiegare questa mancata presenza in campo di Vergara, ma De Bruyne sembrava molto stanco, grazie.
0: L'ho appena detto, ho detto che in quel momento lì sicuramente l'esperienza, la partita era più lenta, e quindi De Bruyne sicuramente ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità sicuramente che rispetto a Vergara ha. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente più di incursione, avevo due centrocampisti che erano un po' stanchi, ho rischiato, ho messo dentro Anguissa e purtroppo sembra che abbia risentito un fastidio all'inguine, però poi dopo magari avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso gol, cosa mi diceva lei? Il calcio col segno del pone non si va da nessuna parte. Io credo che la partita è stata fatta buona, ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri.
1: Cronache di Napoli a chiudere.
3: Buongiorno, eccomi qua. Le volevo chiedere come valuta la prova di Neres, che è sembrato comunque un po' indietro di condizione, se magari nella sosta si approfitterà per fare un lavoro magari specifico di recupero anche fisico, grazie.
0: Ma guarda, io credo che Neres, l'ultima partita che ha giocato intera credo sia stata l'anno scorso a gennaio, quindi si è passato quasi un anno, è quasi come se avesse fatto un crociato, quindi l'unico modo che conosco io è quello di fargli fare delle partite. Ora durante la sosta faremo due amichevoli per vedere di mettere in condizione non solo lui ma anche Bekema, anche Badiashvili, che comunque sono giocatori importanti, quelli che hanno giocato un po' di meno, rientra McTominay, al rientro delle 4 partite nazionali sicuramente c'era bisogno di tutti i giocatori, perché abbiamo 9 partite, poi oltre alle partite la pesantezza sono le trasferte, che devi tornare, quindi rientri tardi, quindi c'è bisogno di tutti e tutti devono essere in migliori condizioni, però io credo che l'unico modo è fargli fare le partite.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi, buona serata.
4: Allora, leggo, chiedo anche a te, donna Susi, sì. C'è un po' di rammarico, no? Anche da parte di Allegri. Sì. Capiva che poteva essere sicuramente una svolta importante. Cioè, la squadra resta nel binario, un po' arretrato, tra poco, ripeto, aspettiamo anche chi sarà il giocatore del Napoli che andrà in conferenza per eccolo Politano, subito, sentiamo Politano.
5: Ciao Matteo, senti, anche in questa partita, lo diceva anche il mister adesso, molti errori tecnici, tanto spazio lasciato alla Fiorentina e grande difficoltà nel costruire palle gol e nel creare poi occasioni e battere a rete. Tu come te lo spieghi questo momento e quale pensi possa essere eventualmente degli accorgimenti, perché così si fa un po' fatica poi a scalare la classifica. Grazie.
6: Ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto 2-3 parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti e naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con questo caldo, è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto soprattutto il primo tempo alla fine, il secondo tempo alla fine, che le squadre erano lunghe, era diventato un attacco contro difesa, quindi anche quello va a influire nello spettacolo comunque del calcio e di quello che si aspettano i tifosi.
7: Il mattino.
8: Salve Matteo, innanzitutto volevo chiederle se c'è stata un po' di delusione per la nazionale, e poi Allegri ci diceva dovete essere un po' più cattivi e concentrati in area, questo si migliora solo lavorando?
6: Sì, per quanto riguarda cattivare in area c'è da migliorare tanto, perché in queste giornate abbiamo, come ho detto, abbiamo creato però non abbiamo finalizzato al meglio, manca, come si dice a Napoli, quella cazzimma in più che dobbiamo metterci assolutamente, anche perché sennò le partite come oggi non le porti a casa. Per quanto riguarda la nazionale è normale, c'è sempre dispiacere, però è giusto che Mancini ricrei un ciclo comunque di giovani, e noi cominciamo ad avere una certa età, quindi è giusto che riparta da loro.
7: Napoli Magazzi.
9: Grazie. Ciao Matteo. Ciao. Beh, state cercando, immagino, in allenamento anche nuove strade per arrivare al gol. La scorsa partita ha segnato Lobotka, oggi Gilmour, due calciatori che di solito non arrivano in porta, e dopo il gol Gilmour e anche Allegri sono andati da Landucci a dire questo è tuo, quindi sono cose che state provando in allenamento?
6: Sì, è uno schema che avevamo provato proprio ieri e oggi è riuscita alla grande, ma siamo contenti che comunque segnano tutti, abbiamo bisogno naturalmente dei più gol da noi esterni, dagli attaccanti, abbiamo bisogno di gol di tutti, perché come ho detto prima le squadre sono forti, adesso difendono bene, ma noi dobbiamo ricreare un percorso di vittorie importanti, perché sicuramente non siamo partiti come ci aspettavamo e come vogliamo stare in questo momento della classifica.
7: Ci sono altre domande? Ok, grazie.
6: Grazie a tutti.
4: Ora, allora, Politano, ovviamente proprio nella parte finale della nostra trasmissione, intorno alle 16 ascolteremo di nuovo Allegri e Politano, interessanti le loro dichiarazioni. Abbiamo aspettato, chiediamo scusa per il piccolo stacco pubblicitario, non potevamo perderci la diretta. Tra poco poi ascolteremo anche Vanoli e la Fiorentina, sono curioso di sentire la loro lettura, se è un pareggio. Quindi chiediamo un attimo di pazienza ai nostri amici a casa al telefono, torniamo subito, è proprio uno stacco pubblicitario e ripartiamo tutto il tempo per voi, le pagelle, i commenti di questo Fiorentina-Napoli 1-1 tra poco.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Ci sono cose per cui non servono parole. Un buongiorno, una pausa, un momento tutto per te. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come Caffè Motta. Quando è buono davvero puoi dire: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Allora, eccoci tornati in diretta, amici di Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport post gara con donna Susi Fiorillo.
2: Buonasera, buon pomeriggio, anzi buon pomeriggio.
1: Ma vuoi capire che
2: non sono abituata.
1: Tu sei abituata con Sunday Sport la
2: domenica. Buongiorno, quindi la mattina.
1: Poi abbiamo fatto la partita alla mezza, quindi ribadisco, Politano ha ragione, l'abbiamo ascoltato, lo riascolterete anche dopo nella finale della nostra trasmissione. Giocare alla mezza, vi assicuro, che è proprio l'anticalcio. Ormai siamo tutti quanti abituati, per carità. Ma ogni volta che Napoli ha giocato alla mezza, tranne in rare occasioni, ricordo lo storico Napoli-Lazio 4-3, Cavani, la rimonta, eccetera, Napoli è sempre andato un po' in sofferenza. Su questo, è una partita dove gli aspetti fisici credo che siano superiori a quelli tecnici. Ambientali, con 30 gradi a Firenze, il sole perpendicolare, insomma una serie di situazioni. Allora, sentiamo un po' di amici se sono ancora...
2: Sì, ci chiamano allo 081-546-6873, poi ascolteremo, anzi vi leggerò le parole anche di altri protagonisti, sì, della partita, perché ha parlato Milinkovic-Savic, Gilmour, anche allo stesso Allegri, quindi poi approfondiremo anche le loro parole. Intanto andiamo al telefono da Mario, ciao!
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Mario.
3: Buongiorno.
2: Ecco, buon pomeriggio.
1: Diciamo. Lo so, ragazzi, lo
3: vabbè.
1: So.
3: Vabbè, ho chiamato prima della conferenza con la speranza che qualcuno facesse la domanda ad Allegri su Vergara. E per fortuna c'è stato.
1: Sì, gliel'hanno fatte anche due.
3: Sì, ma infatti in maniera magistrale. Non si è capito il senso della domanda che ha fatto il giornalista. Lui ha chiesto perché non è entrato prima, non perché non è entrato allo stadio 5 di cioè, qua purtroppo mi dispiace, perché io l'ho accolto con il massimo entusiasmo come tutti i napoletani, ma io vorrei capire il rapporto che dà De Bruyne alla squadra per essere un giocatore che guadagna un bel po' di soldi. Io mi aspetto un bel po', cioè, di lavoro, ma sinceramente oggi prendiamo solo oggi, andava sostituito parecchio prima, e Pezzara non entrando proprio e rischiando anche il salto. Cioè, a questo punto c'è qualcosa o col giocatore che non ci vogliono dire, perché altrimenti non è inspiegabile. Lui che è un professionista, stiamo rovinando.
1: Devo dirti la verità, mi ha colpito molto, che poi ovviamente noi non sappiamo tante cose se non alla fine della partita. Lui l'ha spiegata, si è assunto la responsabilità Allegri di spiegare il perché non è entrato Vergara, il perché è entrato Anghissa e perché non è uscito De Bruyne. Lui l'ha spiegato, una sua spiegazione alla quale noi dobbiamo ovviamente sottostare. La cosa incredibile però che devo dirvi è questa, è la seconda volta che Vergara non entra.
2: Sì.
1: Anche con il Como ci fu questa situazione un po' particolare e tutti quanti, nessuno ha fatto la domanda, ma le domande sono state due su Vergara. Lui ha dato una spiegazione, adesso possiamo essere d'accordo, possiamo essere non d'accordo, ma lui dà una spiegazione sulla quale ovviamente noi prendiamo atto di questa spiegazione.
3: E lui giustamente si assume le responsabilità, esatto, di questa situazione.
1: Sì, assolutamente sì.
3: Perché sette punti mi sa che sono un po' pochi. Mi rendo conto che non saremo protagonisti quest'anno, ma l'abbiamo visto dalla non campagna acquisti. Perché se il McTominay si doveva operare, Giovanni si doveva operare e alla fine mettiamo Cavasulli che è un terzino, lascia che sta facendo benissimo e secondo lei io non lo toglierei di mai, per come sta giocando.
1: Lo so.
3: Vuol dire che lo vuole gestire.
1: Fasoli all'inizio lo vuole un po' gestire, l'ha spiegato questa, se non bisogna.
3: Sì, va benissimo, ci siamo tolti Foro Luscio, e siamo ancora con Anghissà che pare che si è fatto male un'altra volta.
1: Si è stato male tutta la settimana, che ha fatto differenziato, vado solo per esperienza perché non conosco ovviamente la situazione. Mi colpisce il fatto che lui entri a partita in corso un po' a freddo, Anghissa ha bisogno di un po' di riscaldamento.
3: Allora, il problema è che ci sono troppi punti interrogativi quest'anno, cioè troppe cose a cui noi facciamo le domande e non abbiamo le risposte. E questo non c'è, ti fa pensare che è una stagione, e mi auguro di no, perché sono tifoso, figuriamocelo nel
1: sangue. Ti faccio una battuta, visto l'orario. È una stagione complessa, come raccontava l'anno scorso Conte, diceva, sì, sarà una stagione complessa. E sicuramente anche questa non sarà semplicissima, però insomma vediamo.
3: Grazie mille.
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Mario. Ciao Mario. Andiamo ancora al telefono, c'è Giovanni. Ciao Giovanni.
4: Buon pomeriggio a lei Susi, a Gianluca, grazie di avermi invitato a questo caso.
1: Grazie a te che alle 3:15 avrai già mangiato.
4: Il termine della partita, perché poi mi devi lasciare di dire altre cose agli amici di
1: Sì, l'importante è che tu
4: probabilmente sono breve.
1: Ecco, bravo.
4: Non lo ascoltano chi ma qualcos'altro emittente del Napoli, ok, quindi vanno un po' in confusione.
1: No, vabbè, ognuno esprime
4: non esprime proprie opinioni, però il discorso del Napoli deve mettere un po' i piedi per terra e non stare con la testa tra le mani. Non so che dico così.
1: Allora,
4: puntare sempre il dito contro Manna, contro Allegri, dire che la squadra del Napoli paga lo stress fisico di Conte, ok, ma se veniva italiano a posto di Allegri, che faceva? I miracoli? Non è che veniva Padre Pio di Pietrelcino a fare i miracoli nel Napoli, attenzione. Allora, questi sono i calciatori che il Napoli, Allegri, cerca di gestire il gruppo perché conosce dall'interno la squadra. Cioè, abbiamo un calciatore, l'ha detto anche in conferenza, l'Erez, che non torna da un infortunio muscolare ma da un infortunio traumatico, quindi è quasi un anno che noi dobbiamo dare tempo, se non giochi in questo caso tu. Poi, che il Napoli arretri non è sempre colpa del Napoli, ma il Napoli non gioca a una porta, si gioca una squadra, ci sono due squadre in campo, e quando gli altri attori di una partita ti fanno pressione oppure tutti i loro passaggi riescono, va bene, dobbiamo accettare anche che in campo si gioca in due. Poi dico ai tifosi un'altra cosa, attenzione, ok? E il Napoli comunque sta giocando un'ottima partita, ha cercato di vincere anche oggi, non ci siamo riusciti, per cui va bene così. E poi nell'intervista Allegri ci ha detto che De Bruyne rimane in campo perché ha la qualità a volte dell'ultimo passaggio, che forse l'energia, l'agonismo...
1: Ha fatto una scelta, l'ha spiegata Allegri.
4: E va bene così, anche perché poi dall'altro lato tenevamo praticamente un De Gea forte, che è fortissimo, grandissimo portiere. Anche noi siamo stati... Però l'importante del calcio, che come ci hanno insegnato alcuni allenatori nel tempo, quando gli altri attaccano, di portarli, tiri, fai tirare pure in porta, ma non nello specchio della porta, ma le accompagna a tirare fuori. Quella è la cosa importante.
1: Grazie.
4: Anche quella è una fase difensiva. Il recupero della seconda palla è stata discreta oggi. E secondo me ci è mancato, secondo me, quel fattore che a noi a volte non ci aiuta, la fortuna. Lascia le tue traverse loro e il palo per noi. Però io dico, il Napoli, oggi la partita si è giocata. Forse, riavvolgendo un pochettino i tempi, io dico che alcuni anni fa un pareggio a Firenze perché non andava bene, l'importante è non essere usciti a mani vuote.
1: Dobbiamo
4: concentrare per la ripresa, per il Frosinone e il Venezia, perché sono squadre che vengono dalla
1: andiamo a chiudere Venezia. Vai Gianni, andiamo a chiudere
4: con il coltello tra i denti. Gianluca, grazie a te
1: Susi. Sei sfogato,
2: ciao Giovanni,
4: e ascoltate solo Kiss Napoli.
1: Bravo,
2: e anche l'appello, vedi,
1: bravo,
2: finale.
1: L'appello finale di Gianni, bravo.
2: Ciao Gianni, buona domenica,
1: eccoci qua. Vabbè, ha argomentato un po' la situazione, l'abbiamo lasciato ovviamente concludere. Dobbiamo vedere le pagelle, dobbiamo ancora sentire i nostri amici, siamo ancora in attesa che i giocatori della Fiorentina, sono curioso, ripeto, di sentire Vanoli, che secondo me sarà soddisfatto di questo pareggio.
2: Prima di andare al telefono però diamo anche spazio a chi ci scrive. Alessandra da Napoli: con la vittoria potevamo dire di essere tornati in corsa per la contesa scudetto, ora no, il cambio con Anghissa per me è incomprensibile.
1: Eh sì, Vanoli, intanto spiega, eccolo qua, abbiamo richiesto Vanoli.
5: Possiamo partire, vai, Giannattasio, partiamo.
6: Salve mister.
7: Ciao.
6: A conclusione di questo miniciclo di gare, la Fiorentina ha fatto molto molto bene, voglio sapere un po' la sua soddisfazione. Oggi era un test chiaramente diverso rispetto agli altri, e se è un punto guadagnato o due punti persi alla fine, grazie.
7: Ma non è né un punto perso, due punti. Ho detto che non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare quello che stiamo facendo in campo. Gli ho detto ai ragazzi. Tanto ringrazio i tifosi perché oggi vedere uno stadio così che spinge, sono venuti a farci un grande bocca al lupo e a esprimere quello che loro cercano, quello che ho sempre detto io, perché incarno un po' i loro valori. Ma io penso che da quando sono arrivato la cosa principale è stata che questa squadra si è messa al servizio del compagno e ha capito che dare tutto vuol dire anche saper trascinare questa gente che se lo merita, quindi partiamo da quello. Un punto perso, un punto, due punti, quello che era, ripeto, adesso dobbiamo guardare, come ho sempre detto, il nostro percorso. Io penso che oggi abbiamo incontrato una squadra forte, che in due anni è arrivata, ha vinto uno scudetto, è arrivata seconda e fa la Champions, ma l'abbiamo affrontata a viso aperto, con coraggio, con grande personalità, sapendo che abbiamo commesso degli errori su cui dobbiamo lavorare. Però anche stasera, anche oggi, quello che ho visto è stata la voglia di voler andare a fare un risultato. Bravi, gli faccio i complimenti, perché penso che quello che più mi rimane in queste due partite di campionato è la reazione andando sotto, perché anche oggi, dopo due traverse, ci siamo addormentati su un calcio d'angolo e siamo andati sotto, però abbiamo avuto la lucidità e la fermezza di rimanere in partita, quello che dico sempre io, e andarla a pareggiare dopo. Sì, penso che i due portieri sono stati migliori in campo da tutte e due le parti, vuol dire che è stata una partita a viso aperto. Poi sapevo che era così, perché anche giocare alle 12:30 al campo è caldo, era purtroppo ti allarghi, ti allunghi, e questo porta un pochettino a avere le distanze un po' più lunghe. Però se andiamo a vedere i tiri che abbiamo fatto, se andiamo a vedere i tiri dentro l'area, i tocchi dentro l'area, se andiamo a vedere quante palle abbiamo recuperato in avanti con un portiere fortissimo, secondo me, che l'ho avuto, Milinkovic, che sa gestire benissimo la palla, soprattutto sul lungo, non era facile, e sono stati bravi.
8: Della Valle.
9: Buonasera. Buonasera. Allegri ha detto che il Napoli ha fatto una buona partita, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri. Secondo lei, invece, che cosa è mancato a questa Fiorentina per andarla a vincere, e su che cosa lei pensa di dover lavorare dopo due settimane a un quadro un po' più chiaro della squadra? Durante la sosta, che sarà lunga, su che cosa pensa di dover lavorare soprattutto?
7: Ma intanto la fortuna di avere tanti giocatori in nazionale, questo mi fa piacere, da una parte mi fa meno piacere, perché tre settimane si poteva lavorare di più. Lavoreremo con i giocatori che rimangono, un po' anche per recuperare l'aspetto fisico di alcuni, perché alcuni sono un po' indietro come brillantezza, come lavoro. Si sono messi a disposizione, ma vedi che gli manca un po' il ritmo partita. Gli altri ragazzi che vanno avranno tante partite, speriamo che le giocano, e bisogna stare molto attenti. Io penso che quello che ha detto Allegri vale anche per noi dall'altra parte, perché penso che abbiamo avuto anche l'occasione, tante occasioni, per andare in vantaggio. A volte io ho visto Pedro dal limite dell'area lì, che è riuscito a ribattere, ma abbiamo avuto parecchie occasioni. Forse abbiamo fatto gol sull'occasione meno nitida che abbiamo avuto, però è vero che anche dall'altra parte è ragione, ma sapevamo che era una squadra forte. Infatti anche il primo tempo abbiamo sofferto un po' i cambi giochi su Politano, che altro perché Vieri, essendo un difensore centrale, stringeva un po' troppo la linea, e l'abbiamo fatto meglio il secondo tempo con Vittor, che è entrato veramente bene. Ma questo è lo spirito, se chi è in panchina entra così possiamo andare lontano.
8: Sardelli.
10: Salve. Ciao. Mi è parsa un po' una grande partita, e secondo me siete andati più vicino a vincerla che a perderla, e ci sono anche dei singoli che sono totalmente rinati. Ho visto una partita di Dragosin mostruosa, ci sono Jimenez, Fagioli, tanti singoli. Si aspettava di avere un impatto così immediato, perché a volte quando si entra ci vuole un po', invece subito la squadra è trasformata.
7: Sai, quando conosci l'ambiente, quando ci sei già stato, e quando alla fine sono andato via da poco, e quindi per me era, posso, ripeto, sono tornato con grande entusiasmo, con grande voglia, con grande determinazione, e ho questo entusiasmo, ho questa voglia con questi ragazzi di fare in prospettiva futura un progetto, qualcosa di importante. Quindi sono arrivato così.
8: Tenerani.
11: Ciao Paolo, no, effettivamente in tre partite la Fiorentina l'hai non trasformato, comunque l'hai ribaltato, su questo non c'è dubbio. Quindi mi interessava un singolo, ma vorrei proprio capire. Ho visto che oggi Olai non è neanche entrato in campo. Vorrei sapere esattamente che tipo di processo di inserimento ha lui in Italia dal punto di vista calcistico, cioè cosa ha e soprattutto cosa le manca, perché quando tu l'hai fatto giocare i numeri suoi personali sono stati secondo me incredibili per un centrocampista, no? Sia nell'intercetto sia nella qualità dei passaggi, cioè sembra avere tutte le due fasi. Invece oggi è stato in panchina. Allora ti chiedo in cosa deve migliorare, che in fin dei conti è vero che ha 20 anni, no? Però ha già giocato un mondiale, mi sembra un giocatore talmente forte che non vederlo in campo, da giornalista dico perché, poi sicuramente tu hai delle ragioni, ecco, vorrei capire quali sono e se c'è una cosa in particolare dove lui deve migliorare proprio. Grazie.
7: Io penso che è un po' il vostro difetto quello che guardate singolarmente il giocatore. Io purtroppo devo mettere insieme una squadra e a volte devo sacrificare il talento con l'equilibrio. Questa squadra, secondo me, ve l'ho detto, ha molto talento, ma quando siamo arrivati abbiamo preso tanti gol. Bisognava partire da lì, bisognava partire da questo. Ulai secondo me è un giocatore forte, l'ho detto, e ho detto anche la differenza, lo paragono a Kanté, però la differenza da Kanté era più un giocatore che usava un po' più la testa. Lui giustamente oggi ancora un centrocampo 2 ancora usa la sua esuberanza, bravissimo. Però io penso che, ripeto, Ulai è un giocatore che avrà un futuro importante, regalerà tante cose alla Fiorentina, ma adesso dobbiamo fare un passo alla volta. Io penso che Indur e Fagioli mi conoscevano, interpretano un po' meglio tatticamente per dare equilibrio a questa squadra, e io penso che lui in prospettiva futura, l'ho sempre detto, è un giocatore che mi entusiasma. Poi con questo non posso mettere dentro tutti i giocatori, anche Pedro mi entusiasma, ma cioè, su tutti i giocatori alla fine, se andiamo a scrivere la formazione, ce ne vogliono 11 e se sto dietro alle vostre esigenze ogni volta cambio questo, metto quello. Quindi però sì, deve ancora imparare, senza togliere quello che è la sua energia, senza togliere, però sai, quando giochi con dei trequartisti o giocatori offensivi come sono Atta o Pedro, devi anche sapere che giustamente, e soprattutto a volte non avendo ancora trovato una quadra, la stiamo trovando col lavoro difensivo, perché sai, a volte per mantenere, come hai detto te, cioè Dragosin per me, con me, ha fatto una partita spaziale come Luca, caratteristiche diverse come Luca, però io penso che ho anche la fortuna di avere Pongra, che lo conosco benissimo, cioè quindi anche lì uno dice perché Pongra, perché Luca, perché a volte magari Luca è uno un po' di più di lettura e quindi devo anche pensare un po' a questo equilibrio, però io penso che devono stare tranquilli, lavorare. So che un grosso talento, ma sono convinto che alla lunga questo talento uscirà.
12: Latini.
13: Sì, mister, buongiorno. Complimenti per il lavoro fatto fin qui.
7: Grazie.
13: Le chiedo, l'immagine che io personalmente mi porto via oggi sono i calciatori con i crampi stremati a fine partita, cioè al 90esimo, quando l'arbitro ha fischiato, ne ho visti 3-4 crollare in terra. Il pubblico di Firenze lo conosce bene e sa che questa cosa l'apprezza particolarmente, no? Più di una, magari di una giocata, di un gol, di una situazione. L'atteggiamento, cioè lei ha detto è un percorso lungo, però sinceramente in queste 2-3 partite ultime sotto la sua guida io ho rivisto una Fiorentina che ha voglia di lottare, che ha voglia di stare in campo fino al 95esimo. E oggi oggettivamente a un certo punto la partita si è un po' strappata, potevano vincere loro, potevate vincere voi, però alla fine nessuno in campo dei suoi ragazzi ci teneva, cioè ci stava a perdere oggi, e questo secondo me è la base da cui ripartire.
7: Si è risposto, penso che sia un po' il mio Vangelo di se vuoi arrivare lontano. Poi effettivamente sai, i crampi arrivano anche dal fatto che a volte devi gestire un po' meglio il controllo della partita, invece noi siamo, ma il bello della gioventù, per dirti, non ho voluto il cooling break per dirti, perché noi siamo giovani, cioè via, dobbiamo imparare a soffrire, dobbiamo andare, cioè gli dà un vantaggio loro che è una squadra veramente tecnica, invece secondo me noi abbiamo queste caratteristiche, cioè Ulai è una, ha queste, a volte nel corso dei 90 minuti come oggi, a volte devi essere anche bravo a progredire con la palla, metterti lì, cioè primo tempo siamo arrivati nell'ultimo terzo e rimanevamo sempre a far girare calma per trovare l'imbucata che ci sappiamo, ma è per quello che a volte vengono i crampi, perché continuiamo a correre a campo aperto, però va benissimo, ripeto, va bene, perché ho detto che senza sofferenza non si va da nessuna parte, senza la sofferenza, gli ho detto solo che saremmo stati dei presuntuosi se pensavamo di non soffrire contro il Napoli, siamo dei presuntuosi, quindi questo non lo voglio e questi ragazzi l'hanno dimostrato.
14: Ultime due, Caroli e Ognissanti.
15: Buon pomeriggio.
7: Grazie.
15: Complimenti. Le volevo chiedere su che cosa ha lavorato maggiormente in questo periodo, perché noi due settimane fa eravamo qua dopo la partita col Torino, una partita bruttissima da parte della Fiorentina che finisce fra i fischi, oggi finisce con la curva che incanta, invece vi vogliamo così, quindi insomma, facendo anche un po' eco ai colleghi, veramente lei ha trasformato la squadra, su cosa ha dovuto lavorare maggiormente, cos'è che secondo lei, su cosa c'era da porre maggiormente l'accento in questa, su questa squadra? Grazie.
7: L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, cioè quello che ho visto io da fuori, senza, ripeto, era che c'era talento ma non si era una squadra, cioè per me la squadra diventa fondamentale, cioè quindi vedere Franco che fa tre corse di sacrificio indietro, ragazzi, io Lautaro ieri correva, cioè le punte, cioè noi dobbiamo vedere i campioni, non li dobbiamo vedere solo questo lo mette all'incrocio, ma il campione aiuta la squadra, cioè quindi gli ho detto partiamo da questo, noi siamo talenti, siete talenti, non ve lo tolgo, perché a volte, cioè anzi, lo devo mettere in condizioni di dribblare, di fare questo, ma bisogna aiutare la squadra, perché sennò senza quello, senza quella base non si può andare lontano. Io penso che come loro l'hanno recepito vuol dire che sono, io l'ho detto, guarda, faccio l'esempio di Franco, ma faccio l'esempio di tutti. Franco, dopo la partita del Venezia, gliel'ho fatto vedere a tutti i compagni. Franco ha preso il migliore in campo e ha detto, per me il migliore in campo è Fagioli. Cioè vuol dire essere campioni, vuol dire avere la lucidità, dopo aver fatto tre gol, dire il mio compagno è stato migliore in campo, ma vado lontano. Guarda, mi è venuta la pelle d'oca, ma gli ho detto anche a loro, vado lontano. Cioè vado lontano, perché se questo uno, un ragazzo del 2007, ma tutti, ha fatto l'esempio di lui, cioè dopo una partita col Venezia, dopo che vieni da un periodo brutto, fai tre gol, io sinceramente questa lucidità non l'avrei avuta, cioè io sarei andato, sarei sotto la curva a festeggiare. Invece lui ha detto il migliore in campo è stato Fagioli, ed è stato, allora gli dico ferma, allora ci siamo, possiamo solo che far bene, cioè questi sono segnali che a volte, cioè voi guardate il singolo, io guardo il contesto, gliel'ho fatto vedere, ho detto ragazzi complimenti, complimenti. Grazie.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
7: Noi dovremmo avere una squadra che gioca a calcio. Noi non giochiamo a calcio. Gianluca, è la verità, c'è poco da fare. Noi non abbiamo un'azione decente in mezzo al campo. Giocatori che sbagliano in orizzontale, c'è Gilmour che ha dato una palla in orizzontale che ci insegna nel calcio che mai dare una palla in orizzontale.
8: È vero, ha sbagliato. Ma Gilmour, al di là del gol,
7: Rafa Marin ha sbagliato nella telecronaca di del genere. Rafa Marin ha sbagliato, ma Rafa Marin ha deviato un pallone che è stato tirato.
8: Non sono d'accordo. Vabbè, ma qua lo sai, Mario, ognuno per carità il suo
7: però
8: pensiero.
7: Però dobbiamo dire che noi ci siamo dimenticati il vero calcio: calcio che avevamo con Spalletti, il calcio che avevamo con Gonzalo, il calcio che avevamo, cioè l'abbiamo massacrato a Conte che vinceva e dicevamo che non giocava bene. Allegri, ma quando lo mandiamo via?
8: Addirittura, mamma mia, Mario.
7: Per me deve andare via subito.
8: È molto arrabbiato, Mario, ma non sarà così, te lo voglio dire. Allegri resterà l'allenatore del Napoli. Grande Mario, ti abbraccio, grazie.
9: Ciao Mario,
8: buon appetito.
9: Ciao,
8: arrabbiato, sta arrabbiato, Mario.
9: Tanto.
8: Ha chiesto l'esonero di Allegri, ma mi sembra tanta roba. Però.
9: E ascoltiamo invece il prossimo radioascoltatore Luigi. Ciao Luigi.
10: Buonasera.
9: Ciao.
10: Io sono d'accordo con chi mi ha preceduto adesso,
8: Mario.
10: Però su De Bruyne, perché effettivamente è un giocatore anziano e doveva far posto a Bergà. Diciamo l'azione illuminante di De Bruyne, noi non è che abbiamo a 36 o a 40 anni il nostro caro che porta il nome dell'ex San Paolo, Maradona, in campo che poteva fare una magia. E De Bruyne non è Maradona, quindi poteva essere sostituito. Per quanto riguarda la squadra, io credo che
8: ti chiedo scusa, devo andare in conferenza perché sai abbiamo un obbligo, abbiamo il giocatore della Fiorentina, fammi vedere chi è, resta in linea che subito dopo un paio di domande poi ritorniamo in studio. Dragusi.
11: La prestazione di squadra oggi, abbiamo fatto una partita intensa, una partita di qualità sia dal punto di vista tecnico che della corsa, abbiamo corso tantissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per fermare i grandissimi giocatori che il Napoli ha, quindi molto contento per quello, molto contento anche per la continuità delle prestazioni belle che abbiamo fatto, perché è questo che ci serve: continuità, energia positiva, entusiasmo. Però questa la dobbiamo mettere in campo sia in allenamento che ogni partita. Poi andare in nazionale sicuramente è la cosa più bella per ogni calciatore, non vedo l'ora di tornare e vedere i miei compagni da là.
12: Grazie. Ciao Rado, complimenti. Credo, per quanto mi riguarda, che il trofeo del migliore in campo dovesse andare a te. Però ti chiedo che cosa ti è successo, perché le prime partite quest'anno non eri tu, non so se ce lo puoi confermare. Ora ti vediamo a dei livelli altissimi, il mister ha detto hai fatto una partita spaziale. Se ti rivedi in questo aggettivo e se ci dici che è successo in questi pochi allenamenti con il nuovo mister, dove sei tornato a dei livelli altissimi, grazie.
11: Ma non penso che solo il mio caso, penso che tutti hanno, il mister ha portato questa energia, questo entusiasmo, però lui ci chiede sempre di avere l'atteggiamento sul campo, sempre l'intensità, fare la corsa in più per il compagno, che a volte è quella che ci fa avere queste prestazioni, il sacrificio che ognuno di noi deve fare per il compagno. Poi penso che per me sì, mi sento meglio, però penso che è normale che all'inizio magari ti ancora stai trovando, diciamo, le strade giuste, sai, perché all'inizio sono tornato non avevo tanta continuità nel Tottenham, sono venuto qua perché volevo aiutare la squadra, e penso che alla fine il presente conta di più, quindi adesso siamo sulla strada giusta e dobbiamo crescere ancora, conoscerci meglio, perché siamo un gruppo di ragazzi tantissimi, nuovi, e dobbiamo conoscerci e capire quello che sono le nostre qualità.
8: Agusin, no, stavo vedendo un fallo. Il Como sta perdendo, sì. A Frosinone, questo altro miracolo, Lazio, Cagliari, Frosinone, e in queste cinque giornate hanno davvero sorpreso tutto. C'è un giallo molto discutibile, insomma, si sta discutendo. Allora siamo, abbiamo il nostro amico in linea, Luigi, scusa, faccio completare Luigi, vai Luigi.
10: Sì, avvocato, mi rivolgo a lei.
8: Sì.
10: Innanzitutto complimenti, perché lei è uno dei pochi che comunque ancora una bandiera del giornalismo, quindi è stata a chi se Napoli, mi fa piacere che è ritornata alla diretta. Io seguo il calcio in Napoli da oltre 53 anni, da diversi anni, gli ultimi anni purtroppo sono ipovedente, quindi seguo la radio. E per quanto riguarda il Napoli, io l'esperienza dico sempre che ci vogliono 8-9 partite per quanto le squadre entrano in forma. Poi per un nuovo allenatore diamo fiducia, non siamo impazienti per Allegri, è un po' tutto per quello che capita sempre all'inizio per ogni allenatore. Credo che Allegri abbia esperienza europea, quindi il Napoli possa dare delle soddisfazioni. Io credo che farà molto molto molto bene in Champions, ma benissimo credo che farà in Champions. In campionato può darsi forse un passino in meno, ma comunque la qualificazione la possiamo ottenere.
8: È tosta, Luigi, sarà una stagione tosta, per carità.
10: Sicuramente.
8: Non sarà semplice, perché adesso ovviamente alla ripresa del campionato, ribadisco, ci rivedremo con il bar dello sport post gara appena il 10 ottobre.
9: Sì.
8: Che fai tutto sto tempo tu fino al 10 ottobre? Vabbè, cioè
9: Sunday Sport non si ferma.
8: Okay.
10: Volevo solo chiedere solo una cosa.
8: Vai.
10: A lei, ma lei onestamente, sì, sinceramente, Lucca,
8: sì,
10: ha fatto piacere che è ritornato, e come lo vede come giocatore attaccante italiano?
8: Allora, Lucca, ti ringrazio Gigi, grazie anche per le belle parole, ti ringrazio di cuore. Lucca ha una colpa, che è stato pagato 35 milioni. Questa è la colpa di Lucca. Perché Lucca, voglio dire, è un giocatore che nell'Udinese, insomma, dà il suo contributo. Sicuramente non stiamo parlando di Van Basten, sicuramente non stiamo parlando di Careca, sicuramente non stiamo parlando di Kane. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di Lucca, il quale, non lo voglio giustificare, ragazzi, sto dando una spiegazione, con una pressione addosso clamorosa, ragazzi, quando noi a Napoli ci mettiamo contro una persona, insomma, non è semplicissimo, e non credo che Lucca sia talmente insensibile da scrollarsi le spalle di tutta questa pressione.
9: Lo sente il peso.
8: E quindi,
9: certo,
8: voglio dire, la risposta di Lucca è Allegri, che lo fa entrare in campo non a un quarto d'ora, a 10 minuti dalla fine, lo fa entrare a mezz'ora dalla fine. Quindi la fiducia a Lucca, nella speranza, nel tentativo che lui possa dare un contributo in più.
9: E a questo punto vediamo.
8: Pagelle?
9: Pagelle. Momento, okay. Pagelle. Vediamo
8: momento
9: le pagelle.
8: Pagelle.
9: Leggiamo le pagelle.
8: Secondo me, cara donna Susi, queste pagelle, ho sentito i commenti degli altri colleghi, insomma, non avranno la stessa visione, ma io sono convinto di quello che ho fatto. Vai.
9: Allora, un 6,5 va a Milinkovic-Savic, 6 invece al capitano Di Lorenzo, 6,5 ad Amir Rachmani, 6,5 a Rafa Marin, 7 ad Oliveira, 7 a Gilmour, 6 a Lobotka, 5,5 a De Bruyne, 7 a Matteo Politano, 5,5 a Nolang, 5,5 a Oilund, il 6 va anche a Lorenzo Lucca, 6 a Neres, 6,5 a Favasuli, Anghissà senza voto, 6 a Max Allegri.
8: E ti spiego come al solito velocemente, abbiamo fatto come al solito la palma dei migliori in campo, ognuno per la sua competenza. Gilmour, gol, gestione della partita, ha fatto un errore che poteva costare carissimo al Napoli, ma non può ledere questo errore la sua prestazione. Oliveira, che sul quale eravamo tutti quanti con grande tensione, paura, perché doveva giocare contro Mastantuono, annulla Mastantuono, che ha fatto soltanto un paio di sprazzi, prende un palo, garantisce il calcio d'angolo su cui scaturisce il gol, sfiora il gol nel primo tempo, in difesa è stato bravissimo. Per me Oliveira ha fatto una grande partita, così come la grande partita l'ha fatta Matteo Politano, 70 minuti di grande livello, senza ombra di dubbio. Per me i centrali del Napoli, Rafa Marin, Rachmani, insieme alle parate di Milinkovic-Savic, hanno fatto il loro. Rafa Marin e Rachmani non hanno fatto toccar palla né a Pellegrini né a Veto. Insomma, sono stati il Napoli ha questo maledetto torto, ribadisco, di essere entrato nel secondo tempo in campo molle, e quel paio di situazioni, Lobotka era proprio sul calcio d'angolo, non era stato precisissimo. Le insufficienze sono di De Bruyne, di Oilund e di Noah Lang, che non hanno dato,
9: Oilund
8: secondo me,
9: ha sofferto tanto.
8: Non hanno dato, diciamo così, il contributo, perché De Bruyne ha sbagliato qualche cosa in più, Noah Lang non ha riuscito a dare grande, anche se sacrificato anche molto in fase difensiva, e la stessa cosa dicasi per Oilund, che ha perso tutti i contrasti,
9: tutti li ha
8: con Dragusin, migliore in campo Dragusin, ma Oilund l'ha perso. Non
9: gli ho voluto
8: dare 5, secondo me 5,5 va dato per il pareggio. Lucca e Neres hanno fatto il loro, Neres stava facendo anche gol, e Favasuli, ragazzi, Favasuli in 20 minuti fa due occasioni,
9: ci prova
8: in difesa, va anche in difesa, insomma Favasuli. Questo è Allegri 6, perché la gestione di Allegri ce l'ha spiegata. Possiamo discutere molto sull'ingresso di Anghissa, però ha fatto una scelta, Allegri ha fatto una scelta che non ha pagato, ma ha fatto una scelta, ti spiega perché non entra Vergara, perché punta sulla qualità di De Bruyne, e fa entrare Anghissa, che si fa male un'altra volta. Signori, Anghissa si è fatto male un'altra volta. Vai.
9: Esatto, risentimento muscolare. No, io sono d'accordo.
8: Sei d'accordo?
9: Su queste, sono d'accordo su queste pagelle, forse un mezzo voto in meno. In realtà Massimiliano Allegri lo avrei dato proprio per quelle che sono state le scelte nel secondo tempo.
8: E le motivazioni anche che ha dato per le scelte?
9: Ma sì, anche perché sai di avere un Anghissa che non è al 100%, è vero che lo metti in campo per pochi minuti, però io lo avrei un attimo tenuto da parte, magari fatto sì altre scelte.
8: La garanzia dei senatori, pensi che lui sia condizionato ancora dalla garanzia dei senatori?
9: Noah Lang, anche per quanto riguarda l'atteggiamento di Noah Lang, qua vorrei un attimo puntualizzare una cosa, perché lui nel post partita abbiamo visto, no, quello che è un po' il suo atteggiamento, che
8: non era proprio felicissimo.
9: Non era felicissimo, lui ha lasciato delle dichiarazioni in cui proprio ha dichiarato appunto di non essere stato contento del cambio. Le vorrei leggere.
8: Vai.
9: Perché questo atteggiamento è un po' polemico da parte di Noah Lang. Lui sul cambio ha detto: non sono stato contento, chi sarebbe contento di uscire al 60esimo quando gli spazi si sarebbero poi creati? È una decisione del mister, bisogna rispettarla, il mister crede in me, la decisione va rispettata, ma io posso migliorare, in generale può farlo anche la squadra. Un paio di volte poi aggiunge: sono andato di fronte alla porta, non so se i miei giocatori non vi abbiano visto, bisogna migliorare sotto questo punto di vista.
8: Okay. Noah Lang è così, ragazzi, Noah Lang è uno che ci tiene, insomma.
9: Ricordiamoci come si è presentato in conferenza quando è arrivato al Napoli, no? Ha detto: io sono uno di quei giocatori che le persone pagano il biglietto per vedere in campo.
8: Vabbè, PSV Eindhoven era così. Vabbè, comunque, Noah Lang, ragazzi, aspettavamo un po' di più. Ricordo che c'è ancora un minuto di pubblicità soltanto per gli amici che ci stanno seguendo in radio, ma tra poco, voglio dire, abbiamo ancora un po' di tempo per voi, perché tra massimo 5 minuti ascolteremo anche poi di nuovo proprio queste dichiarazioni di Allegri, che vi invito di nuovo a risentire, perché sono un po' particolari. Scelte, Allegri è stato molto chiaro sia sul non ingresso di Vergara, sia sul fatto di non aver sostituito De Bruyne, e sia per fatto entrare Anghissa, dove lui dice: ho dovuto di nuovo un risentimento. Però io, ragazzi, questa la devo dire, tutta la settimana abbiamo letto i report del Napoli, che Anghissa ha fatto differenziati in palestra, personalizzato eccetera, solo ieri si è aggregato in gruppo, hai un problema muscolare
9: e non devi rischiarlo neanche 5
8: entri,
9: minuti
8: entri e ti fai male un'altra volta, insomma.
9: Non va bene anche per quella che è stata poi la sua ultima stagione, no?
8: Esatto,
9: l'infortunio se l'è portato dietro.
8: No. Ancora dobbiamo avere il vero Anghissa.
13: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
14: Super promo 48, Cerciello Auto.
13: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
15: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
16: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
16: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
18: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
6: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
19: Lo so. Vai. Allora, le principali colpe di questo campionato per il momento abbastanza deludente e sono della dirigenza. Io non so chi abbia fatto il nome di Luca, ma un altro dirigente avrebbe detto: caro presidente, caro allenatore, questo non vale 35 milioni. Punto.
9: Conte, la Lazio, fatto il nome di Luca.
19: La Lazio, se non sbaglio, sta per prendere Icardi, ok, ha 35 anni, ma poteva essere utile a Napoli in certi frangenti, in certe partite. Questa rosa andava svecchiata già dopo lo scudetto con Conte. E detto questo, manca programmazione. Questo sarà un anno molto molto brutto dal punto di vista dei risultati. E dite al presidente, se segue Radio Kiss Kiss,
8: sì, facciamo un colpo di telefono.
19: Ditegli che il Palermo sta facendo lo stadio, in casa ancora parlando del centro sportivo. Detto questo, forza Napoli.
8: Sempre.
19: E poi piacere da parte di Anchissà, che ha chiesto 6 milioni per il rinnovo. Ci vuole un coraggio, è un anno che cammina in campo, è un anno, ok?
8: Perché è
19: forza Napoli, un saluto,
8: grazie,
19: a tutti.
8: Grazie Vincenzo, siamo in conclusione, mi chiamano dalla regia, io l'ultimo minuto per ricordare un po' di appuntamenti. Allora, il campionato si ferma, ma noi andremo avanti, assolutamente, quindi vivremo insieme questa lunga attesa con la nazionale di Lorenzo e di Vergara, che farà 4 partite in 11 giorni, in 12 giorni, insomma è incredibile, la nuova nazionale di Mancini. Noi andremo in onda assolutamente con le domeniche con Donna Susi Fiorillo, gli appuntamenti.
9: Esatto, Sunday Sport come sempre non si ferma, quindi ci risentiamo e ci rivediamo domenica dalle 10 alle 13.
8: Domenica alle 10 alle 13, noi continuiamo invece la nostra programmazione normale, classica, con il Bar dello Sport alle ore 9 ogni mattina da lunedì al venerdì, così come gli altri programmi di Kiss Kiss Napoli. Io vi ringrazio di cuore, grazie Donna Susi.
9: Grazie a te Gianluca.
8: Grazie ovviamente alla regia con Simone Zagaria, con Flavio Esposito e con Nellino Iorio per il loro supporto in cabina di regia. Abbiamo ascoltato ovviamente Albino insieme a Calaiò, al Diego Maradona, 40 anni, augurissimi al nostro amico Diego, e poi ovviamente Del Genio, Vincenzo Perna, la Radio Cronaca, e ci sentiamo domani. Adesso vi lascio in compagnia sia di Allegri, ascoltatelo bene, sia anche ovviamente di Politano, bella prestazione la sua, e noi adesso un attimo di calma, recuperiamo i giocatori e vediamo cosa succederà. Abbiamo Frosinone, Villarreal, partite una dopo l'altra. Amici di Kiss Kiss Napoli, del Bar dello Sport post gara, un abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti e alla prossima. Ciao a tutti.
20: Allegri, buonasera. Rapidamente le chiedo se il risultato dal suo punto di vista è giusto e insomma mi sembra evidente questa difficoltà realizzativa, non negli ultimi 16 metri, nelle scelte, è un problema che continuate a manifestare o è solo una mia impressione, mi dica.
21: Speriamo di risolverlo. Non c'è altra via d'uscita. A tutti i problemi bisogna trovare una soluzione. Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo che diciamo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, che diciamo dove sulla traversa ci siamo salvati, però poi abbiamo avuto tante occasioni. Però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva, quando siamo sul blocco basso,

0: di nuovo e vediamo, ma di nuovo c'è 20 giorni, siamo fermi, quindi speriamo che recuperi. E Vergara come mentore ha lasciato dentro De Bruyne, che comunque con la qualità che ha si poteva trovare una giocata, un'imbucata importante.
1: Corriere dello Sport.
2: Salve mister, aveva detto che quella con Bologna e Fiorentina sarebbero state le partite più difficili prima poi di affrontare un ciclo di prossime 9 fino alla prossima sosta. Ecco, il bilancio di questo 1-2 soddisfacente, al di là di quello che diceva oggi, comunque 4 punti, mi sembra che la squadra sia ripartita. Grazie.
0: La squadra in termini di punti abbia fatto 3 punti in casa e uno fuori, però è una questione di, cioè, se facciamo delle prestazioni dipendentemente dall'opinione che è dettata molto dal risultato, va bene? A Milano hai fatto una buona prestazione e esci sconfitto. Col Como comunque hai fatto una buona prestazione, diciamo, concedendo 2 gol molto facili, ma anche oggi abbiamo avuto delle situazioni dove abbiamo rischiato molto su palle in uscita facile, e quindi qualcosa va migliorato, perché altrimenti i 7 punti che abbiamo fatto non sono assolutamente tanti, potevamo farne più, quindi quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica, e quindi bisogna, da dopo la sosta, bisogna metterci qualcosa tutti in più, primo io.
1: Canale 21 e a chiudere Cronache di Napoli.
3: Perché all'84esimo Vergara, De Bruyne sembrava un po' stanco, tra l'altro Vergara è stato appena convocato in nazionale, diciamo, diamo spazio ai giovani, poi magari li vediamo entrare all'84esimo. Se ci vuole spiegare questa mancata presenza in campo di Vergara, ma De Bruyne sembrava molto stanco, grazie.
0: No, l'ho appena detto, ho detto che in quel momento lì sicuramente l'esperienza, la partita era più lenta, e quindi De Bruyne sicuramente ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità sicuramente che rispetto a Vergara ha. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente più di incursione, avevo 2 centrocampisti che erano un po' stanchi, ho messo dentro Anguissà e purtroppo sembra che abbia risentito un fastidio all'inguine, però poi dopo magari pensi che se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso gol, cosa mi diceva lei? Il calcio col segno del pollo non si va da nessuna parte. Io credo che la partita è stata fatta buona, ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri.
1: Cronache di Napoli a chiudere.
4: Buongiorno, eccomi qua. Le volevo chiedere come valuta la prova di Neres, che è sembrato comunque un po' indietro di condizione, se magari nella sosta si approfitterà per fare un lavoro magari specifico di recupero anche fisico. Grazie.
0: Ma guarda, io credo che Neres, l'ultima partita che ha giocato intera credo sia stata l'anno scorso a gennaio, quindi si è passato quasi un anno, è quasi come se avesse fatto un crociato. Quindi l'unico modo che conosco io è quello di fargli fare delle partite. Ora durante la sosta faremo 2 amichevoli per vedere di mettere in condizione non solo lui, ma anche Bekema, anche Badiashile, che comunque ci sono giocatori importanti, quelli che hanno giocato un po' di meno, rientra McTominay, al rientro delle 4 partite della nazionale sicuramente c'era bisogno di tutti i giocatori, perché abbiamo 9 partite, poi oltre alle partite la pesantezza sono le trasferte, che devi tornare, quindi rientri tardi, quindi c'è bisogno di tutti e tutti devono essere in migliori condizioni, però io credo che l'unico modo è fargli fare le partite.
5: Ciao Matteo, senti, anche in questa partita, lo diceva anche il mister adesso, molti errori tecnici, tanto spazio lasciato alla Fiorentina e grande difficoltà nel costruire palle gol e nel creare poi occasioni e battere a rete. Tu come te lo spieghi questo momento e quale pensi possa essere eventualmente degli accorgimenti, perché così si fa un po' fatica poi a scalare la classifica. Grazie.
6: Ma penso che palle gol ne abbiamo avute, perché comunque De Gea penso sia stato uno dei migliori in campo, ha fatto 2-3 parate soprattutto negli ultimi 20 minuti importanti, e naturalmente c'è da lavorare, sicuramente lo dico da un po' di anni che questo orario, soprattutto i primi 2 mesi, è un po' una follia, perché è difficile giocare con...

0: questo caldo è difficile mantenere i ritmi alti, infatti si è visto soprattutto il primo tempo alla fine, il secondo tempo alla fine, che le squadre erano lunghe, era diventato un attacco contro difesa, quindi anche quello va a influire nello spettacolo comunque del calcio, di quello che si aspettano i tifosi.
1: Il mattino.
2: Salve Matteo, innanzitutto volevo chiederle se c'è stata un po' di delusione per la nazionale, e poi Allegri ci diceva dovete essere un po' più cattivi e concentrati in area, questo si migliora solo lavorando?
0: Sì, per quanto riguarda la cattiveria in area c'è da migliorare tanto, perché in queste giornate abbiamo, come ho detto, abbiamo creato, però non abbiamo finalizzato al meglio, manca, come si dice a Napoli, quella cazzimma in più che dobbiamo metterci assolutamente, anche perché sennò le partite come oggi non le porti a casa. Per quanto riguarda la nazionale è normale, c'è sempre dispiacere, però è giusto che Mancini ricrei un ciclo comunque di giovani, e noi cominciamo ad avere una certa età, quindi è giusto che riparta da loro.
1: Napoli, ragazzi.
3: Ciao Matteo. Ciao. Beh, state cercando, immagino, in allenamento anche nuove strade per arrivare al gol. La scorsa partita ha segnato Lobotka, oggi Gilmour, due calciatori che di solito non arrivano in porta. E dopo il gol Gilmour e anche Allegri sono andati da Landucci a dire questo è tuo, quindi sono cose che state provando in allenamento.
0: Sì, è uno schema che avevamo provato proprio ieri e oggi è riuscita alla grande, ma siamo contenti che comunque segnano tutti, abbiamo bisogno naturalmente di più gol da noi esterni, dagli attaccanti, abbiamo bisogno di gol di tutti, perché come ho detto prima le squadre sono forti, adesso difendono bene, ma noi dobbiamo ricreare un percorso di vittorie importanti, perché sicuramente non siamo partiti come ci aspettavamo e come vogliamo stare in questo momento della classifica.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e

0: Passione.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquista non prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli in via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Legendary Dance. State ascoltando

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Igino.
1: Da questa bellissima città sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
0: Bueno, sì,
1: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
0: Tu sai che Miami

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende de los periodos como funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo diffusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.

0: La otra vez me llamó un colega de radio, ¿sabe? Gianluca Mancheri, me dijo, Oscar, el Gino, salúdame a Gino, qué bello programa, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, no, a lui gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, i cubani, i venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo Belé. No tienes.

0: solo è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi nel suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimos nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callado. No.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo.

0: uno di Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo musica colombiana, un paio, en su disco.

0: este cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si un po' si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamos per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: E noi vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

0: Non tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poche.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Nos vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Química.

0: musica latina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi

0: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Billy Rubina, una delle canzoni mie preferite.
1: 1990, se non mi equivoco, 91-92, poi.
0: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
1: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
0: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, cioè, sarà 2 metri.
1: 2 metri.
0: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
1: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
0: Próximamente,
1: en julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
0: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
1: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
0: Baci.
1: Claro, claro, me invitó una amiga.
0: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: No me guande, déjenme vos, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
2: Sì, Nueva York.
3: Nueva York, veramente.

0: Vargas, que lui uno qui a
1: Miami. Dantes Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con suonare la Carouseles, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto. Poi è un grandissimo amico, Dante.
1: Vabbè, sì, lo saluto.

0: Italia. L'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta Momento Latino. Ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saluto.
0: Un abbraccio.
1: Io me acuerdo che ella vino quando yo, en mis inicios de DJ, que en el 90 o en el 89, estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba. Estaba Lorenzo. Lorenzo, e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima baciata, chiaramente, DJ Aski insieme a Dimmelo.

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove la playa? Io vedo la mujer.
0: Bene, appena finisce la classifica cosa farai? La prima cosa? Fare un tuffo a mare oppure

0: prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta
1: argentino,
0: preparando delle
1: argentino,
0: band, molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttore.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti, al momento latino siamo arrivati alla numero 4
1: con Maite, con questa ricca bachata

0: davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come ti vesti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita sta passando. In napoletano io le dice, ah, bonazza.
0: Bonazza, questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como el

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2, c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos!

0: il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí, muy humilde,
0: molto,
1: bella persona.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno a Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.